0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta nell'avvio di questo weekend, un sabato 25 luglio sulla Campania, con tempo stabile, asciutto ed ampi spazi assolati, cieli sereni o poco nuvolosi, un clima caldo estivo senza eccessi particolari, temperatura massima in diverse località attorno ai 30-33 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 24-25 gradi, ma sono in diminuzione nelle zone interne anche sotto i 20 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.

0: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
1: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
0: Ma...
1: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
0: E se...
1: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria. Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
4: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davano

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Vieni a pranzo da me?
0: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano, apertura con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e dai Carabinieri, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. E momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri a Mondragone, dove un vasto incendio sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento tra i canneti adiacenti alla via Domiziana ha minacciato abitazioni e una struttura assistenziale per anziani, rendendo necessario un imponente intervento di soccorso coordinato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Determinante è stato l'intervento dei militari che, accortisi della presenza di due anziani residenti ancora all'interno dell'abitazione ormai lambita dal fuoco, sono entrati con prontezza nell'immobile, forzando la porta d'ingresso e riuscendo a mettere in salvo i coniugi. Ed una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nella provincia di Caserta. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'epicentro è stato registrato nell'area di Pizzone, in provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio, ad una profondità di 10 chilometri. La chiusura con lo sport, il calcio, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri sosterrà una doppia seduta di allenamento in vista della seconda amichevole estiva in programma domani alle 18 contro la Carrarese. Intanto è arrivato in ritiro Walid Khedira, chiamato a dare una mano in attacco nell'attesa del pieno recupero di Lorenzo Lucca. Questo pomeriggio il capitano Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa alle ore 16, conferenza che potrete ascoltare in diretta su Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Con una precisione praticamente svizzera iniziamo questo sabato di Yes and Kiss Kiss. Siete su Kiss Kiss Napoli. Buongiorno a tutte le persone.
1: Ma che sei talento, sai?
0: Cioè, mamma mia, Samara, no? Iniziamo.
1: Ma capisco, prima Samara già sta canzone, ma Ciro Froio.
0: Ma tu non capisci?
1: Sì, ma Ciro Froia già sa.
0: Tu non capisci?
1: Sì, ma te a Ciro Froia già sa.
0: Dovresti essere felice, d'accordo, perché tu vorresti essere amare.
1: Sì, ma era pure torre che lo era pure torre come Martiel.
0: Ma in realtà
1: mi sei un manicomio, mi sei un manicomio.
0: Scusami, ma stai accompagnando.
1: Io mangio bianca e cangoppa, mi sa.
0: Ma tu stai accompagnando le persone felici
1: là,
0: che vanno al mare.
1: Ma io non lo so. Venga a Caprichin, non c'è più, non c'è più.
0: Vabbè.
1: Vabbè,
0: avete capito, è un inizio un po' così.
1: Buongiorno, almeno si sta fresca, almeno si sta fresca.
0: Quello cioè, sì, quello
1: 23
0: sì,
1: gradi, sono usciti di casa.
0: Qualche giorno di pace lo abbiamo trovato con lui Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pesacane. Marco Pesacane.
0: Ciro Froio lo abbiamo salutato. E allora iniziamo, che ci sono i pinguini tattici nucleari. E poi
1: mangiamo con su fritti i pinguini.
0: Certo, ci sta bene. E poi, ragazzi, iniziamo un
1: lunedì,
0: po' di
1: notizie. Lunedì,
0: mamma mia, che sentenza. Che siccia che sei.

0: Diamo un senso a questo sabato, signor Verde, ci dica.
1: Ah,
0: ci dica.
1: Oi, vi diamo il sciugama, andiamo scendo, diamo un senso, va bene. A Russia ciù, all'età nostra, ti ricordo, se eravamo ciù qua giugno, dobbiamo fare si cose, ti ricordi?
0: Sì, subito dopo, magari la diretta ricordo, anche.
1: Quando eravamo ragazzi, come parlavamo fra di noi, siamo tu andassi, in strada, san a parlavamo.
0: Solo il tragitto che andavi a mare o da dove stavi andando era un tripudio di chiacchiere.
1: No, ma sì, ma poi ci mettiamo a bascio uno spegni la cosa, se si parlava,
0: perché sempre la droga ci
1: deve stare, ma è tornato, non è che però si parlava, ti ricordi, c'ero proprio tu, no, la generazione più o meno, se sei più giovane, va bene. Allora stiamo parlando sempre di meno, abbiamo perso 338 parole al giorno, dite voi, ma chi sta dicendo? È uno studio, hanno fatto uno studio, pensate, questi due scienziati stavano studiando il fatto che la donna parla di più, no? Cioè si dice che la donna abbia più parole di noi, mediamente, loro stavano studiando questa cosa e hanno scoperto un altro fatto invece, che dal 2005 al 2019 noi abbiamo perso quasi 338 parole al giorno. Voi dite, ma su cosa? Ordinare cibo, prenotare al ristorante, chiedere indicazioni, tutto quello che prima richiedeva una conversazione oggi lo si fa in silenzio, no, con un'app, che se voi una volta si dice, scusa capo, ma piazza Tendone, chi lo ti spiegava cose, e tu poi pigliavo brami cibo.
0: Oggi Google Maps
1: passa a mille, già sta. pronto
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Checco, che si dice?
2: Ciao Marco, solo ora la radio, perché i primi 5 minuti li sento sempre, perché se no devo sentire Marco.
1: Vai, sai, Franchini sotto, vai.
2: Ah, oui, ciao Franchini.
1: Si stanno trovando.
2: Li schippo perché Marco poi dice quelle cose su di te.
1: Parla male di me, sì.
0: Ma posso parlare male tranquillamente.
2: Però ci mette sempre quella ionda sotto.
1: Ci la metto sempre.
0: Se vuoi la metto anche a te, Francesco. Vai.
1: Vabbè, allora, poi c'è Franchini, Franchini.
3: Eccomi.
1: Ecco, lancia, vai. Chi lo fa l'apertura della radio? Vai.
3: Di voi, ragazzi. Voi siete una compagnia straordinaria. Sarebbe stupido.
1: Subito.
3: Sabato prossimo ve ne andate. Sarebbe stupido. Io vi voglio bene, ragazzi.
1: A chi è che sono qua?
3: Primo, vi ammiro.
1: Grazie. Raccio pure Liban. Allora stavamo dicendo che
0: due esempi di persone che ci hanno proprio voglia invece di recuperarle quelle 338 parole,
1: due. Sono 120.000 parole l'anno, non sono poche, ovvero circa 15 ore di conversazione abbiamo perso, 140 parole al minuto, tutto quanto abbiamo perso, e non si tratta solo di un'unica lunga conversazione eliminata, ma di tanti piccoli scambi quotidiani, se ci fate caso, cosa che a Napoli noi non ci ha toccato questo. Cosa, però, una domanda al negoziante, due battute con il vicino, un commento mentre si aspetta il caffè, un'indicazione chiesta per strada, 300 parole al giorno. Per esempio, noi a Napoli ce la teniamo ancora la cosa che andiamo, vai al bar a prendere il caffè, una chiacchiera con il barista.
0: Io non posso andare a fare la spesa.
1: Perché
0: parlo con tutti,
1: che ti devo dire, ma pure sul caffè mando, oppure che ti devo dire dal dottore, non si ferma e parla. Invece oggi no, per esempio nel palazzo prima si parlava, no? Fra i condomini, fra la signora che si casa a Basci, Killingoppa. Oggi non è più così, è vero? Non è vero? Siete d'accordo con questo studio? Oppure a Napoli questa cosa non ci tocca?
0: No, forse a Napoli paradossalmente pure le abbiamo perse queste parole, però ne abbiamo talmente tante altre che per fortuna reggiamo al momento.
1: Però bisogna essere onesto, vabbè, un rinzolo come mio fa ancora che parlo con barista, il cassiere vicino di posto,
0: è questione di essere
1: però
0: vinto,
1: molti non lo fanno, molti non lo fanno, sono molto corretti, no? Se stanno zitti, per esempio in due palazzi manco buongiorno buonasera, guarda nessuno, no, buongiorno così, pochissimo, perché mi ha salutato, che
0: ancora nel palazzo ci può stare. Però sai, tipo quando vai per esempio al bar, ci sono delle persone che quando vanno al bar vorrebbero che esistesse solo quel rapporto cliente barista, io ti chiedo cosa voglio, tu me lo dai, silenzio, pace, tranquillità, mi prendo quello che devo prendere e me ne vado, mentre invece poi la convivialità è altra roba.
1: La convivialità, dice, è un fatto positivo per noi, perché contribuiscono a ridurre la sensazione di isolamento,
0: certo.
1: Migliorano l'umore e mantengono aperto una connessione con il mondo esterno, no? Sul fatto che ci siamo sempre più chiusi, ci siamo millenializzati, cioè. Non ho capito. Nordizzati, siamo nordizzati, eh? Diciamo così.
0: Ah, mille tu vuoi dire Milano?
1: Milanesizzati, veronesizzati.
0: Queste sono le influenze della figlia sul padre, vedi che
4: usa queste parole. Video l'intelligenza artificiale che ha fatto mannacci dall'arena o gladiatore. Sì. Ma chi l'ha fatto? L'intelligenza artificiale Marinella.
1: L'ha fatto, insomma,
0: poi dite che chiama e si lamenta e si arrabbia, giustamente, ma ho capito,
1: chi si dice che non parla più,
0: in realtà dietro quel video c'è una persona che di queste cose se ne intende molto molto molto molto bene. Vabbè, ma è un'altra storia, stiamo parlando
1: di una tecnica di comunicazione alla Trump, cioè, sì. Là che si occupano della comunicazione di Trump lo fa, no? Fa una grande cazzata, fa una cosa che è proprio scandalo, così ne parlano tutti scemo come noi.
0: Ti ricordi? Ti ricordi il video Gaza City, tipo quello là, che Gaza tutta con lui e Netanyahu sulla spiaggia col
1: dritto? Tu non hanno parlato
0: una vergogna,
1: no?
0: Quelli.
1: Ma che vergogna, non hanno parlato tutti quanti in tempi, programmi fatti sopra.
0: Di una cosa che faceva schifo, però almeno se ne è parlato male. Buongiorno ragazzi, Rosà. A Mares sta una bellezza, un saluto Peppe, Monica, sì. Ciro, ci manda pure la foto sto disgraziato.
1: Bravi, complimenti. No Marco, non è come dici tu che ne parli male, perché io a te, come la pensi tu di Trump, non cambierò mai il tuo pensiero su Trump, però quello là che lo ammira Trump si radicalizza,
0: che ma si non fanno? Sempre
1: come siamo là che ama Vannacci, quando ha fatto quella cosa finisce la mano, noi che diciamo, ma che ha fatto questo, non lo amo più, c'ero o no? C'ero, c'è
5: una cosa? 300 parole mancanti, caspita, ma ha trovato tutto quanto mogliere, ma ha trovato.
1: Dici che le donne parlano molto di più, hanno più vocaboli, più
0: ragazzi,
1: parole.
0: Sti due studiosi non conoscono mia moglie, una mitraglietta. Un saluto Pasquale da Norimberga.
1: No, ripeto, loro stavano studiando questa cosa, perché la donna dice che parla di più e poi hanno scoperto che abbiamo perso un sacco di parole.
6: Ah, sta fatti, per dimmi una di 5 anni, statevene poco zitto, vai giù,
1: silenzio assoluto.
0: No, per me la mattina solo è sacra.
1: Beh, sono pigliato collo, mi sono così, metti una canzone, voglio
0: parlare. Ma come? Devi fare 3 ore devi fare oggi.
1: Sono pigliato collo, metti una canzone.

0: C'è anche un altro elemento che non è trascurabile, perché dici vabbè, la comunicazione per oggi, per esempio, scriviamo molto in chat, no? Comunichiamo molto scrivendo.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: Però non è la stessa cosa, proprio perché viene meno l'inflessione della voce, l'emozione che passa attraverso la voce, l'intenzione, l'espressione facciale. Tant'è vero, quante volte tu scrivi un messaggio testuale a qualcuno e a volte viene frainteso, perché chi lo riceve magari ha delle aspettative o ha dei preconcetti, per cui quel buongiorno che io ti scrivo a te, tu mi dici c'è stai un da sotto, pesa caccia, capito? Ci potrebbe essere quel fraintendimento che è un po' più complesso da gestire.
1: Non lo so,
0: da gestire
1: siamo la società la che sta cambiando, no?
0: Certo.
1: Dopo ne parliamo, la solo economy, cioè l'economia di soli.
0: Lo fai solo. Buongiorno, anche a Napoli si conversa un po' meno. Poi se vai a correre o a passeggiare la mattina ti saluti con tutti quelli che incontri, anche se non li conosci, è troppo bello. Antonio da Marigliano. Beh sì, là ci si riconosce in una passione.
1: Ma forse in piccoli comuni, io a Napoli sto notando questa cosa, la mattina sono anni che vedo sempre le stesse facce. Allora ti vieni e dici buongiorno, no? Sembra la stessa faccia la mattina, buongiorno, io guarda così, si blocca proprio, cioè non
0: perché mi sta...
1: perché mi sta salutando, che vuoi? Che
2: buongiorno amici, sono Luigi, io vi sentivo parlare del bar la mattina, c'è chi ha più voglia di socializzare, chi meno. Io, a me il bar serve proprio per cominciare la giornata e per cominciare ad abituarmi alle persone, perché come era per luce non mi finirei manco in due specchi. Quindi la prima mezz'ora e quarti d'ora, dopo che sono sceso, vado al bar, faccio la chiacchierata con Gaetani, il mio barista di fiducia, e comincio a diventare umano, perché la prima mezz'ora, tre quarti d'ora ho piscitato tutto sulla forca umana.
1: Salta ambientale, capi? Mano, certo. Come entrare in acqua. Vabbè, 081-546-6873, le linee sono libere, pronto? E mi cade, vai Marco.
0: Buongiorno, a volte io invidio le persone espansive ed estroverse, non sono scorbutico ma sono molto taciturno e riservato, mi piace molto più osservare anziché parlare, della serie se mi chiedi gli avresti di rispondere, comunque ci sto lavorando per essere più socievole. Saluti da Salvatore.
1: Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Possiamo, diciamo, questo problema di socializzare, comunque come tu Rosana, una volta se facevi due mesi, tre a notte praticamente, sì, senza via e se parlavo soltanto, il problema è uno solo, il cellulare ragazzi, purtroppo sta distruggendo tutti i rapporti sociali, ci stanno tutti quanti che capa calato un po' più di telefono, in un treno, in un aereo, vedi tutti quanti che stanno che cellulare mangiano in aeroporto, cioè una volta si socializzava pure, si doveva pigliare un aereo, passava a fianco a uno e ti metteva a parlare, oggi non puoi disturbare una persona perché sta là vicino al cellulare, magari sta scrollando un po' a TikTok, sta scrollando un po' a Instagram,
0: ma molti usano questa cosa proprio per cercare di non essere contatto, cioè capito, io mi chiudo nel mio mondo, non mi disturbate.
3: Ma dico perché, voglio capire per quale motivo devi stare nel tuo mondo,
1: penso che sia egoismo, ma ne parliamo dopo, sì, c'è un altro fenomeno che c'è nella nostra società, no? Pronto?
4: Buongiorno.
1: Qui, allora, okay, ciao, come stai? Vai, rispondi a quello, rispondi, vai.
4: Bene, bene. Ma Marco, mi devi scusare, anche in ritardo, auguri.
1: Che sei sposato, sì.
0: Grazie, cara,
4: allora,
0: grazie.
4: Allora, visto che mi hanno chiamato in casa, che non voglio chiamare, voglio lasciare spazio agli altri.
1: Prego.
0: Generosità.
4: Ascoltatore, virga l'ha fatto solo due video, non io.
0: E mangio voi, avrà giù.
4: La soddisfazione di arrabbiarmi. Ciao ragazzi.
0: No,
4: ciao
0: Gioia, ciao. Marinella. Marinella?
4: Sì.
0: Ma tu quel video, se l'hai visto, dimmi solo sì o no, ti è piaciuto?
4: Ma Rosa, ma i dati ce la verità, a me i vannacci mi sta proprio.
0: Ah, non ti sta antipatico? Ok, va bene. Vedi, quindi non associate più Marinella a Vannacci perché gli sta un po' là. Ecco qua.
4: No, io non sopporto i traditori, punto.
1: Esatto, perché ha tradito
0: la Lega.
1: Ha tradito la Lega.
4: Lega, Fratelli d'Italia, destra, non sopporto i traditori, punto.
1: Babbo, okay.
0: Ciao Marinella, ciao, un bacio. Ciao. Va bene, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Buongiorno ragazzi, io lavoro a Vomevo E lì si sono milanesinati, penso
1: milanesi, che... milanesizzati, sì.
0: Che pucundria, Gianni da Mugnano.
1: No, il sono che casa al secondo Gianni è la stessa cosa, ragazzi, non si parla più, non si discorre più quando vai dal medico, tu quando puoi fare dolore.
0: C'è una
1: se
0: cosa.
1: Se dai a parlare a qualcuno si pensa qualcosa. Pronto?
0: Ricordiamo solo una cosa, perché non si. Scusa un attimo, amico, non so se l'hai citata questo, citato questo dato all'articolo, non mi ricordo, ma questo studio sulle parole si ferma al 2019. Cioè non tiene conto del periodo dal lockdown in poi, dove lì pure c'è stata un ulteriore cambio e probabilmente un'ulteriore perdita di parole e di socializzazione. Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto, ragazzi, sono Sofia.
1: Ciao Sofia.
0: Sì, vabbè. Se tu sei Sofia, questo è Rocco Siffredi. Pronto?
1: Pronto?
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao fratello, ciao.
5: Una cosa così, ma possiamo ritornare indietro nel tempo, perché abbiamo pure la dicitura della Bibbia, che Dio non ha creato l'uomo e la donna, ma ha creato l'essere maschile e l'essere femminile.
1: Ma guarda, non stai dicendo una stronzata, c'è qualcuno, no, no. C'è qualcuno che l'ha proposto, Vabbè. Le persone, creano le persone. Ciao fratello, ciao.
0: Va bene ragazzuoli, abbiamo ancora tempo, Ciro? Sì, abbiamo tempo, aspetta, avevo il timer coperto. Ti leggo un altro paio di messaggi. Buongiorno ragazzi, questa mattina ho preso la metropolitana, tutti con il cellulare in mano e solo una ragazza che leggeva un libro, by Giuseppe. Beh, oggi poi col fatto che nelle metropolitane ci sono i wifi.
1: Ma o leggi sul telefono, o leggi sul tablet, o leggi sul Kindle. Basta che si legge. Il problema è che stava leggendo sul telefonino. Che fanno con chi lo telefono? Ma io sono rimasto sconvolto, te lo dico sempre, no? Andai a cena in un posto, stavo cenando, e a fianco a me c'era questa coppia di ragazzi. Ti giuro, per quando voglio bene ai miei figli, per quando voglio bene alla famiglia. Ti giuro, siamo stati un paio d'ore, un'oretta e mezza, là, due ore. Quei due seduti non hanno scambiato una sola parola.
0: Non si sono filati di pezzi.
1: Uno stava con il telefonino alla parte e l'altro così. Arrivavano alle pietanze, mangiavano con il telefonino in mano, non si sono cagati.
0: Gli orientali fanno così.
1: Erano due orientali, maschio e femmina.
0: Là io non capisco perché
1: si può dire ancora maschio e femmina. Erano due persone che stavano seduti a tavola,
0: come una donna.
1: Non si può dire. Si può offendere qualcuno che dice: non mi riconosco, ma me ne fotte a me.
0: Vabbè, ma tu stai parlando del cinese che stava con la moglie là. Siete proprio confusi su sta roba. Allora, proviamo un'ultima telefonata: 081-546-6873. Cioè, ragazzi, ho notato che più vado avanti e più divento intollerante verso le persone. Apprezzo di più solo la vera compagnia di persone a cui tengo. Sarà la vecchiaia. PS, ho cambiato foto, ma sono sempre io, Francesca.
1: Ciao Francesca.
0: Ciao Franci. Forse sì, col passare degli anni, anche un po' a seguito forse di qualche batosta emotiva legata a qualche amicizia, a qualche frequentazione.
1: Non stiamo parlando,
0: facciamo un po' di cerni, time.
1: Stiamo parlando dell'amicizia. Stiamo parlando che tu vai dal fruttivendolo e ti metti a parlare con il venditore, insomma, così. Che dice, da dove vengono queste pesche? Ah, belle cose. No, ma io l'ho venduto. Allora, ho assaggiato l'altra volta. Però così, sai, due chiacchiere, non di amicizia, giusto per. Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Allora ragazzi, io penso che sia anche una cultura da genitori verso i figli. Mi faccio a quello che ha detto prima l'amico. Io quando vado a cena con i miei figli, sono padre separato, quindi sì, porto loro, obbligatoriamente il telefono è out limit. Quindi noi ridiamo, scherziamo, parliamo e tutto il resto. Però purtroppo pure io vedo spesso coppie dietro a quel cellulare che non scambiano una minima di parola. E questo da 43enne fa tristezza. E dico soprattutto ai miei figli, ragazzi, quello deve essere un esempio da non seguire. Quindi a volte dipende anche da noi genitori.
0: Guarda, sei un papà con una separato, giusto? Ho capito bene?
6: Sì.
0: Magari paradossalmente a volte noi non sappiamo poi le vite delle persone, magari quella è una coppia in crisi, stanno provando, stanno andando, però poi non hanno granché da dirsi e tu hai comunque poi una certa
1: visione. Vabbè, vogliamo parlare
0: cosa
1: della bellezza della noia, che c'è sta gente che proprio in mezzo a vivere, non si è da attraversare la strada, sta solo e sta da piccio telefono, ma non perché vuole accendere il telefono, perché non vuole subire la noia.
0: Quanto
1: è bella la noia, la noia,
0: stare
1: la
0: lì
1: noia,
0: senza fare niente,
1: senza fare niente.
0: Torniamo subito,
6: va bene.
7: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
8: Super promo 48, Cerciello Auto.
7: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
9: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: con altri messaggi, altre telefonate.
1: Se vuoi ti posso dare pure un elemento in più, perché sta parlando che non si parla più, no? Non si prende proprio, manca c'è amicizia, manca un conoscente, manca uno saluto, non si fa più, abbiamo perso le parole proprio, no? Si va dal salumiere, non si parla, si va nel supermercato, nella fila, non si parla con la signora avanti o indietro, cose che a Napoli è ancora molto, però vi metto un altro elemento: quasi il 40% delle famiglie in Italia è composto da una sola persona, il 37,1% delle famiglie italiane è composto da una sola persona, ma vivere soli costa il 40% in più. Praticamente vivere da soli in Italia non è più un'eccezione, una cosa statistica, ma è una condizione sempre più comune. Sono andato a prendere delle statistiche, perché queste persone vivono da soli, sono quattro i fattori principali: invecchiamento della popolazione e longevità, praticamente le persone che perdono il compagno, la compagna, il marito, la moglie, rimangono da soli. Aumento di separazioni e divorci, praticamente se arriva a 40, ai 50, poi ci si divorcia e si resta da soli. Trasformazione culturale dello stile di vita, autonomia individuale, vivere da soli non è più socialmente come un'anomalia o uno stigma. Prima, per esempio, il Zetil o il...
0: Certo, sì.
1: Dice Barcellona, denatalità e rinvio delle tappe, nel senso che poi si diventa sempre più adulti, urbanizzazione e lavoro, nel senso che pure per questioni di lavoro si aveva fuori sede e roba varia, e quindi si vive sempre più da soli, sempre più, e questo costa di più, perché o vivi in tre o in quattro o in due o in uno, spende sempre lo stesso. Anzi, dice che chi vive da solo spende quasi il 40% in più.
0: Vedi, sposatevi ragazzi, sposatevi.
1: No, più che altro si mi ha diventato proprio una società egoista, secondo me.
0: Beh, sì, un pochino,
1: egoista,
0: sì.
1: Egoista, insomma, se era migliorato, invece siamo peggiorati sotto certi punti di vista.
0: Vabbè, ormai dai, non si parla più, e molto spesso quando qualcuno parla dice solo strunzato, quindi non necessariamente è un male. Però qua stiamo parlando di un'altra cosa, perché vedi...
1: No, ma tu hai ragione, perché ormai con chi parli, è più intelligente di te, cioè con chi ha ragione. Cioè, con chi parla?
0: No, perché oggi cioè, vogliamo.
1: Non ci stanno nessuno che sta là e ti ascolta. Perché, pure per esempio, poi faccio l'attore, sta andando che non fa l'attore. Chi lo sa più assieme?
0: Ma certo, ma sicuramente.
1: Qualsiasi cosa parla, chi lo sa.
0: Ma perché tu non sei più preparato di un ginecologo? Ah? Hai visto un paio di tutorial?
1: No, perché si azzecca a me per altro bravo.
0: Però forse è vero, questa cosa è un altro punto, cioè che oggi siamo un po' tutti convinti di essere nel giusto, cioè quando prendiamo un'idea, un'informazione,
1: no,
0: una notizia,
1: no, io penso, no,
0: ci
1: no,
0: facciamo tutto. La nostra idea è quella e ho ragione io, e come dico
1: si
0: io si dovrebbe fare, come deve essere fatto da me. Ieri ho visto una puntata di Un giorno in pretura.
1: Ancora.
0: Un omicidio di un giovane negli anni Ottanta in un borgo romano, e sentendo le persone parlare e spiegare dei rapporti che avevano tra loro, pensavo proprio questo: quanto siamo cambiati. Addirittura ragazzi di 20 anni che andavano ad aiutare negozianti perché avevano bisogno, che uscivano e andavano al circolo dalle 4 del pomeriggio fino alla notte a parlare, che davano il voi alle mamme degli amici. Il cellulare ci ha isolati e ingelositi un po' tutti.
1: Vabbè, quando ero ragazzo ci si veniva in biliardo, cioè non c'era, andava là e si giocava a biliardino, calcio a balilla, a stecca. Pronto?
2: Vincenzo da Francoforte.
1: Qui ciao Vincenzo, ciao caro.
2: Ciao ragazzi, mi trovo perfettamente d'accordo con voi. Oggi il cellulare ha ucciso le persone, i rapporti sociali. Forse nelle grandi città sì, però io vivo in una piccola cittadina alle porte di Francoforte, a mezz'ora, o perché vuoi solo che sono napoletano, quindi ho un modo diverso. Io conosco molte persone qui, mi salutano.
1: Il centro è piccolo, sì.
2: Parliamo del più e del meno. Cosa, scusami?
1: Il centro è piccolo.
2: Sì, quindi diciamo quando vivi in zona oppure vai in un caffè più di una volta ti vedono, iniziano, sai, a parlare italiano e quindi ti chiedono come va il lavoro, come va qui, cioè sì. Vedo che c'è una differenza ancora tra la grande città e la piccola città, però una cosa è sicura, la tecnologia aiuta, però non è che... porta anche degli effetti.
1: Guarda, ti dico una cosa, come... anche per esempio mo c'ho dei ragazzi che vivono in case nelle varie stanze, no? Nelle varie stanze c'è varia gente, non si parlano fra di loro.
2: Sì, sì, ma
1: cioè, pure a dire, detto... senti nel frigorifero, metto questa cosa, la metto lì, non si parla.
0: No, decidono i piani. Cioè, dicono, questo è il mio piano, questo è il tuo, quello è il tuo, poi basta, non c'è comunicazione. Non
2: sì, sì. No, io ho un amico, un carissimo amico, c'ha un figlio, e di questo mi racconta lui. Cioè, è quasi impossibile a volte gestirli i rapporti, e sono. Quindi, non lo so, oggi viviamo un'altra epoca. Io dico sempre, meno male che sono nato nel 1972, era tutto diverso, quindi. Vabbè, le cose non mi piacciono.
1: Ma se poi, tu ti ragazzi, ricordi i film, domanda. Scusami, tu ti ricordi i film degli anni 70, 60 che vedevamo i film americani, no?
2: Sì, sì.
1: E vedevamo quelli là che erano soli, insomma, sì. Lo stesso. Sì, sì. Mo si è diventata così.
2: Sì, ma io penso che
1: cioè, una cosa che è venuta dall'America qua,
2: Sì, no, ma non, io non lo so se è venuto dall'America, però comunque l'Europa, cioè il mondo oggi sta inguaiata. Però poi comunque dipende anche, come ha detto prima una persona che l'ho sentito, ha detto la famiglia, io così, ed è giustissimo, quando si siede a tavola e via i cellulari si deve parlare della giornata, si deve discutere nel bene e nel male, scambiarsi le opinioni. Io
1: negli anni 80 si diceva, Maronna mia, una volta si parlava a tavola, ma c'è sul telegiornale, che si va a televisione appicciata, cioè
2: no, a casa di
1: non si appicciava a televisione, a me si appicciava, sì,
2: finché lui non si capiva niente. Ragazzi, una domanda, io sì. Ho acceso prima la radio e ho sentito quella ragazza che è intervenuta prima su Vannacci, sì. Cosa è successo su Vannacci?
0: Perché no, niente, si è stato citato per l'ennesima volta il suo
1: no,
0: video,
1: perché la ascoltiamo che è di destra, allora sai, c'è un pensiero.
2: Vabbè, ma io capisco la sprucolia, però sinceramente a qualcuno che c'ha da ridire, dico solo che Vannacci rispetto agli altri parla inglese e francese, è un ex generale, c'ha gli attributi. E poi vorrei dire a quelli di sinistra, ma giusto perché a volte buttano e non
0: dicono.
2: No, no, io sono Vannacciano, io sono per la coerenza, visto che in una televisione che è di regime un intellettuale di sinistra aveva proposto alla sinistra di portarsi Vannacci a sinistra, disse perché non sedersi e parlare con Vannacci. Allora la realtà, cari miei, è che la gente è stanca, siamo rovinati.
1: Questo è l'esempio di radicalizzazione. Non è che ti voglio fermare, non ho capito il tuo pensiero, ma devo fermare per un fatto di tempo.
2: No, un secondo, ti prego.
1: Prego.
2: Io ieri vi ho seguito su quello che vogliono fare in Italia, passare. Io lo sa. Lo so che mi attiro delle critiche, ma c'è gente che è stata uccisa, ferita, e chi li lasciano fuori. Per me vabbè, cioè se tu fai.
1: Ne parliamo nella terza ora, però, se ti interessa. Bravo, okay, nella terza ora ne parliamo.
0: Fermi lì, ragazzi, che abbiamo un capolavoro dei Planet Funk con Giuliano San Giorgi. Dammi 5 secondi,
1: ma.
0: I Planet Funk sono napoletani, ragazzi, vanno citati e onorati.

0: Viene una canzone molto bella che diceva parole, parole, parole, no? In quel caso quante volte usiamo tante parole per giustificare magari qualcosa e quindi abbondiamo per cercare di chiedere scusa, per cercare di giustificare.
1: Chi chiede scusa oggi? Chi
0: questa pure è un argomento.
1: Chi ha mai chiesto scusa oggi? Cioè, chi chiede
0: è un po' raro.
1: Quanti volte ti hanno chiesto scusa a te ultimamente? No, oggi non si chiede scusa, oggi non è
0: nessuno,
1: così.
0: Va bene,
1: signori, telefono libero è 081 546 6873. Vabbè,
0: ah, questo messaggio pure è interessante. Sì. Ragazzi, io lavoro nel servizio vendite interno da 25 anni. Negli ultimi anni ho notato che i nostri clienti telefonano sempre meno e preferiscono scrivere per email. Penso che questo dipenda anche dal fatto che la comunicazione scritta permetta di avere una traccia di ciò che è stato detto.
1: Vabbè,
0: e concordato.
1: Sì.
0: Vi auguro un bellissimo fine settimana da
1: Fabio.
0: Ciao,
1: grazie Fabio. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, Jason.
1: Ciao, caro.
0: Hey, Jason, come stai?
1: Ciao.
2: Tutto bene, ragazzi, voi come state? Bene?
1: Tutto bene, grazie. Sì, ciao.
2: Ragazzi, io su questa cosa mi trovo d'accordo, anche perché io qua in Germania noto parecchio la differenza. Cioè, una cosa assurda, da Napoli è qua, la vedo il mio figlio, che qui non hanno punti di ritrovo, non hanno la comitiva, quella cosa carnale con Madrid, noi a Bash, no? Sì. E mio figlio quando scende giù in vacanza col cugino, cioè vedi proprio il sole e la luna, cioè sono proprio due persone distinte.
1: Ma scusa, ma i due ragazzi vanno a scuola là?
2: Sì.
1: E gli amici di classe così non si vede, fanno sport assieme?
2: Rosà, non è come noi, Rosà, sono freddi, non ci sta chi lo fa, va a mangiare a casa un bagno mio, oppure va a scendere, ci scendono, si vedono, però se si vede, si incontrano, mi sa, vince, saluto, manca, Rosà.
1: Ah, vabbè,
2: Non c'hanno quella cosa, però quando mio figlio scende a Napoli, dopo le 3 settimane di vacanze che noi scendiamo, per esempio, da così, sta col cugino, mio figlio è tutta un'altra persona, torna qua in Germania.
1: Certo, sì.
2: Torna tutta un'altra persona, infatti, però torna qua e si trova spaesato. Faccio, Thomas, aspetta un attimo, devi ritornare un attimo in te, ritorna, stiamo tornando in Germania perché abbia furto. No.
1: Cioè, di solito si va in palestra assieme, sai, a parte te.
0: Ah, ragazzi, che palle la palestra. La palestra una volta era bellissima. Tu parlavi con chiunque, ti divertivi, scambiavi opinioni. Mi sono iscritto, lo sai, a una palestra. No. Ragazzi, era complicatissimo anche solo salutarsi con un saluto. Esatto, uscivi dallo spogliatoio. Ciao a tutti, buona giornata. Quasi si tiravano sulle mutande spaventati che stava succedendo qualcosa, ragazzi.
1: Tutto un drago, forse perché
2: la cosa che mi fa paura qua è quando vivi guaglione 15 anni, 16 anni, 17 anni, in coppia formate le pulmane, in coppia formate le treni che si vivono a bottiglie di vino.
1: Fatte una bottiglia di vino a mano, sì.
0: In Germania.
1: Cioè, da metropolitana fino a chilo che bottiglia di vino a mano, così.
0: Vabbè.
1: Per loro è normale. Ciao caro.
0: Allora, un attimo, un messaggio a Marco dalla Torre del Greco, che è un nostro grande ascoltatore, ma per forza vuole litigare con me. Che Negramaro ora è il mondo perfetto, è dei Planet Funk, cantata con Giuliano Sangiorgi in featuring dai Negramaro. Quindi non è una canzone dei Negramaro, senti la voce di Giuliano Sangiorgi, ma non è una canzone dei Negramaro.
1: Sono proprio ignoranti. Pronto?
0: Ah, che pazienza che ci vuole. Pronto?
3: Pronto?
1: Qui, Enzo.
3: Ragazzi, io vi voglio dire una cosa. Se gli altri sentite, cavannaccio, con mezzo che parlo francese e inglese, bene, parlo, è meglio che ci stiamo zitto tutto quanto.
0: Vabbè, bene, con questo messaggio chiudiamo questo giro di telefonate e torniamo tra pochissimo.

0: grandina a grande banda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che parliamo sempre meno e che percepiamo anche noi probabilmente rispetto al passato, delle relazioni sociali che diventano sempre più fragili, sempre più assenti, una comunicazione verbale anche tra sconosciuti che quasi è un problema oggi, ci si guarda con sospetto, no? Quando qualcuno vuole attaccare una chiacchiera in qualche modo. 081 546 6873 se volete dire la vostra. Allora Marco da Torre del Greco mi chiede umilmente perdono, vabbè, per questa volta ti perdono amico mio, non ti preoccupare.
1: Oh, che te l'ha fatto?
0: Io ho fatto la
1: cazzata. Cioè, Federici, noi Paolo ci cancepare, pronto.
0: Marco è entrato al dottore, stavano tutti col telefono in mano, io dissi buongiorno un po' ad alta voce e saltarono tutti a mo' di spavento.
1: Sì, sì, proprio.
0: Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono Carmine da Francoforte, come
1: ciao,
2: state?
1: Ciao, ciao, tutto bene, ciao.
2: Ragazzi, forte, allora, primis, scusate il mio italiano, siccome sono nato qui e cresciuto qui. E
1: parli
2: qui.
1: Benissimo, parli molto meglio di quanti parici che stanno qua, dimmi.
2: Lo sa, però comunque parlo meglio dialetto e mi piace anche di più, però comunque non fa niente.
1: Sì.
2: Allora, ho ascoltato un paio di amici che anche loro magari si sono trasferiti qui in Germania, tipo il signor Vincenzo, che vive anche lui qui vicino a Francoforte, o il nostro carissimo amico Gilson, che mi sembra che è di Norimberga o di lì vicino. Sì, sì. E vorrei, non è una critica, non capitemi male, ma quando si parla che in Germania non è così o che ne so, allora ragazzi, io sono nato qui nel 78, no?
1: Sì, okay.
2: E ho dei cugini che sono nati negli anni 60 e 70, che però negli inizi anni 80 sono tornati giù da noi. Noi siamo di una piccola provincia di Salerno, magari la conoscete, Mercato San Severino, Ciano, sì, dove è l'università, sì sì. E io ogni anno quando scendo, perché mia madre dal 2007 vive adesso, è tornata lì in paese, gli piangono gli occhi perché dicono: ma noi perché negli anni 80 i nostri genitori sono tornati qui in Italia? Capito? Io anche io posso dire che sì, che la Germania, o almeno Francoforte, la città in cui sono nato, non è più così come una volta, ma questi stereotipi, come si dice, devono finire, che qui non è così, a Napoli o a Salerno da noi è meglio, è diverso. Anche io potrei dire che per me giù non è più come una volta.
1: Certo.
2: Non c'è più quella.
0: Vabbè, ma se posso dirti, non c'è nemmeno da prendersi collera, nel senso che alla fine poi oggi che succede? Che il commento di uno che si trova bene o male da qualche parte tende ad essere l'ultima parola assoluta, mentre invece tante persone possono vedere cose completamente diverse negli stessi posti.
2: Sì, Marco, hai ragione. Poi,
0: è una questione di opinione personale.
2: Sì, Marco, poi alla fine una domanda dopo il discorso, per cortesia. Perché anche io da piccolo, no, cresciuto qui, nato nel 78, nei anni 80, i miei amici con cui sono cresciuti erano turchi, jugoslavi, che ne so, tutti i figli di migranti come io. Ma oggi, come oggi, anch'io ho dei amici italiani che dicono: no, il mio figlio con quel amico musulmano non voglio che esca, e io questa cosa la posso anche capire, ma non è che adesso tutti sono malamente e noi si memei, non è così.
1: Insomma, ci stanno tedeschi che manca lo papà, ci hanno fermato, ciao amico, ciao bello.
0: Dai, chiudiamo questa prima ora, ragazzi, vi lasciamo alle ultime notizie e poi ancora insieme con Yes and Kiss Kiss.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ancora buongiorno da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e dai Carabinieri, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. E ci sono stati momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri a Mondragone, dove un vasto incendio, sviluppatosi per cause ancora in corso di accertamento tra i canneti adiacenti alla via Domiziana, ha minacciato abitazioni e una struttura assistenziale per anziani, rendendo necessario un imponente intervento di soccorso coordinato dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Determinante è stato l'intervento dei militari che, accortisi della presenza di due anziani residenti ancora all'interno dell'abitazione ormai lambita dal fuoco, sono entrati con prontezza nell'immobile, forzando la porta d'ingresso e riuscendo a mettere in salvo i coniugi. Ed una scossa di terremoto è stata avvertita e registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma di magnitudo 4. Ed una scossa di terremoto è stata avvertita e registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma di magnitudo 4.1, durato diversi secondi, è stato avvertito.

0: Napoli. Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa alle ore 16, conferenza che potrete ascoltare in diretta su Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, la linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per questa giornata di sabato con l'anticiclone interessare tutto il centro sud Italia, nelle prossime ore quindi anche sulla Campania, una giornata soleggiata. Temperature attorno ai 30 gradi lungo la costa, anche a Napoli un paio di gradi in più sull'entroterra, però una giornata di caldo moderato, ben sopportabile dappertutto. Domani invece aumenterà la variabilità nella seconda parte del giorno e si attiverà qualche rapido temporale. Seguite gli aggiornamenti sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.

0: politica, ci sta chi ci ascolta, chi è di destra, chi è di sinistra, chi la pensa così, chi la pensa così. Sicuramente chi mi sta sentendo questo che sto per dire non lo tocca, però ve lo dico. Che ognuno di noi si pensa che è così.
1: Ma perché allora sei ossessionato dal toccare le cose?
0: Ma se non si tocca non si...
1: Ho capito, però.
0: Allora, gli italiani si interessano alla politica ma ascoltano solo chi la pensa come loro.
1: Bravi!
0: Che isso no. Uno su sei vive in una bolla, una ricerca Ipsos Doxa che dice che praticamente la politica non fa sempre più in maniera ideologica, che la politica oggi in Italia viene seguita più in maniera ideologica ed identitaria. L'interesse degli italiani per la politica resta alto, ma il modo in cui i cittadini si informano e costruiscono le proprie opinioni sta cambiando profondamente. Accanto al declino della fiducia per i media tradizionali, perché molti non ci credono più, cresce il peso delle piattaforme digitali. Per esempio, si creano proprio vere e proprie. Viviamo in un tempo in cui la fiducia nell'informazione è sempre più debole, ma l'opinione pubblica continua ad interessarsi al mondo della politica. È preoccupante però l'affermarsi di una logica di tifoserie contrapposte, incapaci di riconoscersi reciprocamente la legittimità e comunicare tra di loro. Un italiano su sei vive pienamente all'interno di una bolla di informazione in cui non c'è spazio per l'opinione diversa, cioè a pensa. Bon è un altro che non la pensa come me, non la pensa bene. Il voto è qualsiasi atto tribale. Il voto è qualsiasi altro tribale che accomuna individui con la stessa visione del mondo. Va bene? Il paese è diviso tra informati e disinformati. Secondo i dati, il 60% degli italiani dichiara di essere interessato alla politica, mentre il 37% afferma di non seguirla con particolare attenzione. Quindi il 60% è molto informato, insomma, sulla.
2: Allora,
0: su quello che succede. No, ma io, tu per esempio,
1: era una battuta.
0: Era una battuta che lo veramente non penso. Detto questo dato si nasconde però un forte divario di come si ottengono le informazioni. Circa il 55% della popolazione può essere considerata informato dedicando almeno un'ora al giorno all'approfondimento delle notizie dell'attualità politica. Meno un'ora al giorno uno la dedica. Come la dedica se la sento telegiornale. Il 41% degli italiani dedica all'informazione mezz'ora al giorno o meno. Poi ci sta una differenza, per esempio ci stanno i boomer come noi che si informano tramite la televisione, i giornali, poi ci stanno la generazione Z che si informa tramite i social. Poi dici che c'è un aumento esponenziale dei podcast. I podcast sono radicalizzati, il suo podcast è destra, il suo podcast è sinistra.
1: Ma c'è anche qualcosa
0: con complottismo. Comunque non c'è una visione media, insomma, e poi se la penso come me la penso giusto, tu che la pensi non la pensi come me la pensi sbagliato. Quello che dico io è giusto, quello che dici tu è sbagliato, e alla fine insomma c'è questa contrapposizione quasi da tifoserie. Ecco, come la vedete voi, come vi informate, dove vi informate, come dove prendete le notizie, dove vi fate le vostre convinzioni? Però insomma è una tifoseria. Io da quello che ricordo e seguo la politica da quando ero ragazzo, sta sempre così, cioè democristiano non poteva avere comunista non poteva avere democristiano, radicale non poteva avere comunista, cioè, sempre così. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Sasà.
0: Ciao Sasà.
3: Ragazzi, in merito alla politica, prima ascoltavo la dottoressa Marinella, no? Che
0: definiva. Che hai dato fatto? Ma Marinella sbaglia, mentre tu dici cose buone, per esempio, no?
3: Ah, ma non mi hai fatto neanche finire parola.
0: Ma che lo sa là, a finire? Dici, pure, vai.
3: No, definiva Vannacci un traditore. Cioè, da che pulpito? Lei che per 20 anni, napoletana, ha votato Lega Nord.
0: Non ha votato, chi dai che ha votato Lega Nord?
3: O dicesse.
0: Ma quando mai? Ha votato Lega?
1: E lei ci è rimasta male di Vannacci proprio perché Vannacci è entrato in politica grazie alla Lega e poi
0: è proprio l'articolo,
1: se n'è andato via.
0: È l'articolo, per esempio io chi vota Lega non lo posso aprire perché lì che si traditore, chi vota Lega dice no ma tu che si scema perché ti fai a rubare perché si tutto mari vuole o sud e
1: ci si proprio sulla Lega però a sud c'è il
0: però chi non la pensa come me è scemo, invece come io invece la penso in maniera giusta, cioè perché quello che penso io è giusto, è sempre, cioè soprattutto quello di sinistra. sinistra, quella di sinistra, poi non lo tocco proprio perché l'intellettuale sinistro,
1: c'è, c'è un
0: sinistra,
1: problema di fondo,
0: ha ragione,
1: c'è un problema di fondo. Fin quando restiamo su queste tematiche così facciamo le discussioni un po' da bar tra virgolette, va bene, poi a un certo punto secondo me si dovrebbe poi utilizzare un minimo anche di logica e di pragmatismo, cioè al netto di
0: chi
1: quello,
0: ce l'ha il pragmatismo?
1: No, stiamo parlando di chi di noi che votiamo, esempio, teoricamente
0: frate Marinello, chi ha ragione?
1: Ah, valla a sapere, cioè, probabilmente, no, probabilmente c'ha ragione lei. Ovviamente io dal mio punto di vista, per come vedo io le cose, ho ragione io. Lei per, dal suo punto di vista c'ha ragione lei. Ci vuole il campo poi che ti dice la realtà dei fatti, che ti dice se era vera una campana o era vera l'altra.
0: Pronto?
2: Scusatemi, sono un'altra volta Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo.
2: Scusatemi per il disturbo.
0: Che si faci in mattina? Vai, dimmi.
2: No, vabbè, io vi seguo quando posso, vi seguo sempre perché siete simpatici, soprattutto con te Rosario si può parlare in modo obiettivo perché tu sei di sinistra, ma sei obiettivo.
1: Ciao, come ce l'ha? Sì, Ciro, come ce l'ha?
2: No. Allora, visto che io prima ho sentito un signore che ha detto di Vannacci, io non sono un supporter di Vannacci, visto che vivo qui in Germania, però non, cioè, sì, è vero, parlo inglese e francese, ma non è che ho detto... Cioè, ragazzi, andate a vedere il curriculum di questa persona. Poi qualcuno mi può dire, come hai detto tu prima, Rosario, si era candidato con la Lega, voglio volevo parlare a Salis. Allora, si ha già scegliere tra lui e la Salis, preferisco Vannacci. Detto questo, è vero che oggi molte persone non seguono... seguono la sua corrente politica, la loro corrente politica, e lì finisce. Se la pensi come loro va bene, se non la pensi come loro non va bene.
1: Vabbè, ma qua arriviamo a un altro punto, però al di là di quella che può essere stata la carriera politica, no, che sta facendo Vannacci con le sue
0: secondo
1: scelte.
0: Me la sinistra sta facendo proprio da tamburina a Vannacci proprio. Ogni volta che un giornalista di sinistra intervista a Vannacci, Vannacci piglia 3 punti di gradimento.
2: Scusami, cioè, Rosario, posso concludere?
0: Sì, prego.
2: Scusami.
0: Prego.
2: Allora, io quando parlo con... Io ho dovuto purtroppo tagliare con persone che conoscevo da anni, che sono di sinistra, non puoi ragionare. Con altre invece puoi. Quando qualcuno mi dice qualcosa, io ho un'amica, la sorella mia carissima amica vive in Francia, è di sinistra, però io ci parlo perché puoi ragionarci. Quando abbiamo parlato di alcuni argomenti, ho detto non credere a quello che ti dico io, vai su YouTube o vai e vedi le persone, alcune persone intellettuali di sinistra che non sono accodate a carrozzone. Punto. Io mi limito a questo. Detto questo, manca in Italia un senso politico critico da entrambi i lati. Detto questo,
0: sì, ma è quello che dice la ricerca Ipsos, cioè quello là di sinistra ha ragione, chi le destra ha ragione, quindi Ipsos, cioè quello là di sinistra ha ragione, chi le destra ha ragione, quindi
2: scusami, io sono in Germania. Sì. Condivido il pensiero dell'amico che ha chiamato prima. Io adesso sono da solo, non c'è la mia amica che tedesca. Ragazzi, io non mi trovo male, non posso parlare male dei tedeschi, non è vero che sono freddi, ok, quelli buoni e quelli cattivi sono ovunque, però io non posso parlare male, non è vero che sono freddi, almeno con noi italiani, soprattutto se ti comporti bene. Quindi perché...
0: tu ti trovi
1: se
0: bene.
1: Se ti comporti male c'è la remigrazione?
2: No, senti, ascolta, questa è una battutina che te la potevi anche evitare.
1: Ah, è divertente invece, secondo me.
2: No, e ti spiego.
1: Perché il discorso diventa quello, per questo ti dicevo prima.
0: Facciamo un altro contest. Secondo voi,
1: se
0: vedi, i veri
1: se
0: problemi
1: si può
0: di
1: mettere
0: Dario,
1: una questione. Vedi se uno può portare avanti un ragionamento qua in mezzo.
0: Vai, dici,
1: fermare, ragazzi, ci fermiamo.
0: No, c'è
1: ce l'abbiamo.
0: Due minuti.
1: Dicevo,
0: sentiamo un attimo,
1: la cosa per esempio diventa divertente dove? Che a volte, vedi, al di là di quelli che sono stati poi percorsi, a volte oggi in politica, in tanti settori, si dicono delle cose, ma si vogliono ottenere delle cose, però poi non si spiega come si vogliono ottenere quelle cose.
2: Ascoltami, perché dovete dire tutto quando dite certe cose. Allora, loro dicono chi non ha un lavoro, chi non ha diritto di stare qui, chi crea problemi deve andare via.
1: Già c'è questa cosa in Italia, ragazzi, già c'è questa cosa, funziona già così. Cioè, non è che non stiamo scrivendo da capo delle cose.
2: Io conosco persone che votavano centro, non votano più centro perché stanno a CIS.
1: Ma figurati, ci sono persone di destra, ci sono politici di destra che sono andati a sinistra e quelli di sinistra che sono andati a destra.
0: Vabbè, dipende un posto che
1: terranno. Capito, lo stipendio, da tante cose. Ciao caro, un abbraccio.
2: Ragazzi.
1: Allora, ciao ragazzi, Alessio da Quagliano. In merito all'argomento di prima, una mia opinione: essendo una persona che sta cercando di essere più socievole con tutti, il problema credo che sono anche gli altri a non volerti aiutare, perché se tu inviti qualcuno a fare una cosa, la gente la pensa male. Siamo arrivati a una situazione che per essere comprensivo con qualcuno devi parlare con lo psicologo, e questa situazione addirittura l'ho trasformata come se fosse un sabato sera. In conclusione, per essere produttivo, pur di non stare a casa da solo, farò un viaggio con persone sconosciute a Corfù nel tentativo di prendere una ciucia. Un abbraccio.
0: Questo fa bene. Pronto?
1: Belli sti viaggi.
0: Pronto?
1: Però.
0: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao, sono Nicola.
0: Ciao Nicola.
1: Ciao.
4: Allora, ciao ragazzi, allora io volevo accodarmi a questo discorso che stiamo facendo, no? Io volevo capire una cosa. In Italia la politica si fa per mettersi al servizio del cittadino, giusto?
0: Dovrebbe, sì.
4: Dovrebbe, ok. Allora io voglio capire una cosa, quando si parla di traditori, in questo caso come è successo prima, che al sud hanno votato Lega, ok, io voglio fare un esempio banale, attenzione, però quando un individuo ha avuto dei problemi con Equitalia, ok, che sono a mio parere, non voglio dire parole, però sono legalizzati a fare determinate cose, ok, sì, a metterti il cappio a collo, e ti parla uno che ancora oggi sta sfoltendo questa cosa. Io da la sinistra, ok, potere al popolo, il popolo è sovrano, io non l'ho ricevuta sta cosa, ragazzi. Io ho provato a fare per conto mio per 10 anni impresa, quando un giorno è arrivato il signor Conte e mi ha detto: tu devi chiudere il locale perché non puoi lavorare, con i suoi DPCM e tutto Arcuri e tutta quella gente che si portava appresso. Loro mi hanno chiuso il locale dicendomi: tu non puoi lavorare, le tasse, ok?
0: Guarda, ti dico una cosa per esperienza: un partito quando sta all'opposizione dice delle cose, quando va al governo ne fa altre.
4: Massimo al governo, Conte.
0: Quando sta al governo, fate che mo' che sta all'opposizione, fa l'opposizione, esatto, dice delle cose. Ma si metti a conto mo' che stava mo' al governo, secondo te andava contro gli Stati Uniti, contro. Cioè,
4: no, però.
0: La stessa cosa,
4: voglio,
0: no?
4: Dove ti voglio portare io con il mio ragionamento?
0: Quando ci vanno portare loro, che ci vanno appiccicando i per fare sempre. Vabbè. No, però no, mangia fermare un attimo, sì.
4: Sì, sì, concludo dicendoti: quando lui mi ha detto che le tasse non le dovevo pagare, quando poi è finita tutta la madame del Covid, me l'ha chiesto con gli interessi. Se io non ero per Salvini, che faceva tutti in rottamazione, noi ancora oggi stavamo ancora col cappio a collo. Questo è.
0: Ok, grazie, grazie. Allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Una canzoncina e torniamo, vai.

0: abbastanza rilassante, diciamo così, quei pezzi a un sassetto così e se, si rilassa. Relax, dice, come sto bello, come sto bello. Allora,
1: Marco, da sentire la domenica mattina.
0: Seconda ora, visto che noi spesso qua parliamo di

0: sera torniamo a vedere anche qualche messaggio. L'amico di prima ha detto tante cavolate sui tedeschi, sono razzisti nell'anima, non posso dirvi di più, se volete chiamatemi Peppe da Stoccarda. E vabbè, Peppe, poi ognuno ha le sue esperienze, cioè voglio dire, non è che
1: Peppe, a Milano, diciamo, a Milano ci può venire, ci sta chi l'altro invece che dice no, io a Milano sto benissimo, no?
0: Ricordiamolo a Milano, che a Rosario ha subito razzismo in Puglia,
1: a Foggia, ma a Foggia ci vanno bene, io ho avuto atti di razzismo e ci stanno altri che dicono che a Foggia si sta bene.
0: E non è che stava
1: il qualunquismo è dire tutto è così, tutto è così. Cioè, capì? Un po' di qualunquismo sano.
0: Bello è che tu non stavi un po' più a est o a ovest di Napoli, stavi più su, più giù.
1: No, scusa, sono stati sfortunati che ci pigliato scemi, capito? A me ti fava. Nata a squadra, a me si è fatta una allucinata cosa.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Dimmi, caro, ciao, chi sei? Pronto?
0: Hello?
1: Va bene, andiamo avanti, vai.
0: Allora, c'è stato Ciro che ha tagliato vagamente la telefonata. Andiamo avanti. A questo c'è lo lascerei. Non ho capito questo messaggio. Andiamo avanti. Rosario, io non ho votato Conte, ma mi pento. Conte è coerente sempre, dice Francesco. Anche qua forse potremmo aprire tante fare dei, sai,
1: ma
0: un po' di fatti checking.
1: Ma io tifo Napoli, guardi, per me un Napoli è forte, pure quando perdo un Napoli è forte. Cioè, cioè il tifo così è, cioè uno tifo nasce qua, capite? Quando io tifo, io non è che faccio l'elettore, io tifo per un partito e vaffanica. Poi ci sono gli uomini forti, no? Come Berlusconi, come Mannacci, come allora dice, io seguo quell'uomo qualsiasi cosa dica o faccia.
0: Pronto?
1: Come faceva Bossi pure, no? Io ce l'ho duro, tu quanto hai sotto, io ce l'ho duro.
0: È la Lega, ti ricordi?
1: La Lega ce l'ha duro, tu quanto hai sotto, ce
0: la famosa
1: duro,
0: spada.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Sono io?
1: Sì, sì.
2: Non so.
1: Salve.
2: Pronto?
1: Dica.
0: Vai,
1: dica.
2: Ah, ciao, sono Mimmo, chiamo da Napoli.
1: Ciao Mimmo.
2: Il discorso della politica.
1: Sì.
2: Il signore che parlava di Salvini.
1: Sì.
2: Prima, ma come si fa a parlare, noi napoletani, a parlare di Salvini? Cantare il canzone contro Napoli, cosa?
1: Ma l'altro giorno ne stavamo parlando e un signore era fermamente convinto che noi al sud rubiamo tutti quanti, i nostri politici, quelli là, insomma, rubano tutti, e quindi ci vorrebbe un po' di saga alla Lega, che insomma, o di destra forte, che poi hanno governato qua alla destra.
2: Ha cominciato a posare i primi 49 milioni e poi ne parliamo.
1: Che l'è nata cosa? Cioè, poi dici, no, ma che l'è nata cosa?
2: È una roba, poi tornando al discorso di Conte, allora io faccio una premessa:
1: sì.
2: Il partito perfetto non esiste, perché magari va buono per Rosario. Ma non va buono per me.
1: Va buono per te, certo.
2: E quindi il partito perfetto non esiste. Allora si sceglie il meno peggio, non andare a votare. Da questi risultati ci troviamo questa banda, scusatemi se lo permetto, dico incapace, ma neanche puliti, che non hanno mantenuto una sola promessa, le accise, bloccano avari, inseguiremo gli scafisti su tutto il globo terracqueo, aumenteremo le pensioni di 20 euro all'anno. Cioè, ci sta gente che li sostiene ancora. Allora io fra questi scelgo il meno peggio, e per non avere il peggio.
0: Un problema un po' generalizzato magari in Italia è questo, che poi alla fine della fiera, dove giri, dove vai, si resta sempre un po' impantanati nelle stesse situazioni. Per esempio il famoso periodo dei 5 Stelle, che molti hanno sperato che forse finalmente era arrivato un vento nuovo, poi alla fine si è un po' tutto insabbiato e bloccato anche lì.
2: Vabbè, pure là, però, per esempio, dimmi quanti inquisiti ci sono nei 5 Stelle, quanti condannati ci sono nei 5 Stelle e quanti inquisiti e condannati ci sono negli altri partiti.
0: Tutto a posto, però l'Italia non ha cambiato radicalmente il suo modo di fare politica, o si sono risolti dei gravi problemi sociali?
2: Ma non credo a questo che stai dicendo, perché comunque è stata fatta una legge anticorruzione, il reddito di cittadinanza che ha aiutato persone che se non erano reddito gli avevano rubato.
0: E sono stati così bravi che gliel'hanno tolto poi, capito?
2: E l'hanno tolto quelli che stanno adesso,
0: certo.
2: Movimento. Quindi allora perciò dico, se a già scendere a Bascio Palazzo, a già scendere a uno che me la 10 paccare, a uno che me la 5, o lo scendo proprio, oppure scendo ma pigli chi me la 10 paccare.
1: Hai ragione. Vabbè, grazie.
0: È un punto di vista anche questo, ci mancherebbe, sì. Ciao caro. Allora andiamo.
1: Dai, ma pensa cane, mi fermo un attimo.
0: Ah, è 24, ragazzi.
1: Scusa. Vai.
0: Eppure c'è ragione.
3: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
4: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
5: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
4: Ma...
5: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
4: E se...
5: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati. Distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: andiamo ancora al telefono, se volete dire la vostra, 081 546 6873, per dire tutto quello che vi passa per la testa.
1: Non tutto, sennò c'è arresto.
0: Senza parolacce. Pronto? Senza offese.
2: Buongiorno, sono Rocco.
0: Ciao, Rocco.
2: Chiamo da Gragnano.
0: Ciao,
2: prima
0: bella,
2: avete parlato dell'assenza di parole, quelle che ormai determinano un'assenza di principi e di valori tali capaci di farci vivere a una dimensione più umana possibile. Ecco, la politica avverte proprio questa assenza di parole, perché una parte si basa su contenuti legati esclusivamente su quelli che sono i principi della Costituzione, l'altra cerca di eluderli per uno spirito che va oltre questa e che non li ha visti partecipi dal primo momento. Oggi la politica è diventata uno slogan continuo, vedete i fatti di cronaca che diventano propaganda, fatti di cronaca buoni per le televisioni che dominano la scena per più di un mese, vedete fatti di tipo Carlasco, altre situazioni del genere, un giorno avrebbero trovato una giusta cronaca e niente altro. Oggi fanno sì che si scontrano le due parti. Ormai il discorso è legato a proprio questa mancanza di contenuti, contenuti che vincono sugli smartphone, ecco, gli smartphone che determinano addirittura la scena politica di uno Stato.
0: Ah, questo sì.
2: Abbiate pazienza, noto che più delle volte vengono espresse considerazioni e valori da banconi dei bar, con tutto il rispetto per i bar, dove non vince l'essenza dell'articolo ma il primo titolo. Ecco, purtroppo siamo ancorati a questo.
1: Grazie. 081 546 6873, se volete potete ancora intervenire. Vabbè, sì, in
0: per
1: diretta.
0: Esempio, un fenomeno che è abbastanza controverso sui social, che ti permette una comunicazione molto immediata, raggiungibile, accessibile praticamente a tutti, però a volte è lì qualche slogan di troppo fatto da chiunque, non sto parlando di nessuno in particolare, ma molto in generale, magari con argomenti che andrebbero un po' più approfonditi, un po' più studiati, un po' più analizzati, con lo slogan, con la frase d'effetto, con l'immagine d'effetto.
1: Ma lo slogan nasce proprio per fare politica, cioè non
0: sì. Vabbè, okay. Il concetto è sempre il modo in cui sul social veicola il messaggio.
1: Per esempio, ho fatto la chiacchiera da bar, ma un elettore come dovrebbe parlare, scusate? Dove si dovrebbe parlare di politica? Cioè un elettore che parla di un problema, dove lo dovrebbe parlare di questa cosa? O non possono parlare solo quelli in televisione? Perché secondo voi ne sentite discussioni questi qua?
0: Ah no, pure quelli vanno al bar, pure loro vanno al bar.
1: Non riesco a capire tutto sto. Va bene. 081 546 6873. Ritorniamo alla
3: Alice Peggi Juan Jardiel.
1: Il discorso che faceva la ricerca che hanno fatto, che praticamente qua sia da destra che da sinistra si radicalizza in un pensiero, poi ci si mette come tifo e non si riesce a vedere attorno, no? Non si è mai obiettivi, non è che uno si mette in mezzo, che se ti metti in mezzo allora dici, ma scusa, ma tu non sei di sinistra, ma che uno è di sinistra un po' dice una stronzata, oppure chi le destra un po' dice una stronzata. No, il discorso è, se parli immigrazione, l'immigrazione si parla così, se parli l'Iran si parla la guerra in Ucraina è così, cioè capito che se non si radicalizza il pensiero non in fondo dicevano i romani dividi et impera, insomma. Va bene, linee libere, 081 546 6873, se volete.
4: Ragazzi, buongiorno, Marco da Torre del Greco. Mi rivolgo a Rosario. Io eppure vorrei dire a sti sinistroidi che prendono sempre in considerazione sti 49 milioni della Lega, e ci volesse ricera, ma volessimo parlare del caso del tesoriere della Margherita Luigi Lusi, oppure delle inchieste bancarie, quelle legate al Monte dei Paschi di Siena, oppure Rosario, tu ti ricordi bene i finanziamenti nel caso Tangentopoli, finanziamenti ai partiti nel caso Tangentopoli, questi finanziamenti illeciti che non vengono pigliati in considerazione, la sinistra su scordano,
1: ma si tifa
4: più che hanno fatto, che 49 milioni.
0: però questo non giustifica i 49 milioni rubati dalla Lega.
1: Capì? E poi ti risponde così, Marco.
0: È la verità.
1: Invece di mettersi in mezzo e dire sono tutto quanto che rubano,
0: è
1: no?
0: Ovvio. Tutti quelli che hanno rubato devono pagare, tutti quelli che hanno rubato dovrebbero restituire, tutti quelli che hanno fatto di queste cose in ambito politico non dovrebbero più avere accesso alla politica. È abbastanza sottinteso
1: ma è un discorso che va bene, non voglio fare polemiche perché comunque da tifosi comunque sempre, perché bisognerebbe dire, per esempio, io in Napoli per me non sbaglio, no? Però Napoli quando ha avuto un rigore che non ne va via, per me tifoso a me me ne fotto, però quando non moranno allora dico vabbè, ma tu quando fanno così, però ti fu Napoli non fa niente, quando un rigore moranno a me non fa niente. Per questo è che noi poi ci andiamo a quel servizio da soli, perché non riusciamo ad avere una visione più neutro, ecco, noi si raccomandiamo noi, raccomandano loro, facendoci di fare
0: tutte queste dissertazioni. La realtà è sempre questa, che tu tendi a fare stile e moda. Che bella camicia stamattina De Martino, vedi?
1: Sì.
0: Vedi?
1: Veramente,
0: per
1: veramente
0: valorizzare il tuo corpo, e indossiamo capi pregiati. Allora continuiamo a parlare tra pochissimo, ragazzi, ma nel frattempo tiriamo un po' sul volume, perché dal 1988 peschiamo uno dei tanti grandi successi dei Guns N' Roses.
1: Perché non giochiamo a fare un gioco? Ecco, spogliamoci dall'ideologia che teniamo e mettiamoci nell'altra. Cerchiamo di ci spogliare il nostro e ci mettiamo nei panni degli altri.
0: No, sono vestiti troppo costosi, non mi stanno bene.
1: Ciao, ciao.

0: Fai un po' di rock, ci vuole sempre, secondo me, fa sempre bene. Allora, 081 546 6873,
1: vai.
0: No, sei in diretta, non si possono fare queste cose. Allora, buongiorno, ma quelli che si recano sul posto di lavoro, secondo voi, sanno meno dei problemi del paese?
1: In che senso? Non ci...
0: Se ho capito bene cosa intende l'amico, io che lavoro in un'azienda, io che lavoro in una fabbrica, io che lavoro al comune, conosco i problemi del mio paese legati a quel settore. Magari, ecco, se lavoro in azienda non posso magari sapere bene, ma per mancanza di elementi.
1: Gesù, ma che
0: i problemi di altre cose.
1: Io, per esempio, mi fa un nome e mi fa 400 euro. Cioè,
0: non è un problema, ti è andata bene.
1: Non è un problema questo.
0: Ma tu c'hai ciò che fa? Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, Marco.
1: Ciao.
2: Ma ci stamattina non va da male, sento poco a chi di riscusato, faccio vedere, usato, questa politica è stata strenna però.
0: Che vuoi? Ti dobbiamo intossicare in qualche modo che tu vai al mare e noi no.
1: Scusami.
0: Un bacio solare da chi vi ama incondizionatamente, che anche in piscina vi porta con loro. Baci da Tina e Fulvio. Quanto
1: oh,
0: belle,
1: ciao ragazzi, mi state bella.
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Ciao, buongiorno, sono Francesco da Scambia.
1: Ciao Francesco.
0: Ciao Franci.
3: Allora, senti una cosa, voglio dire una cosa, io non sono né di destra né di sinistra, però oggi schifate proprio la sinistra, di capità, ci sei buttato la sinistra, io tengo 70 anni, oggi sì. Sei buttato quasi. Ma mo su, a poca prima mola oggi schifate proprio. Noi siamo scudati che la si è combinata Prodi. Scudati che la ha combinata la sinistra negli ultimi 10 anni, ci ha incutito chi stima mau.
1: Sì.
3: Da non potremmo camminare per mezzo la vita bella e buona del tuo concorso, di tutte le cacciotte e tutte cose. Hanno distrutto l'Italia. Hanno a Bologna hanno fatto che lo burdello, hanno scassato tutte le cose e stanno ancora parlando della sinistra. Ma lasciamo perdere, che sta.
0: Non sei tanto simpatizzante, devo dire la verità.
1: No, l'ha detto, è rimasto deluso.
0: Secondo me sei un po' scottato. Va bene.
1: Secondo me sei un po' ingazzato, coppa cosa, va bene.
0: Allora, 081 546 6873, buongiorno ragazzi, lo definisce l'ultras di Conte, il tifoso di Conte di prima, che ha chiamato poco fa, lo vedo poco informato. Una persona che siede in Parlamento, tra i massimi dirigenti dei 5 Stelle, è stata condannata in via definitiva in Cassazione per omicidio e strage.
1: Ma chi?
0: Non lo so. Il loro governo ci ha rubato dalle nostre tasche per pagare i 150 miliardi del super bonus utilizzato. Ma non è vero, manco.
1: Dipende sempre, sempre un'opinione, perché comunque il super bonus è stato fatto e comunque sono stati fatti dei debiti. Pronto? Sì, mi cade. Comunque vi voglio ricordare che il primo governo, quello là giallo-verde, dove hanno fatto pure il reddito di cittadinanza, si va pure la Lega Mietz. Vi ricordate?
0: Sì.
1: Era fatto da Conte e dalla Lega. Poi andò via Salvini e fecero un governo tecnico.
0: Per un moito.
1: Vi ricordate? Poi fecero il governo tecnico. E comunque chi si sono vinti 30 anni che stanno sempre governando tutti e due. Cioè, capì?
0: Pronto?
1: Questa, la Meloni è stato il primo governo dopo 20 anni dove era identità, nel senso che ha vinciuto a destra e sta governando la destra. Però fino a mo c'è stato. Scusa un attimo, c'è stato Prodi, già no Prodi, c'è stato Draghi, c'è stato Conte con il governo largo. Pronto?
4: Buongiorno.
1: Oui, ciao, sì. Ciao.
4: Abbiate pazienza, stamattina me ne credevo si è cominciato proprio in una maniera, anzitutto grazie della compagnia che ci fa.
1: Grazie mille.
4: Ma è come era l'asca, mi da fornire la finestra, no? La sì. Bella giornata di sole, il mare mi da fornire qua, una manabasta che sentiamo la mattina sera, questi politici. Sì. Per carità, io non li voglio offendere, ma però cosa appiccicano su me e cose non si fanno.
1: Scusami,
4: mi chiamerete cretina, mi chiamerete non so, però quello che vedo, ci stanno un sacco di cose storte fatte. Ma quanti ce ne stanno però, buttatemi poco a fora, scusatemi.
1: Bella, protessa.
0: Grazie, sì.
5: Marco, una domanda, ma mi vuoi spiegare un pochino la storia delle mascherine di Peppe Niello Conte?
1: Ma pure là, pure ci siamo in un governo, mica stava solo mica
0: stava intendi solo l'acquisto
1: COVID.
0: O l'utilizzo che ne è stato chiesto?
1: Ma va, vi scordate come ero quello, voi vi scordate, cioè, va bene, lascia sta.
0: Ragazzi,
1: vabbè, ci fermiamo un attimo.
0: Se no Rosario si alza e se ne va.
1: No, me la vaga perché veramente vi siete scordate. Cioè.
0: Fermi là, ragazzi, che c'è Fred De Palma con la canzone sua, quella sua di tormentone estivo. E questa, devo dire, è una di quelle più travolgenti al momento, sentite. Poi piccola pausa, poi un'altra canzoncina e poi torniamo insieme.

0: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
1: Due? Vieni a pranzo da me?
0: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più.
1: Ma quando abitando fa Treviso, mi sa,
2: no, mi dai un attimo, te lo dico.
1: Pensate se fosse successo a Napoli, sta cosa, ve la leggo. A Treviso, multato perché porta il figlio sul tubo della bicicletta. Lo sfogo del papà scatena la polemica social. Praticamente questo che ha avuto, molto che stava portando il bambino sul tubo, sì. No? L'hanno fermato, ci hanno fatto 25 euro di multa. Neanche così. Allora lui va a casa e scrive su Facebook, dice: ma come vici la pigliano con me? Cioè, con tutte le cose che ci stanno a fare Treviso, ma con tutta la gente che delinqua a Treviso, si veniva a pigliare con me che stava portando il bambino, non so, c'era Rosseva è intervenuto il sindaco. È intervenuto il sindaco di Treviso, che praticamente poi questo ha ritirato il post, insomma, però è intervenuto addirittura il comune, il sindaco.
2: Sono 86.000 anime comunque.
1: 86.000. Immaginate a Napoli, insomma, che tu scrivo post, intervenuto il sindaco e si blocca tutto cosa. Vabbè.
2: Ma perché?
1: Comunque, per dire.
2: Però questa è una frase un po' tipica di quando noi, vabbè, commettiamo una piccola infrazione, una piccola multa, una sanzione.
1: Vabbè, chi le dice?
2: Vicino a me. Che devo fare?
1: Dici che il post, lo sfoga, ha ottenuto più di 300 commenti tra utenti che offendevano l'operato della polizia locale.
2: Poi vabbè, ci sono quelli in agguato che non aspettano altro per commentare negativamente.
1: Va bene.
2: 081 546 6873, ma poi per 25 euro.
1: 25, vabbè, ma chi l'aiuta in frega? Ci hanno fermato più di un'ora per c'è fuoco verbale, che dice che ci vuole il sediolino sul, vabbè, però
2: beh sì, per i bambini è una questione di sicurezza, sulla bici ci vai da solo, non puoi portare così, ci stanno quelli che si mettono dietro anche per i più piccolini, no? Allora andiamo a vedere pure qualche messaggio. Buongiorno, anche io ero contro il reddito di cittadinanza, però devo dire che in quel periodo
1: quando
2: spendi...
1: picchi mi trovo pure ero contro il reddito, ma quando moranno mi trovo bene. Pronto, chi sei? Pronto. Chi sei? Che vuoi?
3: Rosa, buongiorno. Ciao Marco.
1: Ciao Bello, ciao.
3: Allora, quando si è riferito al fatto della strage, l'omicidio, quel signore che ha detto c'è un rappresentante dei 5 Stelle che è stato condannato.
1: Ah sì, ma chi?
3: Quella era la sindaca di Torino, Chiara Appendino.
1: Vabbè, per il fatto del concerto là, che esatto, fu a chi ci azzecca la sindaca? Cioè, vabbè,
3: comunque si riferiva a quella cosa lì.
1: Rosa,
3: per me una misura urgente da fare in Italia sarebbe il vincolo di mandato.
1: Più di due, no, ma non si può fare, non si può fare. Una volta che si hanno accettato un mutuo, comunque si hanno accattato pari case.
3: Allora, il vincolo di mandato. Se tu non sei d'accordo con la tua vecchia idea, io sono sicuro e d'accordo con te, perché solo gli studi non cambiano idea.
1: No, questo è il vincolo di mandato non ci può stare, perché per spiegare al pubblico, per esempio, se io entro con i 5 Stelle, poi non la penso più come la penso i 5 Stelle, ho il diritto di cambiare idea. Che questo nel partito fascista, quando stava fu fatto nella Costituzione, appunto perché c'era il vincolo dei fascisti.
3: Lo so, però quando c'è un gruppo misto che noi non riconosciamo più come eletti da noi e come portavoci del nostro volere. È chiaro che
1: poi se il partito assume delle sembianze un pochettino autoritarie, che fa? Tu non puoi cagnare idea, non, capì? Oppure no, se vedi fare una legge sbagliata.
3: Devi andare via, aspettare le nuove elezioni e proporti come nuovo candidato di un'altra idea. Ma non è che tu te la vai in Parlamento e te fai o gruppo tuo.
1: Comunque i padri costituzionali. I padri costituzionali cambiarono sta cosa perché appunto c'era il
3: fatto.
1: Appunto per il partito fascista
3: è una norma da cambiare, so.
2: Cioè tu vorresti che non ci sia il vincolo dei due mandati?
1: Entri con la Lega non puoi lasciare la Lega.
2: Ah vabbè,
1: la devi pensare come la Lega, capito?
3: Non è così. Questa sarebbe una misura di giustizia e di onestà anche verso di noi che li andiamo a votare. Non può dire così, Rosa, non stai sbagliando.
2: Stai dicendo? Scusa,
1: è la Costituzione che è così, che lascia libertà al parlamentare di cambiare idea.
3: Questo è da cagnò.
1: votami, votami e cambieremo anche questo.
2: Ma non ti candidi,
1: prima cagna la macchina e poi cagni sale.
2: Putin,
1: pronto.
2: Le stiamo sparando tutti.
1: Pronto? Cioè, vedi, questa è la meglio.
2: Sta bisbigliando.
1: O meglio intervento. Il silenzio.
2: C'è niente da Ciro che lo sta cercando.
1: Vabbè, ragazzi,
2: di svegliare.
1: Noi finiamolo con la seconda ora, iniziamo la terza. La terza.
2: Restate con noi
1: che
2: perché
1: è simpatica adesso.
2: Simpatica, e poi apriamo soprattutto con il raccontarvi un'iniziativa molto interessante per la nostra città. Nel frattempo c'è Shakira con She Wolf. Restate con noi che Yes and Kiss Kiss vi tiene compagnia fino alle ore 13.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Terza ora di Yes Sono Kiss, sempre con lui Rosario Verde,
1: con lui Marco Pesacane
0: e sempre con Ciro Froio in regia a curare la parte tecnica, parlando anche di iniziative culturali, perché per fortuna l'estate porta anche come sottotesto eventi all'aperto, punti d'incontro, e la cultura dovrebbe essere sempre un po' un minimo comune denominatore di questi eventi. Ebbene, a Napoli ci sarà la seconda edizione di Alfaro Festival con la direzione artistica di Laura Valente, che abbiamo l'onore e il piacere di avere in diretta con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Grazie.
1: Salve a lei.
0: Allora,
2: buongiorno.
0: Alfaro Festival, location, già solo il punto insomma in cui si fa questo festival è sicuramente interessante, perché è una zona che solitamente non è raggiungibile dai cittadini.
2: Infatti, per il secondo anno consecutivo, quello, il faro del Molo San Vincenzo apre le sue porte alla città. Ed è uno spazio che è inaccessibile per 11 mesi e 3 settimane l'anno. In una sola settimana si apre al mondo, e in questa settimana noi facciamo questo.

0: questo festival, perché quello che accade lì non accade altrove, e quindi è, diciamo, ed è esclusivo, aperto alla città, prenotazione online
1: per tutti, quanto si paga?
0: È aperto.
1: Quanto si paga, dottoressa? Quanto si paga?
0: Quanto si paga?
1: Sì.
0: Ha detto?
1: Sì.
0: No, niente, gratuito.
1: È gratis.
2: È gratuito.
1: Cioè, certo. Vado sul sito, mi prenoto e vado.
2: Certo. Così.
0: Esatto, ma infatti è accaduta una cosa straordinaria, che ha neanche, per dire, 10 minuti dall'apertura sulla piattaforma di Eventbrite. Lo dico perché molti vanno sulla piattaforma del Comune di Napoli.
1: Sì.
0: E non è così, perché come noi sappiamo bene, il Comune di Napoli non fa i botteghini,
1: no,
0: anche
1: certo,
0: che siano gratuiti. Ci vuole una piattaforma particolare, perché ti deve registrare, deve prendere il tuo nome, perché siamo in uno spazio militare. Non è che ti prenoti e entri, devi prenotarti, dare il tuo nome, dire quando sei nato, cioè è una cosa un po' particolare, ed è stato un grande lavoro di concertazione fatto con la Marina Militare, con le autorità portuali, col Comune, con la città metropolitana. Quindi è una vera occasione questa di entrare nel dentro il Moro San Vincenzo, ma soprattutto di essere noi. Io non sono napoletana, sono milanese, però ormai da 36 anni abito a Napoli, quindi mi sento napoletana.
1: È napoletana,
0: certo. Sono migratorio proprio, una migrante, e vi assicuro che andare sotto la statua di San Gennaro, che salutava i naviganti e la nostra Ellis Island, è un'emozione incredibile, fortissima.
1: Ecco, vogliamo ricordare qual è il Molo San Vincenzo? Sarebbe quello là che vediamo tutti, che sta accanto al Molo Beverello, no? Dove si vedono.
0: Esatto, ecco. si entra dove ci sono i giardinetti.
1: I giardinetti,
0: le giostrine.
1: Sì.
0: Si entra da lì e poi con delle navette noi veniamo portati fino all'estrema punta dove c'è il faro, perché il faro è proprio vicino alla statua. È una parte, un'area. Io l'ho chiamata l'Arena San Vincenzo perché mi piaceva l'idea,
1: okay,
0: che ci fosse lì un palco performativo vicino a un mare che troppo spesso ci parla anche di chi dall'altra parte non è mai riuscito ad arrivare.
1: Sì. E cosa possiamo vedere? Cosa si fa in questi spettacoli?
0: Allora, sarò velocissima.
1: Prego.
0: Perché dobbiamo rispettare i tempi.
1: C'ha 3 minuti.
0: Allora sarò anche più breve. Comunque, iniziamo. Sono tutte commissioni originali.
1: Okay.
0: Tutte commissioni originali fatte per questo festival. Iniziamo con una opera di arte pubblica che coinvolgerà tutti i cittadini, ma anche gli artisti, ma anche tutti gli ospiti del festival. Ivan, che è il più importante poeta visivo e pioniere della poesia di strada italiana, realizzerà un bosco di lettere cucite a fili rossi, onorando quella meravigliosa narrazione reale di chi partiva con il gomitolo di lana, un lembo del gomitolo rimaneva a terra, l'altro andava a chi partiva e poi all'orizzonte si spezzava. È una commissione al Faro Festival che noi facciamo con Emergency. Il Mare de Dios, perché a seguire inizia alle 19, alle 21 ci sarà il Mar de Dios, Maurizio De Giovanni, l'introduzione quest'anno degli scrittori, è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ogni scrittore regalerà al festival un racconto originale.
1: Bene.
0: Ma se parliamo di Argentina, potete ben capire che le sponde unite dal mare sono di poeti, navigatori, poeti, musicisti, danzatori, eccetera. Napoli a Buenos Aires è stata legata, e lo è anche oggi,
1: sì,
0: tanto che l'abbiamo chiamata Napo Aires, il Mar de Dios, e anche calciatori, cioè il più grande, cioè Diego Armando Maradona, a cui Maurizio ha dedicato un racconto originale che parla del gol più bello della storia del calcio. In una serata è stato fatto il gol più rapinoso della storia del calcio. Chi sarà insieme a lui? Tanti musicisti, l'allievo adorato di Astor Piazzolla, che suonerà col bandoneon di Astor Piazzolla, il balletto di Roma, e tanti altri. Roxy in the Box, che farà la nostra meravigliosa street artist, che farà un'opera dedicata anche lei a Maradona. Il giorno dopo, uno dei più grandi coreografi internazionali, In the Brain di Otto Scheffer, farà coinvolgerà il pubblico in una serata che parla di mare, che parla di energia, che parla di corpi, che parla di corpi che devono rispettarsi e di corpi che possono vivere solo se c'è una democrazia del rispetto dell'altro, in tutti i sensi, e quindi anche di pace. L'abbiamo fatto in collaborazione con tantissimi festival internazionali, ne cito uno solo, il Teatro della Ville e la Sainte-Beuve-Brest, il Chateau Rouge, e quindi anche questo. Poi c'è giovedì 30 Le Sirene, un'altra grande scrittrice, Donatella Di Pietrantonio, premio Strega e premio Campiello, farà un racconto originale e lo reciterà, questi scrittori recitano anche con sulle sirene, perché la sirena è nostra, è partenope, certo, la favola è l'identità della città, però non è solo questo, la sirena è anche un essere che oggi diremmo diverso, perché non parla, perché non cammina, e a questa diversità che ha doni incredibili dedicheremo la serata, anche introdotte dalla l'antropologa Elisabetta Moro, che ha fatto che farà un incipit storico. In scena ci sarà il famoso, e lo dico ai nostri colleghi giornalisti, il famoso costume indossato da Eleonora Pimentel Fonseca, che interpreta il costume indossato da Vanessa Redgrave, che interpretò la nostra giornalista, prima direttrice di un giornale, Il Monitore, che era Eleonora Pimentel Fonseca, e le Amazon d'Africa, il collettivo di queste straordinarie artiste africane che lottano per i diritti, ma che fanno una musica straordinaria e travolgente, che fonde armonie corali, pop contemporanei, hip hop, eccetera, ma soprattutto sono diventate virali perché? Perché Obama le ha messe a nella cima della sua playlist,
1: allora
0: le ha fatte diventare virali.
2: La playlist dell'ex presidente, insomma, voglio dire.
1: Ecco, tutto il programma
0: Superstar con Saviano, anche lui, e poi un'edizione particolare dedicata a Roberto De Simone.
1: Ecco, ricordiamo però
0: della gatta.
1: Ecco, vai, dottoressa, ricordiamo che siamo in chiusura. Laura, ricordiamo, se vogliamo venire a prenotare, se vogliamo vedere il programma, dove possiamo farlo?
0: Allora, sul sito di Eventbrite, lo dico come si scrive, Eventbrite, sì, andate sul sito, prenotatevi, perché veramente a pochi ne stiamo anche aggiungendo ancora di biglietti, ma sono subito esauriti. Non è vero che sono prenotati tra virgolette da raccomandati, come spesso si pensa quando si, ma veramente
2: sono andati veramente subito esauriti.
0: Sono andati subito esauriti, e quindi ci fa felice. Venite, vi aspettiamo anche all'alba.
1: Grazie.
2: Benissimo,
1: grazie,
2: allora
1: grazie.
2: Ringraziamo
0: grazie
2: Laura Valente, direttrice artistica di Alfaro Festival, dal 28 luglio fino al 2 agosto, quindi anche sul comune di Napoli potete trovare il programma completo e tutte le informazioni. Piccola pausa per noi, c'è una canzoncina e poi torniamo a parlare anche con voi.

0: Mettiamo anche un'altra notizia, signor Verde, che facciamo?
1: Sì, più che altro sapete che io sono un appassionato di psicologi, no? Vado sempre a leggere questa... riso psicologa, sì, bravo. Mi piace sempre leggere le rubriche della dottoressa Spina che risponde alle lettere, sì, a nudo sul leggo. C'è questa rubrica che si chiama A Nudo. C'è questa dottoressa Spina.
0: Chissà lui cosa stava cercando. Ed no, è finito, piace, nella rubrica della dottoressa.
1: Sono curioso. C'è la lettera di questo signore che scrive: ho detto a mia moglie che mi piacciono gli uomini. Mi ha chiesto di fare finta di niente. Ha detto la signora. Ci ho messo anni a dirglielo, dice il signore. Una sera me ne sono uscito e gliel'ho detto: mi piacciono gli uomini, sono bisessuale e forse qualcosa di più, non lo so ancora bene, dice lui. Cioè, okay. Mi piacciono gli uomini, sono bisessuale e forse qualcosa di più. Ma tu fai shit quando stasera, dice la ragazza. Lei ha pianto, lei ha sentito questa cosa, ha pianto, poi si è calmata e il giorno allora poi si è calmata e il giorno dopo mi ha detto che non vuole vuole che continuiamo a stare assieme come prima, che vuole che i suoi genitori non lo sappiano, i suoi amici non lo sappiano, che qualcuno non vuole che si sappia in giro, insomma, questa cosa. Mi ha chiesto di tenere tutto chiuso dentro, che lo tirà quando in bottega.
0: Magari gli ha parlato proprio per tirarlo fuori, no?
1: Che può tirare giù fuori, fratello,
0: Non andiamo nei dettagli.
1: Non mi ha lasciato, ha detto lui, non mi ha lasciato. Non è andata via. Secondo me dice light la fai, no? Che light? No, fratello. Ma...
0: Non
1: l'avrai apposta.
0: No, esci con sta cosa per fare la chiusura in grande stile. No.
1: Comunque non è andata via. Insomma, gli ha detto: ok, restiamo assieme. La domanda di rito potrebbe essere questa: viene tua moglie, viene tuo marito vicino e ti dice una cosa del genere. Tu che fai? Lo so, voi zozzi, se viene vostra moglie o la vostra compagna, certo. Dice: a me mi piacciono le donne, anzi, c'ho la mia fidanzata, tu dici: sulta pomiz. No,
0: non si fa così.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Ragazzi, io vi voglio sempre bene e io vi chiamo sempre per augurarvi un buon weekend.
1: Grazie. Non ci chiamo mai vicino al bonifico. Dimmi.
2: Come faccio su
1: weekend?
2: Fino a 6 euro sono
1: con... 6 euro. Mi chiamo anche a Metropolitana e a Giabani.
2: Allora, Rosa, sì. Sono un prinzola, una prinzola le parole. Vorrei.
1: Prego.
2: Allora, avete tirato in ballo noi giovani, no?
1: Noi giovani, non parliamo
0: da mezzo,
1: tiene l'età un rebbe tuo frate, tiene proprio capire quant'anni.
2: Avete tirato il pallone, cioè volevo dire una cosa, questo è sempre un sistema che si avvicina sempre di più al sistema americano. Poi Rosario, sì, capisce, Marco, capite di cosa sto parlando?
1: Ho capito.
2: Nel senso che sei povero, devi morire. Puoi andare in ospedale, devi morire. Se un ragazzo a 14 anni io non ti educo, ti chiudo in una stanza e ti faccio macchina e ti faccio diventare ancora più criminale. È un sistema che si avvicina, c'è poco assistenzialismo, poca devozione ad educare le persone, specialmente i minorenni vanno educati e non vanno puniti. E poi siamo sempre di più a quello che
1: vabbè,
2: è il sistema.
1: Ma se viene la tua compagna, ma parlami cose serie, viene la tua compagna e dice: caro Gianni, a me mi piace Garibaldi, ma soprattutto mi piacciono le donne. Ecco, mi piacciono le donne. Io sono bisessuale, forse qualcosa in più. E ti devo dire la verità, non la ritenere come una im tengana femmina. Tu che cosa gli diresti?
2: Cioè che mi piace,
1: a lei piacciono le donne e c'ha pure una fidanzata, è bisessuale lei. Tu cosa gli diresti?
2: Allora, è una cosa che gli chiedo sempre, scherzando o ridendo glielo chiedo
0: perché
2: sempre, ma per caso a te ti piace dei film? Ha sempre accertato di no, ma il domani che a lei dovessero piacere le donne, a me basta che mi ama e che mi vuole bene, io sono una persona...
1: Ma non dovuto po' miezzi, non diciamo fammo un tuo problema miezzi, no?
2: No,
1: io no, sapevo come fai culo.
2: Non mi piace,
1: però ti stai.
0: E ride. La chiude ridendo lui, ecco. La chiude così.
3: Rosario, secondo me la fonti sarda tu. Hai indovinato che lo vuole
1: ragione. Hai capito?
0: Anch'io ho confessato a mia moglie di voler avere un rapporto con Rosario, ma non so perché si è messa a ridere e non mi ha creduto.
1: Ma chi ti credo? Ma chi ti credo?
0: Manco poi con gli uomini,
1: ma non cedere mai, non cedere mai. Sono un signorino, là. Sono signorino da quel punto di vista.
3: Ivago pazzo, pagarciofalo. Ah, che pespino come morbido.
0: No, però non sarebbe male se ci fosse all'ascolto, perché è probabile che ci sia. Lascia stare le carciofole. Se magari sì. Se c'è un uomo che si riconosce in questa storia, cioè che magari da sposato o con una storia lunga con una donna, poi ha fatto outing e ha confessato, o forse dovrebbe o potrebbe o vorrebbe confessare questa cosa. Fatecelo sapere. 342 00 00 100. Perché no? Perché no? È una storia che si potrebbe raccontare.
1: Sarebbe bello, sarebbe
0: magari
1: bello.
0: È qualcuno che ha affrontato lo stesso percorso dell'amico di questa lettera e ci può dire un po' quali sono poi le
1: comunque
0: le
1: è una bella rubrica, a nudo si chiama, la dottoressa Spina, la dottoressa Spina, sono belle storie. Va bene
0: 18 persone tutte col cellulare in mano, lo avevo anche io, subito l'ho messo in tasca, mi sentivo come loro. Antonio da Torre Stazione di Sant'Agnello, che praticamente sta sotto la stazione, ci sono tutte le persone che stanno aspettando e sono tutte col cellulare in mano, e qui ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto nell'arco delle prime due ore. Poi ci sono dei vocali, ma li ascoltiamo due volte preventivamente.
1: Perché c'è l'argomento
0: prima
1: che scottano.
0: Darli in onda.
1: Spinoso.
0: Sì. Però chissà perché, no? L'esempio che portavi tu prima. Quando è una donna che confessa questa cosa all'uomo, noi pensiamo subito che l'uomo si vuole buttare in mezzo. Se al contrario, perché la donna non dice all'uomo: ok, voglio venire pure io con
1: perché tu ne
0: hai
1: visto compagni mia moglie, c'è una compagna si dice un fidanzato con che non hanno capito.
0: No, dai messaggi stanno intendendo la cosa al menage a trois. No ragazzi.
3: Buongiorno Marco. Sì. Mamma, io fossi il sogno di una bella ragazza di io mi piacciono anche le donne. Alessandra problema. Però devo collaborare anche io.
1: Vedi, no, ha capito proprio il tema, l'ha capito il tema. La raga fidanzata dice: a me piacciono anche le donne, oltre gli uomini piacciono anche le donne. Tu cosa faresti? Trovo qualcuno che sono capace di
0: scusami, ma se la tua
1: menage a trois.
0: Ma se la tua compagna vuole fare un menage a trois,
1: ma non lo fanno, le lesbiche non ti fanno
0: perché,
1: entrare.
0: Ma perché ovvio che sono sceme quelle. Il discorso è che non ti verrebbero a proporre, cioè non si verrebbero a dichiarare per fare cosa.
1: Gli amici che ci hanno chiamato, ti ricordi pure quell'altro amico che teneva questo rapporto con la fidanzata? Ti ricordi che ci chiama sempre? Che aveva il rapporto che è stato fidanzato con te di loro. Ci sa chi ne sa certo, ci sa l'amico in Germania.
0: Siamo noi.
1: E la tua compagna dove sta? Sta a casa col marito. Che è un genio.
0: Ma soprattutto
3: Rosario, sarebbe la prima volta che io mi amo moltissimo d'accordo.
0: Ecco.
1: Come si riuniscono le famiglie? Come si riuniscono?
0: Ma l'amico di Tinder pure, che fine ha fatto? Vabbè. Andiamo, dai ragazzi, piccola pausa, torniamo subito.
4: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Leggiamo qualche altro messaggio nel frattempo che raggiungiamo anche un amico al telefono. Il triangolo no, non l'avevo considerato.
1: Invece considerano allora.
0: Ah, è arrivato Alfonso il Saldatore. Rosario, io non sto fani. In una casa di abitazione, purtroppo al momento non cammino, ma ti amo sempre. Bocca al lupo, Alfonso.
1: Allora, io abbiamo un amico al telefono, abbiamo Samuele Ciambriello, garante per i detenuti. Ciao Samuele.
2: Vi abbraccio, io vi sto pensando, però davanti a me c'è il carcere di Poggioreale, da dove sono uscito una mattinata di colloqui e dove c'erano appena 2.262 detenuti, c'erano da 8, da 9, da 10.
1: Poco, io ci sono messi nati 1.000, nati 2.000,
2: sì,
1: ce la fanno tra
2: sì. Delinquenti, devono morire,
1: se
2: no?
1: Se noi impazziamo una collanata, pure ce la facciamo alle tre.
0: Stiamo facendo ispirina,
1: Ma perché?
2: Vi volevo fare una domanda, una domanda e basta.
1: Dimmi.
2: Voi lo sapete che in Italia c'è una legge sulla sicurezza del lavoro, che chi lavora anche a casa nostra per lavori interni, lavori a 2 metri da terra deve avere il casco. Io voglio scrivere al ministro per dare il casco ai detenuti che dormono con il terzo letto da terra a 2,10 metri.
1: Vabbè Samuele, ma noi i lavori li facciamo a nera a casa, quindi non
2: pure questo stanno clandestinamente a 2,10 metri.
0: Noi siamo, ci sono letti a Castello a 3 praticamente.
1: Siamo clandestini. Senti, no, per curiosità.
2: Sono a Castello 3 e poi un altro gettato vicino a una finestra che non si può aprire.
1: Diciamo che sfondo una porta aperta, perché ti faccio questa domanda giusto per fartela, insomma, so più o meno come mi risponderai, perché tu sei pure una sinistra, sembra così, sembra in parte chi si ca. Dicevo, come la vedi la legge che ha proposto, non lo so se è passata.
0: Non ancora.
1: Il decreto di legge della Meloni, che dice che praticamente vuole equiparare agli adulti 14enni, quelli là che delinquono. Non c'è più la come la vedi?
2: Cioè, ragazzi, questo è un fatto grave, attenzione che vi sto per dire. No, innanzitutto meno male non ha voluto fare un decreto legge, ha fatto un disegno di legge, quindi meno male dopo 4 anni il Parlamento e il Senato discuteranno nel merito.
1: Ma non penso che passerà, no? Mica la fermerà.
2: Un ragazzo dai 14 ai 18 anni, io ieri sono state al carcere minorile di Airola. Chi sbaglia anche tra i minori con reati gravi va in carcere, anche se io mi chiedo se il carcere aiuta a cambiare il minore che sbaglia. Loro che hanno fatto di grave? Hanno equiparato un ragazzo di 14 e 15 anni che fa una rapina, che scippa, che uccide, a uno di adulti di 30 anni, cioè non esiste più la condizione di uno che non è in grado di intendere e di volere. Allora la prima cosa che fa Meloni fa votare a questi di 14 anni, se tu li equipari a gente di 30 anni, è una vergogna.
1: Però una ci stanno parecchi che ci chiamano e ci dicono
2: detto in questo
1: no, figurati.
2: Ma come si fa?
1: Però ci sa.
2: Lo dici in italiano. Pure Rosario che ha fatto solo l'elementare.
1: Che c'entra?
2: Perché se uno è minore, vuol dire che non ha gli stessi diritti a livello culturale, sociale, relazionale.
1: Però quello ha ammazzato. Scusa Samuele, però quello ha ammazzato.
2: In galera si ammazza, va in galera!
1: In galera, che
2: lavoro? Non sono quelli che hanno ammazzato, non stanno a casa. Capito, ragazzo?
1: Perché diciamolo pure a chi dice questa cosa. Per esempio, se un 14enne
2: vanno in galera, vanno in galera.
1: Diciamolo sistemato.
2: Sono gravi nelle comunità, ma è l'equiparazione mentale che è orrida, che mi indigna, capito?
0: Cioè, Samuele, c'è qualcuno.
2: Di intendere di volere, hanno scritto.
0: C'è qualcuno che dice che.
2: È in grado di intendere e volere. Scusate il tono.
0: No, perché praticamente fino a poco tempo fa, o meglio, fin quando non passa, diventa effettiva questa legge, praticamente il minore tra i 14 e i 18 è ritenuto non in grado di intendere e di volere, e poi sarà il giudice a decidere. E quindi, come nel caso che hai detto tu, in vista di un certo reato, se il giudice dice no, questo ha ucciso con consapevolezza, fa la galera.
2: 16 anni, 18 anni, minorenni. 16 anni, 18 anni. Poi anche qui noi abbiamo molti che si indignano, dice no, andavi pure l'ergastolo come un trentenne. Ma io lo dico sul minore, capito? Che sete di vendetta, ma è che è un occhio per occhio, un dente per dente. Per questo li provoco. Se tu lo ritieni, lo stesso giorno devi fare un comma. È in grado di intendere di volere? Il 14enne in Italia va a votare.
0: La provocazione di Samuele Ciambrello è questa qui.
2: Allora, bisogna prevenire, vederle a scuola. Molti di loro non sono andati mai in asilo, quelli che io ho incontrato ieri ad Airola. Alcuni di loro mi hanno detto: Russo, sei andato a Secondigliano, va bene, vente, salutate mamma, papà. Allora tu devi vedere la disgregazione sociale, affettiva, economica, intervenire a 10 anni, 14 anni.
1: Però aspetta, però
2: quelli che sono
1: Samuele,
2: capito?
1: Samuele, per rispondere sì, però per rispondere a quelli là che forse non lo sanno, se un quattordicenne compie un omicidio, insomma, ammazza una persona, va direttamente in carcere.
2: E certo.
1: Cioè, lo arrestano, cioè, una volta che è stato appurato che il quattordicenne lo arrestano, va in carcere. Cioè,
2: stanno nelle carceri per reati gravi.
1: Non è che rimane a casa, insomma, anche ora.
2: C'è solo la messa alla prova per ragazzi dai 14-18 anni che sono incensurati, ma anche per gli adulti, che commettono un reato non ostativo, non di violenza, non di droga, non di morte, non di rapina a mano armata. Ora tu non è che hanno fatto il decreto Caivano 3 anni fa, irrigidendo le pene, ma sono aumentate quelle che entrano in carcere.
1: Eh sì, sono aumentate, sì.
2: E la stessa cosa è successo per il cosiddetto decreto sul femminicidio, l'ergastolo. Già c'era l'ergastolo, ma sono aumentate.
0: E quindi però quello che può cambiare è questo, Samuele.
2: L'educazione sentimentale, sessuale. Non è che basta dire ergastolo e diminuire
0: certo.
2: I reati.
0: Samuele, quindi entrando nello specifico, se io ho tra i 14 e i 17 anni e 11 mesi, ok, quindi non ho ancora 18 anni, sì. E faccio un furto al supermercato, rubo dei soldi da una cassa, senza fare la rapina necessariamente, cioè comunque mi macchio di un reato, come hai detto tu, non ostativo. Se non passa questa legge, il giudice dice: vabbè, non è in grado di intendere e di volere, non succede niente al ragazzo.
2: No, non succede niente, va agli arresti domiciliari in comunità, è messo alla prova.
0: Comunque
2: è
0: paga.
2: Censurato.
0: Però dico, non passa
2: per.
0: La
2: legge va direttamente in carcere, viene condannato come un trentenne. Come un
0: al pari di un trentenne. Okay.
1: Senti, prima che sta scadendo il tempo, ricordiamo che Ciambrello ha scritto questo libro che si chiama Lettere al carcere. Voci dal carcere, diritti negati, paure e speranze. Dove si può trovare questo libro? Naturalmente
2: questo libro diciamo da Amazon alle migliori librerie a Napoli, anche chi va al Duomo alla libreria Paolini. Io ho ricevuto in 8 anni più di 1400 lettere. Queste lettere, diciamo, al garante raccontano di una mala sanità, di una mala giustizia, raccontano e chiedono a volte cose piccole. Vorrei solo avvicinarmi a casa, no? Alcuni campani che stanno in Sardegna, in Piemonte a scontare la pena. Vorrei essere solo operato, vorrei poter vedere mio padre perché è morto e andare al cimitero. Cioè, la dignità, il minimo comune denominatore è la dignità. Le carceri italiane sono a collasso, oggi ospitano 64.
1: Senti, a vola perché devo chiudere.
0: Che risponde,
1: a vola aspettare. Sì, ma cosa ne pensi del gioielliere che si è auto... difesi,
2: il gioielliere?
1: Il gioielliere, il famoso.
0: Il caso di Rogero, Mario Rogero.
2: Ma sul gioielliere vi voglio dire solo una cosa: com'è possibile che alcuni politici siano rincoglioniti?
0: Ecco.
2: Cioè, uno che è condannato definitivamente, che è interdetto dai pubblici uffici, lo vanno a trovare e dicono lo candidiamo, pur sapendo che non lo possono fare.
1: È propaganda,
2: Populismo che genera indignazione mia sulle carceri, sulla giustizia, sui diritti negati. Voglio l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza.
1: Grazie Ciambrello, devo chiudere. Grazie.
0: Che botta di energia, Samuele Ciambrello. Che botta di energia. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie Samuele Ciambrello.
0: Ancora un po' di musica per noi, ragazzi. Poi all'ultima parte, la seconda metà della nostra terza ora, la trascorriamo ovviamente insieme. Restate con noi.

0: rispetto per il lavoro del giudice, solo una cosa: i 15 anni di oggi non sono quelli di 30 o 20 anni fa. Le cose cambiano, le esperienze cambiano, la consapevolezza cambia e bisogna adeguarsi. Quindi lui, come se stesse dicendo, non sono più gli anni 70 o gli anni 80, i 15 anni di oggi comparati magari a quelli del passato sono diversi. E quindi devi adeguarsi.
1: Però bisogna sapere che se un 14enne fa un reato grave oppure una cosa gravissima, viene arrestato, comunque va in carcere, cioè che non va a Poggio Reale, però comunque sta in stato di ristrettezza, non fa niente, non è che va in cavalleria. Comunque stavamo pure parlando di questa lettera che quest'uomo ha scritto a questa alla dottoressa Spina, che risponde a nudo, questa rubrica che c'ha Leggo, che è molto simpatica, andatela a leggere perché veramente si sentono cose pazze. Lui ha detto vicino alla moglie: mi piacciono gli uomini, e non solo, gli ha detto quella è rimasta mia moglie, secondo me ce l'ha detto salvananza, però
0: e invece niente,
1: ha detto no rimanga la moglie, ha detto, che
0: siamo capito, alla ricerca di qualcuno che ci racconti una storia simile, realmente accaduta
1: anche questo. Sì
0: ci fermiamo un attimo ragazzi, piccola pausa e poi l'ultima parte di Yes, I Know Kiss Kiss.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ma si tira di sangue, va, insomma, fammi
1: quasi genetica.
0: Di sangue,
1: una genetica. Canzone genetica.
0: Genetica. Non mi fa. Io ripeto.
1: Allora, vi do subito un'informazione a tutti i tifosi. In apertura di Radio Gol, intervista a Giovane, quindi non ve la perdete, esclusiva di Kiss Kiss Napoli. Si chiama Giovane.
0: È Giovane.
1: Sì, ma è Giovane.
0: Giovane.
1: Non è l'Inter. Non è un vogliono roba Giovane, il calciatore.
0: Giovane, non è Giovane.
1: E questo
0: è
1: voleva
0: Giovane.
1: Andare col costume allora, di Sasamen al Maradona.
0: Un'altra esclusiva, ho rinunciato perché il Napoli mi voleva comprare come punta.
1: Sì, vabbè.
0: Però
1: sì.
0: Ho rinunciato.
1: Meglio non chiedere punta di cosa. Esatto. Volano già commenti. Volano commenti.
0: Con fisica Sasic, diceva il classico giocatore a Ponte Curtil.
1: Bello.
0: Allora, ultimi 4 minuti e mezzo per stare con voi. Se volete potete comunicare con noi allo 081 546 6873, oppure boom Pesacane che legge con meno pazzo, prego Pesacane, vai.
1: Non c'è niente da fare, le donne sono possessive, punto. Da quando ho detto a mia moglie che mi piacciono anche le altre donne, lei si è incazzata. A nulla è servito dirle che può partecipare anche lei. Sai com'è?
0: No,
1: furbone di un furbone.
0: Dipende, con lo stesso sesso, se dici a tua moglie mi piacciono gli uomini, cara, mi piacciono gli uomini.
1: Chiude,
0: ma pure secondo me chissà stessa cosa la moglie, perché sapeva l'uananza, invece la moglie ha detto no, va bene.
1: Allora, gli anni 70 e 80 erano chiamati gli anni di piombo perché si sparava un giorno sì e l'altro pure. Con gli argomenti che sono stati messi in mezzo, insomma, è ovvio che abbiamo di questi messaggi.
0: Va bene, mi cade questa canna.
1: Allora, pronto?
2: Ragazzi, buongiorno
0: a te, ciao.
2: Senti, io volevo parlare un attimo con Marco.
0: Proprio con Marco, quindi me ne vado io.
1: Se n'è andato Marco.
2: No, può stare, però ce l'ho con Marco.
0: Sì.
2: Visto che tu c'è un'amicizia con Sasamen, no?
0: Sì, ce l'ho qua.
2: E quindi lo conosci bene.
0: Sì.
2: Io lo seguo da anni. Lo vedo che esce sempre dall'armadio tutto sconvolto.
1: Aspetta, ripeti un attimo abbassando la radio.
0: C'è Rozzi, parla proprio quando stanno facendo una domanda. Dici.
2: Allora, ho detto così.
1: Ma non parla tu sopra, sì. Però mi fate capire questo che dice, scusate un attimo, dai.
2: Allora, un po' piacere, ma è possibile che non si può parlare seriamente?
1: È una radio terribile, dimmi.
2: È di un problema importante.
1: Vai.
2: È vitale, ne è venuto un dubbio stamattina.
1: Sì. Vai.
2: Io seguo Sasamen da tanti e tanti anni, parlo con te perché non voglio che senta Sasamen.
1: Va bene.
2: Ti ricordi quando usciva dall'armadio, io sempre sconvolto?
1: Sì.
2: Pronto? C'è qualcosa?
0: Ma mi vedevi sconvolto quando uscivo dall'armadio?
2: Ma io sto parlando con Marco, scusate.
0: No, dicevo. Quando Sasamen usciva dall'armadio, lo vedevi sconvolto?
2: E volevo tutto che era pilato, stato in capo, tutto sconvolto. Non è che ci facevo Pinocchio.
0: Ma chi si troppo bello?
1: No, era natura, no, era natura.
0: Però se ti può interessare, mi sono fumato tutta la foresta amazzonica, pure con gli indigeni, va bene? La usavo come filtri gli indigeni. Pronto?
1: Cosa orribile che hai detto, mio Dio sa.
0: Pronto?
1: Va bene, pronto?
0: Dimmi, caro, chi sei? Pronto? Mi cade, vai.
1: Vabbè, dai, passiamo lì allegri questi ultimi 2 minuti, vai.
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Sì, buongiorno a te, ciao.
2: Ciao.
0: Io
2: volevo una cosa per quanto riguarda il fatto dei carceri, Ricciardo ha detto che sono affollati.
0: Sì.
2: Dico io, la soluzione qual è?
0: Costruire altre carceri.
2: Ah, a posto. Sono d'accordo.
0: Secondo me, invece lei
1: per i minori non è che c'è il carcere, ragazzi, ci sono degli istituti che sono un po' diversi, per fortuna, dal carcere.
0: Pronto?
1: È caduto. Questo messaggio è stupendo, lo leggo perché è la sintesi perfetta della giornata. Quest'oggi ho capito che Vannacci ha detto alla moglie che gli piacciono gli uomini e per questo vogliono aumentare i posti in carcere.
0: Esatto.
1: Si è fatta un'insalata. Totale, letteralmente. Questo ha sentito 30 secondi la prima ora, 20 secondi la seconda e via dicendo. A me piacciono le donne a cui piacciono gli uomini. È la stessa cosa? No.
0: Perché stai descrivendo le donne eterosessuali, praticamente.
1: Sta dicendo che insomma alla fine della fiera
0: è arrivato pure Marcatino, ci è arrivato Marcatino, ci è arrivato.
1: Vabbè, buongiorno.
0: Ma
1: veramente no. Rosario, oggi mi hai toccato nella carne e nel sangue vivo. Non l'avevamo ancora detto.
0: È la politica che tocca la carne, politica e che ci tocca della gente, sì.
1: E comunque, come dice Montanini, vabbè, andiamo avanti, lasciamo perdere. Ragazzi, come mai non avete affrontato la questione di Bologna? Perché ancora abbastanza
0: aperta,
1: aperta, e si devono ancora andare a definire molti,
0: c'è ancora
1: dettagli.
0: La carne e il sangue aperto di...
1: Ecco, giusto per restare in tema, abbiamo l'ultimo minuto, ragazzi. Vi ricordiamo ovviamente che adesso c'è Radio Gol subito dopo le ultime notizie, con ovviamente anche i collegamenti con Di Maro, e quindi tutte le ultime notizie riguardo il Napoli.
0: Ma che temperatura c'è a Di Maro, saputo? Come si sta? Si sta freschi?
1: Pure sta benissimo.
0: Sta freschi, figura da Di Maro. Stanno freschi a Di Maro, signore.
1: Forse Carlo Alvino ci avrà il maglioncino oggi addosso.
0: Lo vedo a mezze mani.
1: Lo vediamo infreddolito in quel di Di Maro, lo vediamo
0: va
1: così.
0: Bene. Signore e signori, ci sentiamo lunedì, che è l'ultima settimana prima di andare in ferie, con lui Marco Pesacane tra le 10 e le 12.
1: Ci sarà anche lui, Rosario Verde, grazie a Ciro Froio che ha curato la parte tecnica.
0: E la Natumir, che ha curato, chi?
1: Nel senso che si è preso.
0: Sì, cioè, sì. Quando c'è stato COVID, non si capisce niente.
1: Quanto è complicato.
0: Una cosa semplice
1: la riesci a diventare, farla diventare
0: difficile. La seconda elementare abbondante dentro.
1: Ma quando mai che quello ha studiato più di te? Vabbè, ciao, ce ne andiamo, che è meglio. Ciao a tutti. E che la felicità sia con voi.
0: Ciao a giù.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano, l'apertura con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e dai Carabinieri, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. E sarebbe stato un improvviso malore a causare l'uscita di strada di un uomo di 81 anni alla guida della sua automobile in via Argine, periferia est di Napoli. L'impatto contro un pilone di cemento è stato fatale per l'anziano, che è morto a causa dello scontro. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, prima delle ore 16, e nonostante i tentativi dei medici, alle ore 21 il personale sanitario ha constatato il decesso a causa delle gravi complicazioni sopraggiunte. Notte di spari nel centro storico di Napoli. Alle ore 5 la polizia è intervenuta in via San Sebastiano per un uomo di 33 anni raggiunto da colpi di pistola e ferito alla spalla. Sono stati gli stessi agenti a soccorrere il soggetto, trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso. In un secondo momento è stato poi trasferito all'ospedale del Mare per curare la ferita alla spalla. Da quanto raccolto dalla polizia non è ancora possibile stabilire perché la vittima sia stata bersaglio degli spari in via San Sebastiano. Spiaggia inquinata a Bagnoli e chiusura dei lidi pubblici e privati è il risultato dell'ordinanza dell'autorità portuale seguita dalla rivelazione dell'ARPAC. Le analisi hanno evidenziato il superamento dei parametri microbiologici nel suolo, giudicando non sufficienti gli interventi di manutenzione svolti dai concessionari ed evidenziando l'esigenza di individuare la sorgente dell'inquinamento. La chiusura con lo sport, il calcio, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro dei parametri microbiologici nel suolo, giudicando non sufficienti gli interventi di manutenzione svolti dai concessionari ed evidenziando l'esigenza di individuare la sorgente dell'inquinamento. La chiusura con lo sport, il calcio, prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri sostiene

0: Buongiorno, buongiorno cari amici ascoltatori, nuova puntata con l'appuntamento con l'informazione sportiva. Tra un poco andremo in quel di Di Maro perché è una giornata ricchissima da vivere su Kiss Kiss Napoli. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco le parole in esclusiva ai nostri microfoni di Giovane, poi tutta l'informazione sportiva, il calciomercato, la preparazione della squadra di Massimiliano Allegri in quel di Di Maro, e a partire dalle 16, come vi ricordava il nostro Marcello Calvano poco fa, l'intervista, o meglio la conferenza stampa di capitano Giovanni Di Lorenzo in diretta da Di Maro, che potrete seguire su Radio Kiss Kiss Napoli, ma potrete anche vedere al canale 76 del digitale terrestre. Grazie al nostro Ciro Froio in regia, voliamo subito in quello di Di Maro perché ci attende, già ci ascolta il nostro inviato Carlo Alvino. Ciao Carlo, buongiorno.
1: Riccardo carissimo, buongiorno a te direttamente, un saluto da Di Maro Folgarida e un saluto affettuoso a tutti coloro i quali sono sintonizzati con Kiss Kiss Napoli. Attenzione alla pronuncia del brasiliano del Napoli, attenzione alla pronuncia, perché nel corso dell'intervista che tra poco manderemo in onda, è proprio lui a fare definitivamente chiarezza sulla pronuncia esatta del suo cognome. Quindi dico solo questo, attenzione alla pronuncia. Scherzo naturalmente, è una giornata molto ricca, è fatto bene a ricordarlo, ricca perché c'è la festa in piazza questa sera, in piazza Madonna della Pace, c'è una Di Maro Folgarida che trabocca di entusiasmo, è l'ultimo weekend, presenze che sfiorano le 5.000 unità, quindi veramente tanta gente. Il tempo oggi accompagna perché c'è un bel sole, ma non c'è quell'umidità, quindi una giornata calda ma senza quel caldo appiccicoso. Dicevo, c'è stasera la festa in piazza, c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo oggi pomeriggio in diretta sempre dal teatro, un Giovanni Di Lorenzo che oggi, spoileriamo un po' insomma qualche aneddoto giusto per raccontare anche un po' un dietro le quinte qui di Di Maro, questa mattina a fine allenamento si è intrattenuto a lungo con la moglie e con le figlie a bordo campo, ha scherzato con le figliolette, la moglie è in stato interessante, insomma un bel quadretto familiare quello di Giovanni Di Lorenzo, un capitano vero, un capitano follemente innamorato di questa maglia, visto che oggi il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031. Io dico la verità, secondo me è probabile che possa poi anche esserci un discorso legato ad un abbraccio per tutta la vita di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Molto probabilmente questo capitano potrebbe anche decidere di chiudere proprio la sua carriera in maglia azzurra, però questo sarà argomento che sarà affrontato a tempo debito. Detto ciò, solo notizie positive perché si è rivisto un po' Gilmour, sì. Si è rivisto al campo almeno Lorenzo Lucca, Allison, Gutierrez inizia a fare un po' di corse di campo da solo a fine allenamento, insomma mi sembra di poter raccogliere e trasmettere un certo senso di positività. Visto insomma che quando soprattutto per il Napoli arrivano brutte notizie di infortuni la cosa ci mette tanta ansia, diciamo la verità.
0: Assolutamente, dopo l'ultima stagione insomma c'è un po' di apprensione ed è anche giusto così, però la volontà è quella di voltare pagina rispetto alla sfortuna che ha accompagnato anche il Napoli dal punto di vista degli infortuni. Facevi benissimo a ricordare anche quello che è stato il report del Napoli di quest'oggi con Alisson, Højlund, Lindstrom e Gutierrez che hanno svolto lavoro di scarico in palestra in via precauzionale, quindi non c'è assolutamente nessun problema. La notizia del rinnovo di Antonio Vergara 2031 con opzione è un segnale forte e chiaro del Napoli per quanto punta su questo ragazzo. Poi più in là nell'altro collegamento, Carlo, parleremo anche ovviamente di mercato, le parole di Pastorello sul futuro di Alex Meret, sul futuro ovviamente di Romelu Lukaku, ma domani si torna in campo perché domani c'è il secondo appuntamento di questo precampionato, la sfida contro la Carrarese, il Napoli che ovviamente ha messo altri giorni, altra benzina nelle gambe. C'è stata la sconfitta con l'Arezzo, noi lo diciamo sempre, i risultati nelle amichevoli non contano assolutamente nulla, che si vinca, che si perda, che si pareggia. Domani vedremo anche

0: anche quelli che saranno altri esperimenti fatti da Massimiliano Allegri, che tra l'altro in questi giorni ha lavorato e anche molto sulla difesa, sulla linea difensiva e su questa nuova coppia di titolari che di fatto si viene formando, vale a dire Rachmani e Rafa Marin.
1: Assolutamente, continuo a lavorare con questa coppia di centrali. Oggi abbiamo visto proprio a fine allenamento anche delle prove di cross da destra e da sinistra con i due centrali che cercavano di fermare le folate offensive, perché gli attaccanti partivano da lontano e poi giungevano direttamente in area di rigore. È questa l'idea per il momento, anche complice l'emergenza che riguarda Buongiorno, Beukema soprattutto, in attesa anche del ritorno del nazionale uruguaiano, perché con il ritorno io credo di poter ipotizzare anche un utilizzo, sì, in un ruolo diverso dove già gioca con la nazionale uruguaiana, ovvero con il ruolo di centrale. Staremo a vedere. Sta di fatto che perdere dà fastidio, e ti devo dire che la sconfitta, non, per l'amor di Dio, nessun campanello d'allarme, nessuna valutazione diversa rispetto ma quella di un semplice allenamento, però perdere non fa piacere a nessuno. E poi lo sentirete, il brasiliano del Napoli, giovane o giovane che dir si voglia, anche lui dice insomma non ci stiamo a perdere, e domani il Napoli vuole fare una bella figura, vuole continuare a sperimentare, però vorrebbe insomma, questo è il desiderio di tutti, in primis di Allegri, vorrebbe già mostrare a chi segue il Napoli qui a Di Mario, a chi avrà modo di ascoltarlo con noi, a chi lo guarderà in televisione, con una condizione fisica già migliorata rispetto a quella di qualche giorno fa, anche se poi c'è sempre da sperimentare, c'è sempre da valutare con calma, quindi anche questo risultato di domani va preso comunque con le pinze.
0: Assolutamente sì, e allora insomma la curiosità ce l'hai fatta venire, caro Carlo, su giovane o giovane, lo andiamo ovviamente ad ascoltare. Carlo, innanzitutto io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro buon lavoro, noi ci ritroveremo poi più avanti nel corso della nostra informazione sportiva. Perfetto. Grazie mille al nostro Carlo Alvino, ciao Carlo.
1: A dopo, ciao Rick.
0: Grazie mille a Carlo Alvino. E allora, come promesso, è giunto il momento, tra pochissimi secondi, di andare ad ascoltare l'intervista esclusiva realizzata proprio dal nostro Carlo Alvino a Di Mauro, a giovane o giovane, ce lo dirà proprio lui adesso come effettivamente si pronuncia il suo cognome, questo esterno arrivato l'anno scorso a gennaio dal Verona, che comunque si sta mettendo in mostra in questo precampionato con il Napoli di Allegri, partito anche titolare nell'ultima amichevole. E allora, cari ragazzi, ci andiamo a sentire proprio le parole di Giovane, intervistato da Carlo Alvino in esclusiva.
1: Giovane, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, la prima domanda che ti faccio è: questi primi giorni di ritiro, qual è il tuo bilancio personale?
2: Buono, io sono felice perché è mia prima volta qua in ritiro con queste squadre che sempre voleva giocare, quindi ovviamente dopo quasi un mese e mezzo di vacanza, è normale che il primo giorno è un po' difficile, sono un po' stanco, però adesso già anche io come squadra e gruppo già è meglio, già fai tutto che quello che mister vuole, quindi adesso mi sento molto meglio fisicamente, anche tutte le squadre.
1: Spesso domandiamo anche ai tuoi compagni la differenza tra gli allenamenti di Conte e quelli di Allegri. Tu l'anno scorso non eri però in ritiro con il Napoli, ma Conte lo hai conosciuto durante la stagione. Ci sono differenze, giovane?
2: Buono, penso che qualcuno ha differenza. Qualcuno allenatore fa un tipo di allenamento. Ovviamente che non ha preso Conte in ritiro perché non era qua, era in Verona, però dopo ha preso lui in gennaio con suo staff. È diverso, è normale. Anche mister adesso fai un tipo di allenamento, Conte faceva un tipo di allenamento, quindi è diverso.
1: Sei arrivato a metà stagione, hai avuto non tante possibilità per mostrare tutto il tuo valore l'anno scorso, questa può essere la stagione di giovane con la maglia del Napoli?
2: Ovviamente che spero che sì, però quando è arrivato già sapevo che era un po' difficile, non di giocare, però è normale, arrivato in mezza stagione anche con la squadra già tutto chiuso con il gruppo, quindi adesso sono molto molto felice, sono un ragazzo che piace lavorare sempre per migliorare, che piace lavorare per aiutare i miei compagni, quindi spero che questa stagione possiamo fare una bella stagione.
1: Facciamo finta come se io fossi il tuo allenatore, non Allegri, ma il tuo allenatore, e ti dico: dove ti piace giocare? Io da allenatore ti faccio questa domanda, tu cosa mi rispondi?
2: Ah, io mi piace giocare verso la destra, anche come secondo attaccante o più dentro, però quello che mister parla con me e voleva io faccio senza problemi.
1: Una bella battaglia, una bella lotta con i compagni per trovare poi un posto da titolare, perché c'è una bella concorrenza nel Napoli, il Napoli ha una rosa forte.
2: Sì, ovviamente nostra squadra è una squadra fortissima, dove c'è tantissimo calciatore top a livello mondiale, quindi questo anche per me è buono, perché mi aiuta tutti i giorni di lavorare di più, di fare qualcosa di più, perché è ovvio che sono calciatore, ovvio che voglio giocare, però sì, per me aiuto con il secondo tempo, se inizio la partita, se faccio un gol, se faccio un assist, per me non importa, per me che importa è aiutare le squadre.
1: Con chi hai legato di più in squadra? Con quale compagno hai legato di più? Forse con Alisson, perché parlate la stessa lingua, o non solo con lui?
2: No, io adesso, come ha detto, parlo già meglio italiano, quindi parlo con tutti. Ovviamente che adesso impegno di parlare anche inglese, perché è importante, però sono più con Alisson perché parliamo la stessa lingua, quindi però per me parlo ovviamente con Sam, con Miguel che parla spagnolo, parlo con anche Politano, Spinazzola, Dilo, quindi già adesso già mi trovo bene con tutti.
1: Un po' di napoletano con Mazzocchi lo parli?
2: No, è difficile, così, non è impossibile di imparare, però è troppo diverso.
1: Ma qualcosa la sai di napoletano?
2: Solo aiù.
1: Sei sulla strada buona. C'è una difficoltà per chi come me racconta le partite, ed è il tuo cognome, perché l'accento c'è o non c'è? Giovane, Giovane, c'è chi dice, io ti chiamo Giovane, poi qualche collega mi dice no, Giovane, in telecronaca, in radiocronaca, vogliamo definitivamente ufficializzare la pronuncia esatta?
2: Bueno, allora, in portoghese la pronuncia esatta è Giovane.
1: Per me è impossibile.
2: Sì, è impossibile perché è diverso, però è normale, anche qua tutti i miei compagni parlano Gio, così già capisco bene, però in portoghese la pronuncia esatta è Giovanni, non Giovanni o Giovanni, è Giovanni.
1: Quindi possiamo ufficializzare che in radiocronaca, in telecronaca, se ti chiamiamo Gio va benissimo.
2: Va bene, è meglio.
1: E a proposito di radiocronaca e di telecronaca, ricordiamo che domani c'è la Carrarese a Di Maro, ultima partita amichevole, poi ci sono tre partite amichevoli a Castel di Sangro internazionali. Partiamo da quella di domani. Domani, seppur siamo a luglio, quindi è un calcio diverso, è allenamento, però bisogna insomma far dimenticare un po' i tifosi l'esordio, che non è stato dei migliori.
2: Ah sì, adesso sono in seconda partita della prestagione, quindi stiamo imparando tutto che mister parla con noi. Ovvio che domani dobbiamo fare una bella prestazione anche per i tifosi che c'è in Di Maro, anche per i tifosi che segue in TV, però siamo tranquilli, domani facciamo quello che mister parla, e spero che usciamo con la vittoria, e dopo così possiamo partire per dopo gli altri ritiri.
1: L'ultima domanda te la faccio su Di Maro, perché mentre noi parliamo qui a bordo campo, alle spalle c'è grande intrattenimento, grande entusiasmo. Avevi mai visto tanta gente per seguire il ritiro pre-campionato di una squadra?
2: Parlo che, come ha fatto la prima volta in Verona, adesso qua in Napoli, qua in Italia è diverso, in Brasile non facciamo questo tipo di ritiro, ovviamente che facciamo il ritiro però senza tifosi, quindi anche per me, per essere la seconda volta, per me già è una cosa che vedo che è bellissimo, quindi sempre parlo con Alisson, mamma mia quanti tifosi c'è qua, com'è possibile, fai caldissimo e sempre c'è troppa gente qua, quindi è bellissimo.
1: Forza Napoli!
2: Forza Napoli sempre.
0: E questa è l'intervista esclusiva realizzata dal nostro Carlo Alvino a Giovane, l'attaccante brasiliano del Napoli, che insomma sta cercando di convincere Massimiliano Allegri, e dobbiamo dire, insomma, da quello che ci viene raccontato, è uno dei calciatori sicuramente più attivi in questo ritiro di Maro, partito titolare anche nella prima uscita stagionale contro l'Arezzo. L'ho detto tra l'altro tra tante belle dichiarazioni alle domande del nostro Carlo Alvino, anche quello che è la posizione preferita: mi piace partire dalla destra, posso giocare anche sotto punta, o meglio come seconda punta, quindi insomma un jolly offensivo per quanto riguarda il Napoli, un calciatore che sta secondo me cercando davvero di sgomitare per trovare spazio. Detto questo, ricordandovi che poi alle 16 sentiremo invece le parole di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa, noi torniamo al telefono, anzi apriamo i nostri collegamenti con Enrico Varriale. Ciao Enrico, come stai?
3: Ciao, buongiorno, tutto bene? Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno a te, si scaldano i motori di questa stagione che si preannuncia insomma davvero molto lunga, ci auguriamo anche molto combattuta per quanto riguarda il vertice del campionato italiano. Abbiamo sentito poco fa le dichiarazioni di Giovanni, insomma un Napoli che è all'opera con Massimiliano Allegri, c'è stata la sconfitta con l'Arezzo nel primo test amichevole, noi continuiamo a dirlo, i risultati nelle amichevoli contano davvero il giusto, praticamente nulla, domani nuovo appuntamento con la Carrarese, insomma Napoli che in questo momento al lavoro, la sensazione che comunque in generale ci sia un clima abbastanza disteso in quel di Maro, ed era secondo me anche quello che veniva chiesto in primis a Massimiliano Allegri, no, da parte del presidente De Laurentiis, riportare un po' di leggerezza in questo gruppo.
3: Sì, questo sicuramente si è detto dall'inizio, no? Dal momento dell'ingaggio di Allegri, che ovviamente rispetto a Conte rappresenta una cesura, poi è importante non esagerare, però io non do troppo credito, certo, a quello che succede, insomma, il ritiro, né a quelle che sono poi le chiacchiere che in qualche modo si devono comunque anche costruire su una foto, insomma, ecco, è girato molto sui social la foto di un Lobotka che da quello chiaramente in sovrappeso. Sono, ripeto, chiacchiere estive, però va anche detto che va bene la distensione, va bene la tranquillità, però non è che adesso il fatto che i giocatori venivano, come dire, fatti lavorare tanto in ritiro fosse un errore. Il ritiro è l'unico momento in cui un allenatore può lavorare con la squadra con una certa continuità, e sia dal punto di vista tattico-tecnico che dal punto di vista fisico, è lì che si costruisce la stagione. È chiaro che Allegri ha i suoi metodi, deve portare avanti il suo discorso, è chiaro che è sacrosanto che aspetta prima o poi anche dal mercato qualche soluzione, sia per quanto riguarda le uscite che anche per quello che riguarda le entrate. Secondo me in questo momento, come dire, la situazione del Napoli riflette un po' tutto quello del calcio italiano, perché non c'è in questa fase una grande spinta, un grande entusiasmo, una grande, cioè tutta una situazione abbastanza sui generi, ci sono tutte ferme sul mercato, ci sono più no che porta in faccia ricevute da tutti, a cominciare dall'Inter, da Juventus, l'unica che un po' si è mossa è la Fiorentina, e il Milan che ha strapagato un giocatore che per carità può essere importante come Ramos, però lo deve dimostrare perché faccio sempre panchina a PSG.
0: E alla grana Leao, che tra l'altro insomma continua a mandare messaggi di voler partire.
3: No, lì non ce n'è una che insomma obiettivamente non abbia dei grossi problemi che sono molto più delle possibilità, che comunque economicamente sono molto limitate per tutti. In questo quadro il Napoli parte forte di una rosa che negli ultimi anni appunto con Conte ha vinto lo scudetto, è arrivato al secondo posto. Ci sono anche nel Napoli secondo me delle situazioni di mercato da chiarire, penso a Lukaku, penso al discorso De Bruyne, però insomma, questa è la fase in cui si lavora, deve lavorare tanto Manna, deve lavorare tanto Allegri, deve lavorare tanto anche la squadra, perché ripeto, puoi arrivare anche con un chilo in più magari ti sei rilassato, però adesso insomma tocca mettere, come dire, benzina nei muscoli, anche perché poi continua questa maledizione infortuni per il Napoli, perché fino all'anno scorso pareva che tutto fosse problema di Conte, insomma qui si è cominciato, pronti via, buongiorno, ma c'hai i problemi che aveva insomma a fine stagione, e pure su questo bisogna, come dire, fare anche lì una cesura netta, insomma cercare di evitare tutta questa serie di problemi, e questo si fa col lavoro, si fa con la preparazione, si fa anche con un pizzico di fortuna, aggiungo io.
0: No, questo è vero, anche perché poi non si può passare da un estremo all'altro, questo è poco ma sicuro. Enrico, di certo insomma l'hai nominato la questione relativa ai difensori centrali, insomma l'infortunio di Buongiorno che rischia di star fuori per 5 mesi, e l'operazione è andata tutto bene, adesso ci sarà tutto il decorso ovviamente per il recupero, lo stesso Lorenzo Böckema di fatto invece salterà entrambi i ritiri, lo ha detto Giovanni Manna, contiamo di averlo negli ultimi giorni di Castel di Sangro. È vero, vero come è vero che c'è Rachmani che comunque ha un'età che continua ad avanzare, seppur parliamo di un perno, di uno dei migliori difensori centrali degli ultimi campionati, e poi ci sono Marianucci e Rafa Marin che sono sub iudice, così come Oliveira che invece tornerà dal mondiale con l'Uruguay. Io credo che questo infortunio, unito anche alla situazione Böckema, vada un po' anche a cambiare quelle che sono poi le priorità del Napoli, no, sul mercato, perché si parlava tanto di un vice di Lorenzo. Credo che un centrale difensivo titolare in questo caso il Napoli abbia grossa necessità di andarlo a pescare sul mercato, no Enrico?
3: No, ma questo io credo che fosse anche un po' negli intendimenti, perché poi la lunga questione riguardante Ghila
0: è
3: parlato, e poi dopo a un certo momento è scomparso dai radar perché è andato al Milan. Non è che Ghila l'era andato a cercare perché insomma non avevano qualche intenzione in quel senso, insomma poi non si è potuto concludere l'affare. Ma tu un difensore centrale di livello secondo me il Napoli lo deve prendere, perché presentarsi in altri di partenza, ricordiamo che il Napoli ha un inizio di campionato abbastanza duro, Genoa, Como, poi la partita a Milano con l'Inter, insomma deve arrivare con una difesa che
0: inizierà la Champions, poi
3: inizia la Champions, ed è chiaro che Buongiorno lo vedi insomma probabilmente a gennaio, gli altri vediamo bene come reagisce, ma certo devi presentare una di partenza con coppia centrale Rachmani e Oliveira, o devi sperare in questa crescita di Rafa Marin e Marianucci. Secondo me non è da organico, da squadra di primissima fascia in questo momento nella difesa centrale per il Napoli, quindi è chiaro che lì bisognerà intervenire. Poi lo si può fare subito puntando a qualche nome che se fatto, lo si può fare anche a Ferragosto, diciamo, quando ci sarà, come dire, la possibilità di avere giocatori da, soprattutto dai mercati esteri, a prezzi di saldo, perché io ieri guardavo un po' le rose di Manchester City e Chelsea, ma insomma perché non c'hanno manco il posto per farli sedere negli spogliatoi, se li tengono tutti. Obiettivamente questo mi pare quanto sia un calcio diverso quello della Premier League, ma se hai 39 giocatori in rosa ma dove li metti, insomma, voglio dire.
0: Allora, io ricordo anche le immagini del Chelsea, mi sembra l'anno scorso ne aveva 43 che non entravano tutti in palestra.
3: Esatto, 43 o 39 fa poca differenza, sì. È chiaro che lì qualcuno può cercare di pescare, magari adesso sono diventati anche più furbi i club inglesi, perché in passato appunto come vicende tipo quella di McTominay, che è stato venduto a un prezzo, è stato un grandissimo colpo di manna quello di portare a una trentina di milioni un centrocampista di quel livello, quindi sono fatti più scafati. Però poi quando arriva la scadenza dei termini per quanto che riguarda il mercato, è chiaro che qualcuno lo puoi anche prendere. Però io non credo che il Napoli possa rinunciare all'idea di acquistare un difensore centrale di livello, perché in questo momento il buco c'è, è innegabile, insomma.
0: Ma no, è verissimo, ed è ovvio che insomma lo stesso Giovanni Manna, insomma, ovviamente senza cercare di svelare troppo quelle che sono le strategie, in conferenza stampa ha fatto capire che insomma il Napoli qualcosa dovrà effettivamente poi fare, al netto di quelle che sono delle uscite che stanno iniziando anche ad arrivare. Abbiamo visto Ambrosino, abbiamo visto anche Asa e lo stesso Zerbin, ceduti tra l'altro entrambi a titolo definitivo al Frosinone, entrambi con una percentuale poi sulla futura rivendita. Caro Enrico, sempre un grande piacere, ti auguro buon weekend, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, buona giornata anche a voi.
0: Grazie mille al collega Enrico Variale, che ci accompagna anche a quello che è il primo mini break per quanto riguarda la puntata di Radio Gol di questo sabato. Giusto 1:50 di pubblicità e torniamo in diretta a tra poco.
4: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
5: Due? Viene a pranzo da me?
4: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
3: Rieccoci in diretta a Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano ed un saluto anche al direttore del Napolista Massimiliano Gallo, che è qui con noi. Ciao Max, come stai?
4: Ciao, bene, buongiorno.
3: Buongiorno a te. Prosegui il ritiro di Di Maro. Quest'oggi sentiremo anche le parole di Capitan Giovanni Di Lorenzo a partire dalle 16 in diretta su Kiss Kiss Napoli. Abbiamo ascoltato anche le dichiarazioni di Giovanni Manna in conferenza stampa. Insomma, nulla di nuovo secondo me per quanto riguarda il mercato in questo momento, Max. La strategia è chiara sin dall'inizio: il Napoli deve far spazio, deve liberare quelle che sono le liste per poi andare a puntellare questa rosa. È ovvio che la questione di magari Alessandro Buongiorno, dell'infortunio, va un po' a scombussolare quelle che forse sono le tempistiche, no? dell'acquisto di un difensore centrale che il Napoli già stava comunque cercando, vedi quello che è successo con Mario Ghila.
4: Guarda, secondo me in ogni conferenza stampa che si rispetti di un direttore sportivo c'è una percentuale di bugie. Secondo me più è alta la percentuale di bugie, più bravo è il direttore sportivo. Secondo me ci sono state molte, diciamo, bugie o, per dirla alla Fiorella Mannoia, mancate verità. E per cui, che ne so, io non credo che il Napoli non farà niente in attacco, anzi, perché il Napoli ha la Champions, il campionato, non può giocare tutta la deve giocare con almeno due attaccanti molto forti.
3: Uno ce l'hai, che è sicuramente Højlund. Dalle parole di Pastorello di ieri mi sembra che Lukaku, insomma, cerchi destinazione.
4: Lukaku,
3: e su Luca c'è un asterisco altro... vicino.
4: Se non è Lukaku, che è un attaccante molto forte,
3: certo,
4: deve essere un altro attaccante molto forte. Per quanto riguarda la difesa, allora Buongiorno non si è fatto male in allenamento, quindi lo sapeva il Napoli, non lo sapeva, non lo so. Io credo che il Napoli aspetti la buona occasione anche per prendere un centrale difensivo di livello.
3: Sì.
4: Con Allegri non abbiamo allora io sono un grande sostenitore di Conte, però il fatto di dover comprare i calciatori a luglio secondo me è stato un problema per il Napoli lo scorso anno. Con Allegri questo problema non esiste, perché Allegri sa benissimo che il mercato dal 18, dal 20 luglio in poi insomma entra nei saldi, nella fase dei saldi, e quindi Napoli può comprare un centrale difensivo di livello di cui secondo me ha bisogno, e poi dipenderà da come verranno sciolti i dilemmi dei due peggi, perché bisogna capire che cosa succederà con De Bruyne e con Lukaku. In questo momento sembra che resti De Bruyne, però poi lì insomma secondo me la stagione del Napoli ruota un po' attorno a questa decisione, perché comunque non è che Conte fosse un un allenatore non inesperto, per cui lui quei quattro non è riuscito a farli giocare,
3: certo, nonostante ci ha provato anche a inizio stagione, poi
4: in tanti modi,
3: sì.
4: E quindi insomma da questo punto di vista secondo me è una il Napoli rischia, però io credo che il Napoli prenderà sicuramente un centrale difensivo e un attaccante,
3: e ovviamente credo anche il vice Di Lorenzo, sempre tenendo d'occhio quelle che sono le liste.
4: Anche il portiere.
3: No, è ovvio, anche perché quello dobbiamo capire. Ci sono situazioni che però in questo momento diciamo sono in divenire. È ovvio che Milinkovic-Savic sembra essere quello, insomma, deputato ad uscire, però è anche vero che se non arrivano.
4: Non sono così sicuro, magari potrebbero restare né Milinkovic né Meret.
3: Ah, tu credi che possano andare via? Diciamo che ieri Pastorello, insomma, su Meret ha detto in questo momento sembra essere quello, diciamo, favorito per quanto riguarda il ruolo di titolare.
4: Assente,
3: Però c'è sempre, no, poi abbiamo parlato del direttore sportivo e delle dichiarazioni, figuriamoci quelli degli agenti poi. Bravo. Rispetto a quello che è il periodo storico del mercato, è ovvio anche che Meretto poi entra nell'ultimo anno di contratto e questa è un'altra problematica che il Napoli deve affrontare, quindi io credo che qualcosa in porta anche verrà cambiato.
4: Napoli un mercato sorprendente in positivo, con molte sorprese verso la fine dell'estate.
3: Sì, anche si torna diciamo alle origini, quando diciamo anche il Napoli nel recente passato tra l'altro ha fatto anche secondo me quelli che sono stati poi dei colpi decisivi proprio negli ultimi giorni di mercato, perché prima parlavamo con Enrico Variale, arrivano anche i tra virgolette saldi della Premier, perché noi adesso parliamo della rosa extra large del Napoli, se vediamo le rose extra large della Premier non dico che arriviamo a 50 unità ma ci andiamo abbastanza vicini, quindi è ovvio che è un mercato assolutamente in divenire e che probabilmente poi vivrà una esplosione vera e propria a cominciare credo dalle prime settimane di agosto o già da queste di luglio, perché poi se facciamo la panoramica anche in Serie A, no Max, è una situazione abbastanza comune a tutti. Stamattina leggevamo anche dello stesso Dusan Vlahovic che sembra essere destinato al Beşiktaş, ma ci sono diversi club interessati, Tutto Sport scrive il Napoli potrebbe tornare alla carica se escono Lukaku e Luca, quindi questo ci fa capire come effettivamente c'è tutto un mercato ancora da scoprire e da vivere, così come da scoprire il Napoli che domani affronta la Carrarese. Caro Max, è sempre un grande piacere averti a questi microfoni, ti auguro buon weekend e alla prossima.
4: Ciao, buon proseguimento.
3: Grazie, grazie mille a Massimiliano Gallo. Tra poco torniamo anche al telefono per parlare ancora in generale di mercato, ma anche di quelli che sono gli attaccanti del Napoli. E se diciamo attaccanti, noi dobbiamo andare al telefono a Sergio Pellissier. Ciao Bomber, come stai? Non lo sento, non sento Sergio Pellissier. Pronto? In questo momento. Sergio, mi senti?
5: Sì,
3: ah, perfetto. Buon pomeriggio, caro Sergio, è un piacere ritrovarti. Parlavamo di attaccanti in questo momento, di quello che può essere anche un po' la girandola in questo momento del Napoli, che ha riscattato Rasmus Højlund, che è stato il calciatore insomma titolare, deputato come centravanti l'anno scorso, lo sarà anche quest'anno. Poi alle spalle insomma c'è una situazione secondo me non facile di gestione, da una parte un Romelu Lukaku che per parole di Pastorello dice non è quel calciatore che fa da alternativa, e c'è un Lorenzo Lucca che secondo me invece può avere la sua grande occasione a patto che si cali nella realtà Napoli dove si trova. Ti chiedo anche un po' un giudizio su questi tre attaccanti a disposizione ad oggi di Max Allegri.
5: Beh, oddio, non sono male come attaccante, ovviamente. Quindi dipende sempre come vuoi giocare. Se giochi con una punta sola, averne tre diventa complicato. Se ne giochi con una, magari un'alternativa ci sta, ecco, però se sei così tanti attaccanti e che possono, forse due sarebbe meglio. Però è sempre un'incognita, però sono tre attaccanti che qualcuno ha già dimostrato, come Lukaku, sappiamo il suo valore, però indubbiamente essere alternativa a qualcun altro o magari non giocare spesso potrebbe essere per le sue caratteristiche, la sua morfologia un problema. E gli altri due invece devono ancora dimostrare realmente chi sono, ecco, anche se Olmo ha fatto molto bene quest'anno. Riconfermarsi non è semplice, soprattutto per una piazza importante come Napoli, e Luca indubbiamente deve dimostrare che non era quello del primo Napoli, ma che può essere un giocatore importante, ecco.
3: Secondo te cosa non ha funzionato fino a questo momento? Perché è ovvio che magari passare, restando su Luca ovviamente, da una realtà come Udine a quella di Napoli non è semplice. L'anno scorso forse si aspettava qualcosa di diverso, era partito per fare l'alternativa a Lukaku, poi l'infortunio di Lukaku, l'arrivo di Rasmus Højlund, un feeling forse mai nato fino in fondo con Antonio Conte, qualcuno dice anche per quello che sono insomma gli atteggiamenti del calciatore. Ti chiedo, secondo te cosa in questo momento deve fare un calciatore giovane e ancora forte come Lorenzo Lucca per guadagnarsi la fiducia di Max Allegri e per restare in una piazza come quella di Napoli?
5: Deve far gol, deve dimostrare di essere un grande attaccante. Allora Luca a Udine era titolare inamovibile, quindi comunque aveva delle responsabilità diverse, l'obiettivo era salvarsi, non vincere il campionato, aveva magari 15.000 spettatori mentre a Napoli ne hai 60.000, cioè sono atteggiamenti diversi, sono pressioni diverse, sono personalità diverse, non è semplice, ecco. Quindi il primo anno dove ti trovi magari a essere un'ottima riserva, a diventare titolare inamovibile con le pressioni e le aspettative che ha Napoli, non è semplice per nessuno, però se vuoi diventare un grande giocatore, un grande attaccante, le pressioni fanno parte del gioco e sono le cose più belle che possono essere. Dimostrare magari di essere forte a persone che non credono in te sia la cosa più bella, ecco. Napoli, credo che il secondo anno per lui sarà sicuramente diverso, sa cosa si deve aspettare, sa le pressioni che ci sono, sa quanto deve dare per dimostrare il suo valore. Secondo me il secondo anno sarà sicuramente diverso da quello che ha fatto l'anno scorso.
3: Come si suol dire, aiutati che Dio ti aiuta in qualche modo. Quindi io credo che se Luca dimostrerà effettivamente di essersi calato mentalmente, anche con quell'umiltà e quella fame che servono in una piazza come Napoli, i suoi miglioramenti saranno importanti. Insomma, è un attaccante che ha bisogno di fiducia, ma la fiducia poi bisogna anche meritarsela. Detto questo, Sergio, prima di salutarti, e devo chiederti anche della nazionale, poi più tardi ne parleremo anche con il nostro Marcello Calvano, però sembra che insomma Maldini e Leonardo abbiano sciolto le riserve, hanno provato l'assalto a Pep Guardiola, un no grazie, e anche la situazione di Carlo Ancelotti. La scelta ricade su Andrea Pirlo, un nome che in questo momento sta un po' dividendo quella che è l'opinione pubblica e anche i tifosi. Chiedo anche a te un tuo giudizio in questo momento, fermo restando che poi bisogna sempre vederli all'opera prima di dare giudizi, però il tuo pensiero sulla scelta di affidare la ripartenza di questa nazionale ad Andrea Pirlo.
5: Oddio, non lo so. Devo dire la verità che è una scelta molto importante, difficile, era veramente scegliere un allenatore in questo momento dove la nazionale è al picco più basso di sempre, non era semplice. Forse Guardiola come nome, ti potevi scaricare un po' di responsabilità, no? Quando era nazionale Ancelotti e Guardiola, tu hai dato ai migliori al mondo, quindi meglio non potevi fare, poi tocca a loro dimostrare. La scelta su Andrea è difficile, è stata una scelta molto, indubbiamente il calcio lo conosce, indubbiamente è stato un campione, allenare la nazionale non è come allenare una squadra di club, è una, bisogna dargli, certo, forse, ecco, quello che noi non abbiamo è il tempo di costruire, di crescere, di diventare una nazionale importante. Noi non ne abbiamo tempo, ecco, quindi probabilmente l'unica vera difficoltà è quella di aver dato la nazionale magari a qualcuno che non l'ha mai fatta, ecco. Però
3: sì, l'incognita insomma ci sono.
5: Bisogna, a volte bisogna anche rischiare nella vita, nel mondo del calcio, e sicuramente Maldini e Leonardo di esperienza ne hanno fin sopra i capelli e sanno a cosa vanno incontro. Se la scelta è stata su Andrea vuol dire che credono nelle sue qualità e che ne ha. E quindi non, da quel punto di vista credo che possa essere anche la scelta giusta. Poi quello che farà lo decideranno solo i risultati.
3: Certo.
5: Ecco.
3: Io credo che a prescindere insomma da quello che sarà, bisognerà dargli comunque vicinanza e supporto ovviamente, e da parte della stampa, dei tifosi, ma anche di quelli che sono i club, c'è bisogno di remare tutti nella stessa direzione. Sergio, sempre un grande piacere, grazie mille e alla prossima.
5: Grazie a voi.
3: Grazie mille. Grazie mille a Sergio Pellissier e grazie anche a José Luis Vidigal per essere con noi. Ciao José, come stai?
6: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a te. Lo chiedo subito, ti convince la scelta Allegri-Napoli? Insomma, si riparte dopo Antonio Conte con Max Allegri. Ti chiedo subito un tuo giudizio su quello che è un allenatore che ovviamente in carriera ha vinto tantissimo.
6: Io vi sentivo prima, io vado a quello che avete detto per quanto riguarda il prossimo allenatore della nazionale. Bisogna remare tutti. E quindi la scelta è fatta, il profilo è quello, Allegri ha vinto quello che ha vinto e quindi bisogna veramente pensare che lui sarà il prossimo allenatore del Napoli. Bisogna veramente che tutti lo guardino come un allenatore importante, perché è un allenatore importante con le sue caratteristiche, e remare tutti
3: assolutamente
6: nella stessa direzione.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo, bisogna far fronte comune. A proposito di fronte comune, insomma, il Napoli in questi ultimi anni lo sta adocchiando bene, lo Sporting Lisbona, perché insomma Alisson Santos, l'abbiamo visto, è arrivato in riscatto, un calciatore che ha fatto la differenza, che fosse forte lo sapevamo, cos'è, ma questo impatto che ha avuto da gennaio in poi, un po' un brasiliano atipico, perché mi è sembrato a tratti anche un po' timido, non esuberante, ti chiedo, ti aspettavi questo impatto di Alisson Santos con la realtà Napoli e con la Serie A?
6: Io ho parlato dal primo momento che si è avvicinata questa possibilità di andare lì a Napoli, conoscendo Alisson, conoscendo la piazza, era poco che mancava per farlo diventare nel giocatore che oggi è. Le caratteristiche particolari di Alisson, perché tecnicamente è un giocatore molto molto interessante, è potente dal punto di vista fisico, aveva la questione dal punto di vista tattico di crescere, di capire i momenti giusti per fare i suoi movimenti in attacco, per avere, quando il Napoli è senza palla, di recuperare un po' la posizione per aiutare i compagni, e quello Conte le ha dato, l'ha insegnato, quindi è fortissimo, perché l'uno contro uno è difficile fermarlo, fa gol, assist, è un giocatore veramente spettacolare, ha fatto una bella compra il Napoli, sì, diciamo così, 20 milioni non sono tanti, nei giorni di oggi non sono tanti così per un giocatore giovane come Alisson. Secondo me è stato un bel negozio.
3: Ti faccio l'ultimo, sai, prima di salutarti, perché ovviamente abbiamo parlato insomma di questa simbiosi tra Napoli e Sporting Lisbona. Chi conosce molto bene lo Sporting è Thiago Gabriel, centrale del Lecce, passato proprio poi per lo Sporting, calciatore che piace tanto al Napoli. Credi che possa essere l'acquisto giusto per la difesa dei partenopei, tu che lo conosci?
6: Allora, Thiago è incredibile, perché io quando era qui posso parlarvi ad esempio di Gonçalo Inácio, che era un altro che non era non lo guardavano come un giocatore di prima fila, e oggi è capitano dello Sporting. Thiago e tanti giocatori che passano nello Sporting, che nel momento non, secondo la struttura, non è un giocatore di prima squadra, ma si capisce, è andato all'Amadora, e lì ho detto non solo allo Sporting, che ho amici anche a Benfica, e ho detto: attenzione, questo è un giocatore che voi avete bisogno, soprattutto il Benfica, perché aveva pochi difensori centrali. E se parla proprio di Thiago per tornare a Lisbona nel Benfica, e non hanno fatto caso, ed è andata come è andata. Thiago è un giocatore interessante, giovane, ha un profilo interessante per un difensore centrale, certo, perché gioca a testa alta, è aggressivo, tecnicamente forte, veloce, fa gol, e quindi secondo me un acquisto come Thiago nel Napoli, facendo bene, potrebbe anche recuperare l'investimento fatto, secondo me.
3: Vediamo se sarà lui il prescelto. José, grazie mille per essere stato con noi, un grande abbraccio, alla prossima.
6: Un abbraccio.
3: Grazie mille a José Luis Vidigal. Prima della pubblicità torniamo di volata in quella di Dimaro, perché già vedo pronto il nostro Paolo Del Genio, che vado a salutare. Ciao Paolo, come stai?
7: Ciao Riccardo.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a te. Stavamo parlando con Vidigal poco fa di Thiago Gabriel, uno dei centrali in questo momento accostati al Napoli. Credi che possa essere un profilo giusto per la difesa dei partenopei, Thiago Gabriel?
7: La soluzione migliore, perché non andrebbe nemmeno a occupare la casella over, e il Napoli ha grandissimi problemi, lo sto ripetendo tutti i giorni, qualcuno se n'è accorto. Il Napoli sicuramente lo sa, qualcuno se n'è accorto, qualcuno non se n'è accorto, e continua a proporre nomi di giocatori over che non possono venire a Napoli fin quando il Napoli non dismette un bel po' di giocatori over. Siamo a 22, 23, bisogna scendere a 17, e per acquistare bisogna scendere a 16, a 15, in modo che si liberano le caselle. più che ripeterlo tutti i giorni, io non posso, certo. Ma non a beneficio del Napoli, che sicuramente lo sa, ma a beneficio di tutti noi, che non possiamo parlare, ci sono delle regole, non possiamo parlare liberamente di calciatori. Non potendo parlare liberamente di calciatori, non possiamo dire io preferisco Solé, io preferisco Gatti, io preferirei Solé, però lasciamo perdere. Io bisogna preferire, perché la combinazione di tutte le cose di cui ha bisogno il Napoli, un difensore giovane che può crescere, un under, un giocatore già con esperienza in Serie A, quindi Thiago Gabriel è la soluzione perfetta in questo momento, speriamo arrivi, perché sentivo anche Vidigallo, ho letto che comunque ci sono squadre importanti come sì. Benfica che ci stanno pensando, quindi non, temporeggiare va bene per la strategia di mercato stagionale del Napoli per ovvi motivi, ma qui c'è un'esigenza, perché uno si è fatto male, buongiorno, un altro ancora non si sa quando recupererà, Beuche, ma poi abbiamo altri che Marianucci e Rafa Marin bisogna vedere, Oliveira in quel ruolo bisogna vedere, Rachmani non bisogna vedere un bel nulla, però l'anno scorso ha avuto 4 infortuni, quindi il Napoli difensore lo deve prendere indipendentemente dalle uscite, lo deve prendere, e quindi visto che lo deve prendere, se le occasioni sono lì bisogna coglierle e non rimandare, perché sennò poi si corre veramente il rischio alla fine di doversi accontentare, certo, di giocatori che vanno solamente a fare numero. Qui invece stiamo parlando di un giocatore che secondo me ha grandi potenzialità, non tutte espresse, l'anno scorso a Lecce, dove però ha fatto un ottimo campionato, fatto molto bene.
3: Paolo, visto che insomma tu gli allenamenti li segui tutti e con grande attenzione, ti chiedo, visto che noi non abbiamo la possibilità di poterli seguire tutti, c'è un aspetto sul quale Massimiliano Allegri si sta concentrando molto in questi allenamenti, in un aspetto in particolare che tu sei riuscito a captare?
7: Ma innanzitutto diciamo che si sta facendo molto lavoro tecnico-tattico, perché si pensa che e si dice anche un po' in giro che il lavoro tecnico-tattico viene rimandato a quando arriveranno i big o comunque quelli che mancano, no? I reduci dal mondiale. Non è così, ovviamente, si fa il lavoro tecnico-tattico come se domani si dovesse giocare, come se domani dovessero giocare Rafa Marin, Marianucci, Foloruscio, Linzo, cioè quelli che stanno lavorando, stanno facendo le stesse cose che poi faranno De Bruyne, Anguissa, il nuovo acquisto in difesa, McTominay, il nuovo acquisto in difesa, si provano le stesse cose, quindi si fa molto lavoro tecnico-tattico. Io che veramente non ho nessun preconcetto, nessun pregiudizio, a volte di alcune scelte rimango soddisfatto, altre volte no. Così come l'altro ieri avevo detto di questa uscita a 4 che non mi entusiasma, vista con l'Arezzo, oggi dico invece che apprezzo molto l'esercitazione di Stamane sulle palle inattive, non solo i calci d'angolo dove il Napoli difende a zone, nel finale ha provato anche una mista e sta bene, va bene, può andare bene, ma mi è piaciuto molto perché è una novità nello storico di Massimiliano Allegri e del suo staff, che si caratterizzava per avere la difesa molto bassa sulle punizioni laterali, quasi vicino all'arietta piccola, era proprio una caratteristica, una scelta che faceva quasi solamente il Milan l'anno scorso. Oggi invece ho visto che il Napoli ha provato, alzando la linea sulle punizioni laterali sulla tre quarti, quelle contro, sì, alzando la linea al limite dell'area di rigore, che è una lettura di questa fase di gioco che non è che io preferisco, io dico io preferisco, ma quando dico io preferisco non è una questione di gusto, è una questione di vedere che molte squadre che poi hanno grandi risultati fanno questo, quindi facciamolo anche noi. Oggi è stato provato così, molto bene, mi è piaciuto.
3: Assolutamente sì, ovviamente domani seconda amichevole precampionato contro la Carrarese, vedremo anche quelle che saranno poi le novità di Massimiliano Allegri. Ne approfitto per augurare come sempre un buon lavoro al nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, un abbraccio, buona giornata.
7: Ciao Riccardo, ciao ciao.
3: Grazie mille a Paolo Del Genio da Di Maro. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, ma tra 1:40 arriva Marcello Calvano, dobbiamo parlare anche di Nazionale oltre che di Napoli, la scelta di Andrea Pirlo che divide un po' l'opinione pubblica, ne parliamo con Marcello Calvano tra pochissimo.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Autoscala, guida il tuo futuro.
11: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
12: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli.
13: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Siamo tornati nuovamente in diretta, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva e noi ritorniamo nuovamente a Di Maro perché per noi lì c'è Susi Fiorillo, ciao Susi.
14: Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
3: Cara Susi, è una giornata davvero piena di appuntamenti per Kiss Kiss Napoli e naturalmente anche per il Napoli. Con te mi voglio proiettare alla conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo di questo pomeriggio alle 16, una conferenza stampa secondo me che sarà molto interessante, anche perché avere il parere del capitano rispetto a questi primi giorni di lavoro è sempre molto importante.
14: È una giornata ricca di appuntamenti quella di oggi, Marcello, perché facciamo un po' un recap di quello che è successo e di quello che succederà oggi. Allenamento mattutino, allenamento anche pomeridiano, ma prima della seduta, appunto, come hai anticipato tu, ci sarà la conferenza del capitano Giovanni Di Lorenzo, la seconda conferenza di questo ritiro, perché l'altro giorno invece abbiamo ascoltato le parole del direttore sportivo Giovanni Manna. Al termine poi della conferenza ci sarà il solito allenamento delle 17:30 e poi la serata che attendono tutti, infatti c'è una Di Maro full, ricca veramente piena di tifosi, perché questa sera ci sarà la presentazione della squadra con DJ set, quindi è un po' il momento atteso da tutti i tifosi. Conferenza, come hai anticipato, sicuramente interessante, ci ha dato qualche risposta anche Giovanni Manna in merito a Di Lorenzo, perché ha detto, gli è stato chiesto del probabile, del vice Di Lorenzo, gli ha detto: questa è una domanda che mi fate da quando sono arrivato, però abbiamo Mazzocchi, e poi non ha dato delle risposte chiare, però comunque ricordiamo che Di Lorenzo prima del suo infortunio, soprattutto parlo di questa stagione, ha giocato 3.000 minuti, quindi il vice Di Lorenzo insomma serve, chissà se lui risponderà anche in merito a questo.
3: Staremo a vedere, con te ci ritroveremo esattamente verso l'inizio della conferenza o poco prima, proprio per prepararci ad ascoltare le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo, che ricordo parlerà in conferenza stampa, e la conferenza la potrete ascoltare in diretta dalle 16 proprio qui su Kiss Kiss Napoli. Grazie Susi, a dopo.
14: Grazie a te, a dopo, ciao.
3: Parliamo adesso di nazionale, lo facciamo con chi la conosce molto molto bene ed è Antonello Valentini. Ciao Antonello, buon pomeriggio.
15: Ciao, buongiorno, eccomi qua.
3: Voglio un tuo punto di vista, che non è mai banale, questo è giusto ricordarlo, sugli ultimi eventi che hanno riguardato la nazionale italiana. Prima il tentativo per Guardiola, poi il ripiego, non so, poi correggimi tu se sbaglio, su Andrea Pirlo. La tua fotografia di questi ultimi giorni in nazionale?
15: Ma ripiego mi sembra un termine ingeneroso, ecco, nei confronti di Andrea Pirlo, che è stato certamente un grandissimo calciatore, ma dovrà dimostrare di essere un grandissimo allenatore, inserendosi in una situazione difficilissima, in salita naturalmente, quindi c'è chi dice non si può fare di peggio, però bisogna fare molto di meglio. Io penso che dopo aver tentato con Ancelotti in maniera un po' impropria, onestamente, perché Ancelotti è sotto contratto con il Brasile, e poi con Guardiola, e poi voglio dire, se tu presidente della federazione scegli come direttore tecnico Maldini e Leonardo, suo diciamo advisor, e nessuno ha avuto niente da dire su questa scelta, poi coerentemente devi affidarti al loro progetto. Il loro progetto non prevedeva, non prevede né Mancini né Conte, ma prevede Andrea Pirlo. Io aspetto comunque l'ufficializzazione, certo, di Pirlo per martedì, perché sembra fatta. Si è sganciato anche dalla squadra di Serie B in Arabia, dove ha allenato finora, però martedì ci dovrebbe essere la presentazione ufficiale. È una strada in salita, non ci sono dubbi. Guarda, Andrea Pirlo, che io conosco bene, sì, è stato con noi più di 10 anni in nazionale, non è certamente un personaggio debole come forse può apparire, è taciturno certamente, ma ha una personalità marcata, quando c'è bisogno di metterci la faccia, di metterci il carattere, ce l'ha sempre messo in campo e spero che ce lo metterà anche in nazionale. Ovviamente noi abbiamo subito, tra pochissimo, i primi test, che non sono test così di secondo piano, perché noi tra fine settembre e metà novembre dobbiamo incontrare per la Nations League, andata e ritorno, sono 6 partite,
16: sì,
15: Belgio, Francia e Turchia, e capisci che rischiamo, se dovesse andare male, rischiamo anche la retrocessione nella Serie B della Nations League. Io mi auguro che a Pirlo vada benissimo, non bene, perché la nazionale ha bisogno di essere rilanciata e di riconquistare il cuore dei tifosi. Ecco, qualcuno ha scritto un azzardo, io direi una scommessa.
16: Staremo a vedere, grazie mille Antonello per essere stato con noi, buon weekend.
15: Grazie, grazie, ciao.
16: Noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo un disco, tra pochissimo la seconda ora della nostra informazione sportiva, ancora con Riccardo Cattapano.

0: Inizia la seconda ora dell'informazione sportiva. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono per salutare un padrone di casa che non vediamo l'ora di ritrovare qui in questi studi, Nicola Mora. Ciao Nick, come stai?
1: Ciao Riccardo, bene? Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, il Napoli è al lavoro in questo momento a Di Maro. Quest'oggi ci sarà un'altra sessione anche nel pomeriggio di allenamento. La conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, il capitano, parlerà. Stai?
1: Ciao Riccardo, bene? Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Insomma, il Napoli è al lavoro in questo momento a Di Maro. Quest'oggi ci sarà un'altra sessione anche nel pomeriggio di allenamento. La conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, il capitano, parlerà alle ore 16. Lo potrete ascoltare in diretta.

0: dalla mezz'ora dopo il vantaggio dell'Arezzo ho visto un pressing a 5 e anche a 6 del Napoli, un qualcosa che veniva deputato insomma a Massimiliano Allegri, che non faceva con il Milan. Invece ho visto un atteggiamento molto propositivo da questo punto di vista del Napoli. Mi dai un tuo giudizio sugli aspetti tattici che magari ti sono piaciuti di più nella gara contro l'Arezzo?
1: Ma sì, a parte, come hai detto tu, il risultato che lascia il tempo che trova, perché queste partite all'inizio sono test che lasciano un po' il tempo che trova, nel senso che i carichi di lavoro, le certo. uscite, però sicuramente dobbiamo dimenticarci anche l'Allegri difensivista, come tutti lo considerano, quello del non gioco, insomma è un allenatore che invece credo che stia trovando a Napoli la quadratura del cerchio, è una squadra secondo me molto forte, che sicuramente manca ancora di qualche pezzo che arriverà e sicuramente andrà ancora di più a formare una squadra forte, e come dicevi tu, al di là dello svantaggio, qualche piccolo cenno di una squadra che nel 4-3-3 secondo me si ritrova nel proprio DNA, ha fatto vedere che la volontà di voler andare in avanti, di voler andare a aggredire le squadre avversarie, non sempre attendista come abbiamo visto spesso il Milan quest'anno, e quindi credo che qualcosa di diverso ci dovremmo aspettare nell'Allegri nel nuovo corso napoletano. È una squadra che si è sempre ritrovata molto bene in questo modulo di gioco, in questi principi di andare comunque in avanti, di aggredire e di non aspettare. Con Antonio Conte lo ha fatto nello scorso anno a fasi alterne, alternava pressioni alte a blocco basso attendista, quindi credo che ci sarà ancora tempo per vedere e per mettere a punto questi meccanismi che secondo me Allegri sta pensando di attuare con il Napoli, che ripeto, con questa versione, con questi interpreti, sicuramente ci darà delle grosse soddisfazioni.
0: Assolutamente d'accordo con te, si riparte con il 4-3-3 che insomma, avendo tutta questa qualità sugli esterni, credo che sia l'abito che calza meglio a questo Napoli. Vengo su un ruolo che tu ovviamente conosci molto bene, quello di laterale sulla sinistra, perché c'è un calciatore del quale anche l'anno scorso si è parlato, ma secondo me non tantissimo, ha dimostrato di essere un jolly, lo abbiamo visto a sinistra, lo abbiamo visto anche sulla destra, mi riferisco a Miguel Gutierrez, che nella prima uscita di fatto è tornato a fare il terzino sulla sinistra. Io credo che questo ragazzo, oltre alle qualità innate, insomma la scuola spagnola l'abbiamo vista come tatticamente insomma riescano a trattare il pallone, credo che abbia delle una crescita ancora, dei margini di crescita davanti a sé molto molto importanti, e soprattutto dal punto di vista tattico, perché è un calciatore che non disdegna mai anche l'applicazione difensiva, è uno che si fa trovare molto spesso anche in sovrapposizione. Ho detto anche i cross insomma sono quelli che sono quello che sono, perché la qualità del piede mancino è importante. Credo che il Napoli insomma su questo ragazzo debba assolutamente puntarci, e potrebbe tranquillamente essere lui il padrone titolare di quell'auto mancino.
1: Ma credo di sì, perché poi è stato condizionato anche dall'infortunio, all'inizio ha avuto problemini, quindi ha avuto...
0: E lui ha saltato anche la preparazione per il problema alla caviglia, tra l'altro.
1: Hai detto tu bene, prima si alterna bene anche a destra, ha fatto buone prestazioni, ovviamente un po' in difficoltà a piedi invertito e in un ruolo di quarto di centrocampo che non gli si addiceva tanto, invece credo che da terzino abbia tutte le caratteristiche per poter far bene, perché difende ed è molto attento nella fase difensiva, è molto tenace nella fase di non possesso, attento nelle diagonali, quando si propone ha una buona capacità anche di venire dentro al campo, di farsi trovare tra le linee e gioca il pallone bene, quindi credo che sia veramente un giocatore su cui Napoli ha fatto bene a puntare, ha fatto bene a Allegri a metterlo subito al centro diciamo del progetto come titolare inizialmente, anche se poi abbiamo Spinazzola che ha fatto vedere avere un motore importante anche lui, quindi su quell'out non dimenticando Oliveira, il Napoli è assolutamente coperto. Io mi aspetto tanto da questo ragazzo, perché sta sovrapporsi, ripeto, sia sull'out sinistro, ma sta venire anche dentro al campo, ha un ottimo piede, è intelligente, e credo che la continuità e il superamento dell'infortunio che lo ha condizionato all'inizio della stagione scorsa, credo che quest'anno sia un anno di consacrazione, e Napoli con le sue qualità e con gli esterni alti di cui ha a disposizione, credo che possa veramente fare un grandissimo campionato, ce lo auguriamo.
0: Certo, questo ce lo auguriamo, ecco, secondo me ho utilizzato il termine giusto, qualità, questa è una squadra di qualità, ne ha tanta, e credo che la missione di Allegri sia proprio riuscire a far esprimere questa qualità anche in termini insomma di fatturato offensivo, soprattutto su quelle che sarà poi il lavoro delle corsie laterali. Caro Nick, noi ti aspettiamo, perché tra un poco si ricomincia.
1: Tra poco si ricomincia, non vediamo l'ora, ripeto, non vediamo l'ora di vedere Max Allegri all'opera, qualche attività ce l'abbiamo, perché poi Vergara interno di centrocampo è un anche quella è una bella

0: la novità che potremmo vedere, quindi credo che Allegri sia sotto questo aspetto un ottimo gestore, un allenatore che al di là dei moduli ha secondo me delle idee anche buone da poter mettere in pratica, e ripeto, la qualità che già è nella rosa del Napoli è veramente di altissimo livello, quindi mi aspetto veramente e mi auguro che sia un anno ricco di soddisfazioni, di vittorie, e quindi non vediamo l'ora di cominciare e di ritornare a commentare la partita del Napoli tutti quanti insieme e augurarci di essere vincenti anche quest'anno.
1: E che sia una grande stagione a tinte azzurre. Grazie mille a Nicola Mora. Ciao Nick, un abbraccio.
0: Un saluto a tutti, sempre Forza Napoli, ciao.
1: Sempre, grazie mille a Nicola Mora. Torniamo invece di volata anche in quel di Di Maro, perché vedo già pronto nuovamente il nostro Carlo Albino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
2: Rieccoci qua carissimo Riccardo, ancora in postazione, noi siamo sempre dinanzi all'ingresso dello stadio Ski.it Arena di Di Maro Folgarida, adesso la gente si è allontanata, sono tutti a pranzo e poi sono tutti in attesa di conoscere quelle che saranno le parole del capitano alle ore 16, la conferenza stampa al teatro di Giovanni Di Lorenzo, e poi stasera the big event con la festa più che presentazione della squadra, chiamerei la grande festa, il caloroso abbraccio tra Di Maro e il Calcio Napoli, sempre in piazza.
1: Assolutamente, sempre grandi eventi, abbiamo visto anche ieri in piazza, insomma, la presenza tra l'altro del presidente Aurelio De Laurentiis per quella che era la proiezione anche del film Odyssey di Nolan, che io ancora non ho visto, però mi dicono tanta roba, quindi andrò sicuramente a recuperarlo. Detto questo, insomma, Carlo, abbiamo parlato di Lorenzo, che alle 16 potrete ascoltare su Kiss Kiss Napoli e anche vedere sul canale 76, e l'altra notizia di giornata inevitabilmente è il rinnovo di Antonio Vergara. Eppure c'era qualcuno e diceva il Napoli è pronto a incassare 30 milioni, valuta la cessione. Io credo che Antonio Vergara sia sempre stato al centro del presente, soprattutto di quello che è il futuro azzurro, contratto fino al 2031 con opzione fino al 2032, quindi assolutamente una carriera azzurra per questo talento che sta continuando a sbocciare, che deve ancora sbocciare interamente, ma insomma nelle mani di Max Allegri credo che il futuro sia assolutamente roseo, anzi azzurro per Antonio Vergara.
2: Beh, il Napoli non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di lasciarsi con Antonio Vergara. Ho letto, abbiamo letto, abbiamo sentito di interessi diversi e numerosi su Vergara, il Como, ma non solo il Como, anche un interesse al di fuori dei confini italici. Il Napoli non ha mai aperto neanche la discussione su una possibile cessione di Antonio Vergara. Questo prolungamento e adeguamento di contratto, che riconosce al ragazzo il giusto valore, sta a testimoniare proprio come sia fondamentale il futuro del Napoli, perché gira attorno a questo ragazzo, e gira attorno a questo ragazzo ancor di più alla luce che lo stesso Vergara ha poi anticipato qualche giorno fa al nostro microfono, al microfono di Kiss Kiss Napoli, quando ha spiegato che sta studiando, grazie ad Allegri, sta studiando per un ruolo diverso dal solito. Noi sappiamo quanto sia stato bravo nella sua carriera Allegri a cambiare talvolta il ruolo ai suoi ragazzi, quante volte Allegri è stato capace di dare fuori da questi calciatori delle doti insospettate. Sta lavorando con Vergara per dare a Vergara un ruolo diverso, quello che possiamo chiamare il ruolo della classica mezzala. Ha visto in Vergara un giovane capace, bravo, talentuoso, e quindi il Napoli sta lavorando su questo. Vergara è un ragazzo molto intelligente, cercherà di minimizzare i tempi di apprendimento e magari sarà in grado di dare al Napoli anche qualcosa in più rispetto a quello che già abbiamo visto, e voglio dire abbiamo visto tanto di Vergara in un momento difficile la stagione del Napoli, poi peccato per lui e peccato per la squadra quell'infortunio alla pianta del piede. Però il Napoli riparte da Antonio Vergara, riparte dal talento di questo giovane napoletano.
1: Talentuoso e anche molto schietto ai microfoni, mi piace molto questo aspetto di Vergara, non ha paura di dire quello che pensa, è molto diretto, è quella spensieratezza che io mi auguro non perda mai, perché la differenza la fa proprio quella spensieratezza per Vergara, secondo me.
2: Hai fotografato perfettamente quello che è il carattere di Antonio Vergara. Diciamo la verità, noi napoletano sintetizziamo con una frase che è la fotografia, è un buono guaglione, è un bravo guaglione, su questo non c'è dubbio. Io credo che, adesso voglio fare il cattivo tra virgolette l'anziano, un pizzico di cazzimma in più gioverebbe a questo ragazzo, perché talvolta viene malinterpretato. Ricorderai come furono strumentalizzate le sue dichiarazioni dopo quel Genoa-Napoli, guarda caso, sì, prima giornata di campionato di quest'anno, su quel calcio, su quel fallo subito netto, su quel calcio di rigore concesso al Napoli. Ecco, mi piacerebbe che Vergara, visto che l'hai detto, è schietto, è fresco proprio perché è giovane, mi piacerebbe però che talvolta fosse un pizzichino più cazzimoso, più napoletano, perché mi dispiace quando strumentalizzano quelle che invece sono dichiarazioni di una persona per bene e un bravo guaglione, tornando al discorso di prima.
1: Sì, sì, no, è giustissimo la tua sottolineatura. A proposito di dichiarazioni, insomma, lo accennavamo nel collegamento precedente, Carlo. Insomma, ha parlato Pastorello, l'agente di Lukaku, tra gli altri, ma anche di Alex Meret. Insomma, dichiarazioni abbastanza nette. È ovvio che è un po' il gioco delle parti che si fa in questo periodo, perché il mercato sappiamo come si evolve, però ha detto l'ingaggio che è importante, non è il momento di spalmarlo, non è un calciatore che viene a fare l'alternativa. Insomma, mi sembrano dichiarazioni abbastanza nette per quello che può essere il futuro di Lukaku. Detto allora, questo, c'è un contratto e ovviamente il calciatore ha un valore, quindi bisogna portare delle offerte eventualmente per Romelu Lukaku.
2: Allora, io resto della mia idea, l'ipotesi di prolungamento con un contratto spalmato non è assolutamente da prendere in considerazione, sì. Punto primo, quindi se qualcuno può pensare però magari si riduce l'ingaggio e allunga, è un'idea che non affascina nessuno, né Napoli assolutamente no, né tantomeno l'entourage di Lukaku. Siamo fermi a quelle che sono le situazioni che conosciamo, il giocatore ha un altro anno di contratto, l'ingaggio di Lukaku è conosciuto ed è un ingaggio che oggi il Napoli può sostenere, per l'amor di Dio, ma è un ingaggio che pesa tantissimo. Io resto dell'idea che quel patto tra gentiluomini, quel gentleman agreement sottoscritto tra Pastorello e De Laurentiis, credo che sia ancora in piedi. Non sarà facile chiudere in tempi brevi l'operazione di cessione, perché lo dico sempre, lo ripeterò fino alla noia, tre condizioni da mettere d'accordo: Napoli che vende, società che acquista e calciatore. Quindi il tempo giocherà per far fare ad ognuno delle tre componenti un passo avanti, un passo indietro, ma la volontà comune riuscirà ad essere il collante giusto per arrivare alla cessione di Lukaku. La volontà comune è quella di trovare una sistemazione adeguata con un contratto adeguato lontano dal Napoli. Quindi io ancora oggi, e sarà una tesi che porterò fino a fine mercato, ancora oggi credo che si stia lavorando per una soluzione. Non è facile, no, non è assolutamente certo facile. L'ingaggio di Lukaku è molto alto e lo possono sostenere in pochi. Il Napoli valuta Lukaku una cifra importante e Pastorello sta lavorando. Non escluderei che poi, per arrivare a una definizione, il Napoli fa un passo avanti e abbassa le pretese, Lukaku a sua volta fa un passo avanti anche lui e abbassa le eventuali pretese di ingaggio con la nuova società. Però si lavora per la cessione di Romelu Lukaku, questo è poco ma sicuro.
1: Assolutamente così, Carlo, come sempre preciso e puntuale. Io ti auguro un buon lavoro, ricordando l'appuntamento delle ore 16, la conferenza del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo in diretta su Radio Kiss Napoli e anche su Kiss Napoli TV al canale 76 del digitale terrestre. Questa sera invece il grande evento lì a Di Maro con la presentazione della squadra. Grazie mille, caro Carlo, un abbraccio.
2: Un abbraccio forte a te, carissimo Riccardo, e a tutti gli amici di Kiss Napoli. Ciao!
1: Grazie, grazie mille al nostro Carlo Alvino, e andiamo al telefono perché abbiamo parlato anche del mercato del Napoli, dobbiamo continuare a parlare del mercato del Napoli, ma in generale voglio fare anche una panoramica su quelle che sono le operazioni di questa Serie A, di un mercato che stenta un po' a decollare, fatto salvo alcune eccezioni. Lo facciamo con il collega di diretta.it, Andrea Pressenta. Ciao Andrea, come stai?
3: Ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti, molto bene, grazie.
1: Buon pomeriggio a te. Beh, insomma, attendiamo un po' qualche botto di mercato, no, caro Andrea? Perché è vero, se è vero come è vero, insomma, il Milan si è mosso con Gonzalo Ramos, poi vedremo se la cifra spesa ovviamente sarà di quelle ritenute giuste. Mario Ghila ha soffiato proprio al Napoli, io credo che poi la palma in questo momento di squadra che si è mossa meglio sul mercato vada alla Fiorentina, poi tutto il resto mi sembra un po' fermo il mercato, Andrea, no?
3: Non c'è dubbio, è vero, anche perché comunque penso che sia un po' in controtendenza rispetto alle ultime sessioni del mercato, oggi che è il 25 luglio, in effetti stiamo parlando di tante difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i movimenti in entrata, ad esempio dell'Inter, della Juventus, per motivi diversi. In effetti la Juventus sembrerebbe, almeno in queste ultime ore, perfezionare una cessione, che è quella di Openda, che dovrebbe comunque andare a giocare a Lione, però è chiaro che insomma mancano i colpi in entrata, in effetti l'Inter ci è andata vicina, forse a proposito delle grandi, come dicevi, oltre le Milan nella Fiorentina, prima con Palestra e poi evidentemente c'è stata l'irruzione del Chelsea e poi ovviamente per la mancata idoneità sportiva di Calaili, però insomma mi sembrava, almeno per quanto riguarda gli ultimi anni, insomma a questo punto del mercato già con trattative molto più avanti. Peraltro notizia di oggi, quella del Fenerbahce, cioè che si è chiamato fuori dalla corsa per Rafa Leao, a proposito evidentemente anche delle manovre in uscita del Milan, sarebbe stata un'operazione da circa 100 milioni di euro, però mi sembra che comunque i nomi, almeno per il mercato in entrata, non siano così evidenti. Si fanno magari delle ipotesi, delle suggestioni, degli obiettivi che però in questo momento non sembrano però arrivare alla pomata bianca, almeno fino adesso.
1: Sì, no, è giustissima la tua analisi, anche perché il mercato un po' in uscita, che non riesce a decollare per i club italiani, sta di fatto bloccando anche quelle che sono le entrate. Questo secondo me è anche un tema da andare ad affrontare per quelle che saranno poi le campagne future, perché insomma tanti calciatori che magari sono stati acquistati per fior fior di milioni da tutti, e ovviamente mi riferisco a quelli che sono i top club di Serie A, in questo momento faticano insomma ad uscire, ad essere piazzati, e vanno a bloccare un po' il mercato. Vedi, tu hai parlato della Juventus di Openda, che con difficoltà adesso dovrebbe andare a Lione, senza dimenticare la Juve ha speso 60 milioni per Cup Miners, che resta ancora un oggetto misterioso. Il Napoli ha calciatori come Lucca e Lang, che non si sa se faranno parte ovviamente del progetto. Lo stesso Rafa Leao è bloccato in questo momento al Milan perché non ci sono i veri acquirenti, quindi si rischia poi di entrare probabilmente in un mese come quello di agosto a dover fare un po' le corse, perché inevitabilmente poi i prezzi si abbasseranno, ci sarà qualche acquisto diciamo così in saldo da parte dei club, e quindi verrà tutto concentrato poi probabilmente nelle ultime 2-3 settimane di agosto. E allora la riflessione che faccio onestamente, Andrea, ma vale la pena tenere il mercato aperto da luglio fino ad inizio settembre? Non conviene a questo punto andare un po' ad accorciarlo questo mercato, tanto comunque si fa tutto nelle ultime 3 settimane?
3: Esatto, infatti, anche perché comunque storicamente le giornate poi quelle più intense saranno inevitabilmente poi alla fine del mese d'agosto, peraltro con il campionato che già sarà comunque già iniziato,
1: appunto.
3: Perché poi in effetti ci sarà un weekend importantissimo, peraltro poi a Ferragosto ci saranno anche gli impegni per la Coppa Italia che ricomincia. È chiaro che però è una tendenza questa che stiamo riscontrando, peraltro la Gazzetta dello Sport un paio di settimane fa si era soffermata sull'analisi di bene 92 giocatori che si possono considerare tra gli esuberi, e in effetti questa è un'altra valutazione, insomma credo che insomma siamo molto distanti rispetto comunque a quello che sta avvenendo ad esempio nella Premier League. Notizia di oggi con le dichiarazioni di De Zerbi, la Tottenham, che ha già investito 277 milioni di euro, andrà però ancora una volta sul mercato per poter individuare dei profili in attacco. Insomma, questo stiamo parlando evidentemente di una club che non è tra le primissime formazioni, perché poi in effetti Tottenham si è salvato l'anno scorso, ma all'ultima giornata senza poi ovviamente ricordare le altre trattative già per il Chelsea, il Manchester United, insomma possiamo andare avanti con l'Arsenal che poi ha preso il Solis proprio nella giornata di ieri.
1: A me spaventa molto, lo sai, questa differenza che continua ad ampliarsi più che a diminuire, Andrea.
3: Vero, non c'è dubbio, purtroppo ormai ci stiamo abituando a queste soluzioni, si studiano delle formule diverse perché probabilmente non siamo nella condizione di poter arrivare comunque a definire delle trattative da 50 milioni ovviamente anche con dei valori del cartellino più alti. Facevi riferimento giustamente al mercato della Juventus, fa specie soprattutto vedere uno stallo per una trattativa, e mi riferisco ad Emiliano Divo Martinez, visto che l'Aston Villa ha fatto comunque la valutazione di 12 milioni, mentre la Juventus vorrebbe comunque prendere un portiere ma con altre formule, stata ad esempio di Vecario in prestito. Quindi credo che insomma questa sia la prima riflessione da fare, al netto che comunque la Premier League oggettivamente fa un discorso a parte, insomma fa un campionato davvero a sé.
1: Sì, purtroppo è così, che poi inevitabilmente quando ti parlavo insomma di preoccupazione è proprio il fatto che gli altri campionati poi tendano a dover inseguire, a dover arrancare, perché inevitabilmente poi ti devi mettere al passo, di certo non con quelle cifre, però cercare di aumentare anche quando poi non sei in grado di aumentare. Quindi credo che in generale il campionato di Serie A, le squadre di Serie A in questo momento dovrebbero fare una sorta di mercato più delle idee che economico, un po' fare un passo indietro come fece il Napoli con Kvaratskhelia, con questi giocatori lì, puntare molto di più su quello che è lo scouting, nel cercare calciatori con prezzi più contenuti piuttosto che andare poi ad arricchire eventualmente le casse di una Premier già arricchissima. È un discorso questo molto molto ampio. Prima di salutarti, Andrea, ti devo chiedere anche un giudizio sul Napoli di Massimiliano Allegri, che insomma si sta allenando in quel di Mario, in questa preparazione estiva, prima amichevole con l'Arezzo, una sconfitta, ma conta il giusto ovviamente il risultato. Domani contro la Carrarese, il secondo appuntamento prestagionale. Ti chiedo un po' un giudizio, anche un po' le tue aspettative sul Napoli di Massimiliano Allegri.
3: Peraltro oggi è giornata importante, perché comunque è arrivata l'ufficialità del rinnovo del contratto di Vergara.
1: Esatto.
3: Tra l'altro insomma giocatore che è stato bravo soprattutto nel poter cogliere il momento giusto in una situazione che ha visto il Napoli fronteggiare delle emergenze a centrocampo. Insomma, a proposito delle classiche sliding doors, prima parlavamo del mercato, ma questo insomma si può vedere anche con lo sviluppo delle carriere di tanti protagonisti della nostra Serie A. Quindi merito sicuramente a Vergara, contratto importante, però insomma se l'ha anche meritato sul campo. Dicevi, credo che però ecco, la sensazione sia che sia cambiato un po' anche l'atteggiamento, visto che c'era forse un po' di scetticismo soprattutto per l'arrivo di Massimiliano Allegri in questi primi giorni di rinnovo. È chiaro che insomma il primo test conta, quello insomma non conta o conta comunque relativamente poco, insomma mi riferisco poi alla prima partita contro l'Arezzo. Sono molto curioso soprattutto nel poter capire due cose: intanto il modulo di gioco che poi utilizzerà Massimiliano Allegri, perché credo che almeno nelle sue valutazioni ci possa essere anche un'ipotesi di difesa a 4, e questo sarebbe comunque anche
1: sì sta novità. Ripartendo dal 4-3-3 che può trasformarsi, esatto, in 4-2-3-1 in questo momento.
3: Esattamente, questo sarebbe comunque intanto un ritorno al passato, e mi riferisco ai primissimi anni di carriera. Addirittura lui ha fatto già, mi riferisco ad Allegri, un esperimento simile ai tempi di Cagliari, ti ricorderai.
1: Sì, certo.
3: E l'altra situazione che invece secondo me verrà anche approfondita è quella del rapporto, come poi effettivamente, ed è stato questo anche un tratto caratteristico proprio della carriera da allenatore di Allegri, come saprà gestire le tante stelle del Napoli. Perché poi in effetti anche le dichiarazioni di Manna, che è tornato sull'episodio di De Bruyne, insomma ti ricorderai con le dichiarazioni che erano polemiche nei confronti di Conte, credo ecco che Allegri si è sempre contraddistinto nella sua grande capacità di poter saper gestire il gruppo, e soprattutto anche i grandi campioni che poi lui ha avuto la fortuna di allenare, al Milan, alla Juventus, ma insomma questa è stata proprio la storia più recente. Quindi credo che se poi sarà bravo, come penso, a trovare l'equilibrio per poter arrivare anche alla gestione di queste grandissime soluzioni che poi effettivamente Napoli ha, perché Napoli oggettivamente è una squadra molto forte, quindi credo che insomma credo che questo matrimonio potrà essere sicuramente molto positivo per il Napoli.
1: Ce lo auguriamo ovviamente da queste latitudini, caro Andrea. Ne approfitto per salutarti, per ringraziarti per essere stato con noi, augurandoti un buon lavoro.
3: Grazie, sempre un grande piacere, buona giornata a tutti.
1: Piacere nostro, grazie mille ad Andrea Pressenda di diretta.it, che ci accompagna anche a quello che è il giro di boa di Radio Gol del sabato. Noi ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo in diretta.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Siamo al giro di body, questa puntata di Radio Gol del sabato, e dobbiamo far rombare anche un po' i motori, perché sarà un weekend di grande sport. Allora io vado a salutare il collega di Sky Sport, Davide Camiccioli. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti dall'Ungheria. Bene, perché poi dopo questo si iniziano le vacanze, dunque
0: gli ultimi sforzi. E a proposito di sforzi, Davide, poi ovviamente veniamo anche al calcio, al Napoli, anche ad Andrea Pirlo, però insomma promette bagarre questo weekend, perché abbiamo visto anche l'FP3 con Lando Norris davanti a Lewis Hamilton, poi c'è Kimi Antonelli, c'è ovviamente Leclerc, insomma una Ferrari in grande spolvero, però la sensazione è che ci sia davvero bagarre, tanto per la qualifica che poi per la gara.
1: Assolutamente, qui la qualifica conta un po' più rispetto all'ultimo Gran Premio, e Lando Norris è candidato ad essere in pole, ma le due Ferrari hanno fatto benissimo, Leclerc è secondo e hanno dominato la sessione di ieri, e poi ci mettiamo Kimi che è subito dietro, insomma 5 posti ci mettiamo, perché anche Max non ha avuto un buon stint nell'ultima sessione, però non, magari trova poi la magia, lui qualcosa ci mette sempre di suo. Dire che è il favorito, non lo so, veramente questione di dettagli, di bravura, anche di incastri, magari provare traffico, ci divertiremo. Per ora 10 pole position, tutti a favore della Mercedes. Se la dovesse fare Kimi, è uno schiaffo al suo ulteriore, al suo compagno e anche a tutta la concorrenza, che spera di soffiargli almeno la pole position. Poi ormai la gara tutta imprevedibile.
0: Eh beh, assolutamente sì, anche perché poi insomma in Ungheria davvero può succedere sempre di tutto, con questa Ferrari che continua a portare aggiornamenti. Abbiamo visto pure la Macarena Eva, e in tanti poi stanno cercando di adeguarsi alla Ferrari, un qualcosa che storicamente non vedevamo da un poco.
1: Sì, assolutamente, hanno creduto in questo progetto, lo hanno portato qui in una maniera evoluta. La McLaren ha fatto una versione diversa, ma insomma ha imitato quello che ha fatto la Ferrari, hanno sempre creduto in questo progetto, sta dando i suoi frutti, e vediamo domani quello che succede. Però insomma, dopo un'inizio di stagione così, mi sembra che la Ferrari abbia vinto 2 gare negli ultimi 4 Gran Premi. I passi in avanti sono evidenti, non è un giudizio personale, è un giudizio oggettivo fatto di numeri.
0: Vero, verissimo. Formula 1 da seguire ovviamente su Sky Sport. Detto questo, Davide, veniamo anche al calcio, perché c'è un Napoli che lavora, c'è anche una nazionale che dovrebbe insomma tornare a lavorare, perché siamo in attesa un po' tutti quanti. C'era stata la suggestione di Pep Guardiola, la possibilità di Carlo Ancelotti, invece sembra che Maldini e Leonardo abbiano scelto alla fine Andrea Pirlo. Ti chiedo anche a te un commento, perché poi i giudizi li lasciamo ovviamente al campo. È un nome che di certo in questo momento spacca un po' l'opinione pubblica, quello di Andrea Pirlo.
1: Sì, perché il confronto tra Pep Guardiola, per quello che ha fatto in questi anni nella sua carriera, le sue vittorie, il suo modo di giocare, i confronti di Andrea Pirlo stona un po'. Cioè, Andrea Pirlo è all'inizio della sua carriera, però è anche l'unico allenatore che ha allenato la Juventus con Cristiano Ronaldo, non ha vinto lo scudetto, è arrivato quarto, non è stato fortunato, alcuni esoneri. Insomma, il curriculum per arrivare in nazionale in passato è stato diverso, faccio la parentesi Gattuso. Ci si aspettava diversamente, è inutile negarlo, perché quando tu punti a Guardiola, che è il migliore allenatore del mondo, poi trapelano le notizie che sono andati a parlare con Carlo Ancelotti, poi arriva Pirlo, senza nulla togliere ad Andrea Pirlo, insomma la gente dice, come mai, perché insomma poi ci sarete messo così tanto tempo, ma era normale, perché si contatti due allenatori così importanti. Fa parte del gioco, non è che la scelta dell'allenatore sia perché c'è Maldini e c'è Leonardo sia senza critiche o senza mugugni. Poi come sempre nello sport conta il campo, conterà la prima partita contro il Belgio, conterà come giocherà l'Italia, conterà soprattutto il risultato. Adesso fa un po' rumore, perché stava allenando in Arabia, ha vinto il campionato di Serie B, e le idee ce l'ha, è giovane, è stato un grande centrocampista, un grande giocatore, insomma un straordinario giocatore, come allenatore il curriculum parla per lui. È normale che tanta gente sorge il massimo, quando tu ottieni il massimo e poi non arriva, ma non contro Pirlo, qualsiasi altro allenatore, forse Antonio Conte, perché tanti volevano Antonio Conte, avrebbe fatto storgere il naso all'opinione pubblica, ai tifosi. Poi tanto sai, vinci 5 partite consecutivi e Pirlo diventa l'eroe della nazionale insieme a Maldini, insieme a...
0: Ah, noi glielo, questo a... glielo, glielo auguriamo ovviamente questo.
1: Certo, ma il problema è che non, nei casi italiani non sia Guardiola o Pirlo, credo che sia le strutture, i soldi da dare al settore giovanile, l'aiuto alle società che insomma, ragazzi, non sta facendo mercato quasi nessuno,
0: esatto.
1: Lo sta facendo il Milan che è fuori dalla Champions League, cioè bisogna aiutare le società con le strutture, con tante cose, con tante agevolazioni, una trasformazione che non può avvenire con Leonardo e Maldini che hanno la bacchetta magica, ma attraverso le riforme.
0: No, no, è giustissimo Davide. Poi purtroppo, cioè purtroppo per fortuna, noi ci ritroviamo spesso qui a parlarne di questo aspetto, però che ne parliamo io e te, insomma, poi è ovvio che questo nuovo corso della Federazione Italiana Gioco Calcio in questo momento ha messo in moto questa macchina che ci auguriamo insomma possa portare proprio a queste riforme che da tanto tempo invochiamo, perché c'è bisogno di progettualità. La Spagna arriva ad essere la Spagna attuale non perché nascono i talenti, ma perché i talenti vengono coltivati con un'idea precisa, con delle indicazioni tattiche, e quindi è un discorso molto più ampio che si deve vedere ovviamente a lungo raggio, non a stretto giro, ma bisogna insomma darsi assolutamente una mossa. Ma tu sei stato giustissimo nel dire anche un mercato in questo momento fermo, perché effettivamente sono tutte squadre bloccate dalle cessioni che non arrivano, qualche colpo qui e lì è stato fatto, però è lo stesso Milan che si è mosso sul mercato, adesso dovrà vendere in qualche modo Leao. Credo che si sta muovendo molto bene invece la Fiorentina, ma che è chiamata a reagire dopo una stagione francamente disastroso. E poi c'è un Napoli con Max Allegri che prende l'eredità di Antonio Conte, che valuta quelli che magari erano dei calciatori che con Antonio Conte non hanno reso al massimo, cercando insomma di trovare anche internamente delle soluzioni ad un mercato piuttosto sterile. Ti chiedo che sensazioni hai sul Napoli e su Max Allegri.
1: Max sta studiando sì, quali saranno le migliori opportunità, poi i risultati, ha perso 3-1 con l'Arezzo e Conte aveva perso 2-0 con l'Arezzo, all'inizio non bisogna dare giudici di pancia,
0: forse un po' di scaramanzia no, vuole fare anche Max Allegri.
1: Hai fatto un gol, hai subito sì, più hai fatto un gol, poi il tifoso è normale, il tifoso deve comportarsi da tifoso, è quello che fa dei sacrifici, va a vedere l'amicevole di pancia, reagisce, poi dopo lo sappiamo che i risultati cambiano l'umore, cambia tutto, diamo tempo, è troppo presto per giudicare, credo che sia giusto andare cauti col mercato, perché prima Allegri vuole vedere il materiale che ha, che è ottimo, che è buono, e poi ci sarà un mercato, credo anche che insomma le esigenze di Lukaku lo staremo a vedere. Io dico che non c'è fretta, ma c'è fretta, nel senso non c'è fretta, ma non si può poi arrivare agli ultimi giorni, perché poi i prezzi aumentano, gli accordi sono troppo veloci, si rischia di andare, non dico in confusione, perché i direttori sportivi non ci vanno mai, Manna è uno che ha ha tutta la situazione in mano. Però insomma, vediamo, io non, se fosse un giocatore del Napoli non mi preoccuperei, insomma, anche perché gli altri non hanno fatto praticamente niente, le altre
0: persone. Si parte da basi poi differenti, no Davide? Il Napoli comunque si parte poi da basi differenti, il Napoli è una base secondo me solidissima, costruita con Antonio Conte, con calciatori di valore, di livello, quindi è ovvio che il Napoli deve pensare ovviamente a sé e lavorare su quelli che sono appunto i principi di Max Allegri, che ha dimostrato insomma nell'arco della sua carriera che quando ha tra le mani un materiale importante, soprattutto non ha distrazioni extra campo, i risultati sa ottenerli.
1: Infatti sì, non ha una narrativa che lo elogia, però perché negli ultimi anni, l'ultimo anno con il Milan, insomma c'è stata una delusione, ma se non ci fosse stata la delusione non sarebbe forse a Napoli, perché magari non ha giocato negli ultimi anni un grande calcio. Però ragazzi, allenare la Juve, il Milan e vincere non è facile, certo. L'abbiamo visto, non è facile, cioè non è facile, un allenatore della nazionale italiana ad oggi è nato la Juventus, ha trovato mille difficoltà, non ha vinto lo scudetto, è arrivato quarto, pioggia di critiche, poi l'hanno mandato via, cioè Sarri ha fatto bene, ma è difficile, perché c'è una pressione nel Napoli, diversa nelle squadre che devono non lottare per la vittoria, poi ne vince solo una, ma devono lottare per la vittoria, è diversa, non è facile.
0: Assolutamente. Non è facile.
1: Allegri ha questa capacità di farci scivolare le cose addosso, di essere aziendalista, Messina hanno stato anche a volte anche troppo. Ci sono rincorsi di Laurentiis e Allegri per metodi, per carattere, anche per modi di spirito, perché ognuno fa le battute a modo loro. Mi sembra una coppia in questo momento che funziona. Non vedo, lo sa benissimo Allegri cosa va incontro,
0: certo.
1: Sa benissimo che è una piazza difficilissima, che pretende, che
0: ha... la conosce la piazza,
1: che ha brontolato negli ultimi due anni, ma è giustamente perché pretendono sempre il massimo. Negli ultimi due anni ha fatto primo e secondo, ha portato a casa dei trofei, ma è lì la sfida bella. Io credo che Mario Allegri abbia scelto Napoli per la bellezza, per tante cose, ma è anche, cioè, se vince a Napoli, ho vinto a Napoli dopo Antonio Conte, ok, ma ho vinto a Napoli, ho vinto a Milan, ho vinto alla Juventus. Vince a Napoli è sempre più difficile, è difficile,
0: sì,
1: è molto difficile.
0: Lo confermo.
1: È più difficile rispetto a vincere alla Juventus, al Milan, ma non per un aspetto, se c'è meno abitudine a vincere, anche se negli ultimi anni ha fatto il Milan, numeri alla mano, e perché una piazza con una sola, cioè una città con una sola squadra, e la gente... Cioè, il Napoli è qualcosa, cioè, vive per, c'è il mare, c'è il Napoli, c'è la famiglia.
0: È religione qui, è religione. Esattamente. Buon lavoro a Davide Camiccioli, è sempre un piacere. Ciao Davide.
1: Ciao.
0: Grazie mille. Davide Camiccioli di Sky Sport in Ungheria, in questo momento ovviamente per seguire la Formula 1 esclusiva proprio di Sky Sport. Torniamo invece al telefono per salutare un grande amico di Kiss Kiss Napoli, Raffaele Di Fusco. Ciao Raff, come stai?
2: Ciao ragazzi, bene, grazie.
0: Buon pomeriggio.
2: Anche a voi.
0: A te ci avviciniamo, un po' alla volta, manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, iniziano a rombare i primi motori, le prime amichevoli, ovviamente c'è stata la sconfitta del Napoli contro l'Arezzo, ma noi, lo ripeto ancora una volta, il risultato ci interessa davvero il giusto, più quelle che sono le indicazioni tattiche di un Max Allegri che riparte dal 4-3-3, che è un qualcosa che, insomma, Raff, ci siamo detti spesso, è al netto di quella che è la rosa attuale, credo, il vestito più giusto per questa squadra.
2: Ma sì, voglio dire, Allegri ha talmente tanta esperienza che un allenatore di questo livello non è che deve adattare la rosa al suo sistema, è il contrario. Lui ha visto subito, e questa è una rosa, è una squadra, e ha di sé il 4-3-3. Che poi hai anche gli uomini per poter sviluppare altri sistemi di gioco, indubbiamente, perché non, voglio dire, non è che tu fai il 3-3 e lo porterai per tutto l'anno, poi ci saranno anche altre soluzioni per altre partite, magari vai in difficoltà e quindi adotti un altro sistema. E la rosa del Napoli, già quella attuale lo permette,
0: sì.
2: Lo dicevamo già l'anno scorso, no? E quindi si riparte da un sistema di gioco che i giocatori hanno anche fiducia a farlo, e quindi bene così.
0: Di certo, Raffaele, in questo sistema di gioco ci sarà bisogno, e il Napoli ce l'ha ovviamente in rosa, di tanta qualità sugli esterni. È un Napoli che proprio secondo me in quei settori del campo deve aumentare quello che è un po' il fatturato offensivo, che l'anno scorso è stato davvero troppo distante rispetto ad un Inter che è vero che ha strameritato la vittoria del campionato, ma davvero 30 gol di differenza tra l'attacco del Napoli e quello dell'Inter sono tanti.
2: Quindi... sono un po', diciamo che a noi mancano i gol degli esterni.
0: Sì, dopo, è su quello che deve lavorare molto.
2: Dopo Kvara abbiamo avuto problemi sugli esterni a far gol, anche Politano, no? Si è fermato un po' rispetto a qualche anno precedente. Ma indubbiamente comunque è una rosa che va completata, perché lo sappiamo tutti che sono anni dove manca un sostituto naturale di Lorenzo. O manca qualcosina ancora centrale in difesa, insomma un ritocco a centrocampo e anche là davanti, uno per reparto e dietro due, ma abbiamo capito che se non va fuori qualcosa, giustamente c'hai 45 da tre giocatori, cioè bisogna fare prima operazione in uscita, altrimenti veramente diventano tantissimi e obbligatoriamente devi tenere mezza rosa fuori dopo. E quindi, ma ritornando alla Formula 1, siamo alle prove libere, quindi
0: viene
2: tutto nella normalità, insomma. Certo è che, voglio dire, ripeto, non perché Max sia un ex compagno di squadra, però ha talmente tanta esperienza, sa che le cose vanno così. lui non ti mette pressione, anzi te la leva, e quindi credo che sia la figura più adatta a questo momento del Napoli.
0: D'altronde lo stiamo vedendo anche negli allenamenti di Di Maro, insomma, chi è lì ci sta raccontando di una situazione comunque di leggerezza, ecco, è ovvio che si lavora e si lavora tanto, perché bisogna mettere insomma benzina nelle gambe per affrontare tutta una stagione, però la sensazione, proprio l'umore in questo momento, il gruppo è di leggerezza, ecco, qualcosa forse è mancato.
2: La leggerezza non viene dal lavoro. La leggerezza viene da quello che ti trasmette l'allenatore, dove non ti mette le pressioni, perché a lavorare, sta tranquillo che anche con Allegri lavorerai, certo non come Conte, quindi già questo qua li ha fatto rilassare un po' i giocatori, però l'aspetto fondamentale era quello psicologico, secondo me. Perché questi ragazzi hanno avuto delle pressioni enormi, 2 anni con Conte non è facile, ma non sarà facile nemmeno per Allegri, perché tu vieni da 2 anni di Conte dove hai fatto uno scudetto, un secondo posto, quindi perché secondo me Allegri è l'uomo giusto? Perché tu per migliorare il campionato devi vincere lo scudetto, questo insomma è alquanto difficile, però si proverà comunque.
0: Certamente.
2: No, e dove potrai fare 1 o 2 passi in più addirittura è la Champions, dove lui ha grande esperienza.
0: Sì, ed è uno degli obiettivi demandati proprio da De Laurentiis, insomma fare un percorso più importante in Champions.
2: Sì, quindi credo che la scelta sia caduta, oltre che per la bravura, anche per l'esperienza di Champions di Allegri.
0: Vero, verissimo. Raffaele, sempre un grande piacere, ti auguro un buon weekend, una buona giornata, a presto risentirci.
2: Anche a voi.
0: Grazie mille a Raffaele Di Fusco, che ci accompagna anche al nuovo stop pubblicitario, un disco, poi arriva Marcello Calvano, perché insomma se il mercato del Napoli in questo momento vive una fase di stand by, il mercato della Guerri Napoli Basket invece è bello attivo, insomma si sta costruendo una squadra che davvero può far sognare i tifosi. Tra poco ce ne parla il nostro Marcello Calvano.
3: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda 2.
4: 2? Viene a pranzo da me?
3: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende 2, ne paga solo 1. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, 2 vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, 2 confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Sta per chiudersi la seconda ora della nostra informazione sportiva del sabato. Ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Chiusura di questa seconda ora che dedichiamo al basket, con il Napoli Basket che continua ad essere protagonista sul mercato. Ne parliamo con il collega Giuseppe Cacciapuoti. Ciao Giuseppe.
1: Ciao, ciao Marcello, buon pomeriggio agli amici di Kiss Napoli.
0: E allora, ieri il mattino titolava il Napoli Basket tenta il super colpo, trattativa ben avviata con Ramsey. Davvero si tratterebbe di un ulteriore tassello di grandissimo livello, di grandissimo spessore da aggiungere in un roster che già è partito alla grande, questo lo possiamo dire.
1: Sì Marcello, assolutamente sì, il roster che sta costruendo quest'anno il team di Matt Rizzetta è veramente di livello. La costruzione è partita dal gruppo degli italiani che già sembrava molto ben assortito, molto forte, partendo già con i due confermati Totè e Caruso, poi con gli innesti di Spisto, Petruccelli e Jakimowski, così come Sancare. Ma gli ultimi colpi sono stati uno dietro l'altro sempre più importanti, e come dicevi giustamente tu, l'ultima chicca sembrerebbe essere nell'area, che è quella dell'ingaggio di Jamarius Ramsey, che è giocatore ex Trieste che l'anno scorso ha fatto faville, capocannoniere del campionato con percentuali davvero importanti. Il suo innesto in squadra sarebbe veramente un passo avanti notevole, considerato che arriverebbe come giocatore complementare a Jeff Doughton, che è il playmaker che Napoli ha ingaggiato la scorsa settimana, che è un altro giocatore fortissimo, ex NBA, con tantissima esperienza nel campionato americano e con una esperienza di Europa con il Maccabi Tel Aviv, che veramente ha segnato questo campionato. Sarebbe veramente un innesto importante e veramente si sta costruendo un buon roster.
0: Tra poco ti chiederò come a tuo avviso, stando alle caratteristiche di Repesce, stando naturalmente alle caratteristiche dei giocatori arrivati fino a questo momento nel corso del mercato estivo, che tipologia di basket dovremmo vedere a tuo avviso. Prima però ti chiedo: quali altri tasselli mancano a questo roster al momento, se dovesse arrivare soprattutto uno come Ramsey?
1: Allora, questo roster dovesse arrivare Ramsey, mancherebbero probabilmente, innanzitutto mancano ancora due americani, due extracomunitari, insomma due non di formazione italiana per intenderci, che non è poco dopo aver già costruito una squadra del genere. Nello spot di tre Napoli ha già preso Zach Silias, che è un altro giocatore di esperienza europea, che l'anno scorso ha giocato alla Svel Villeurbanne in Eurolega. Ha preso Jack White, che è un australiano, un 4, quindi un ala grande, che ha avuto anche lui un'esperienza in Turchia, una buona esperienza. Probabilmente quello che manca in questo momento, il tassello che manca in questo momento, è quello di un lungo in 4-5 che possa alternarsi a Totè e Caruso e sotto le planche, insomma un qualcuno che possa essere di aiuto nel momento in cui i due italiani sono in panchina a riposare. Come ti dicevo, il nucleo degli italiani è veramente di spessore. Basti pensare che il cambio di Doughton dovrebbe essere Marco Spissu, che è un nazionale italiano che torna in Italia dopo una grandissima esperienza in Spagna. C'è John Petruccelli, che è un uomo fidatissimo di coach Jasmin Repesa, e che è un altro giocatore nel giro della nazionale, con grande esperienza. E poi c'è Jakimowski, che ha avuto anche lui un ottimo campionato, un'ottima esperienza quest'anno a Trento. Insomma, mi aspetto una squadra tignosa, specialmente dal punto di vista della difesa, perché è quello che Repesa tiene particolarmente. È una squadra che riflette un po' quello che è il suo coach, perché il coach è uno che vuole che ci si metta tanta garra, e questa squadra mi sembra veramente ben attrezzata da questo punto di vista. Poi punti nelle mani ce li hanno un po' tutti, magari non tantissimi Doughton, ma davvero tanti, se dovesse arrivare, ce li ha Ramsey. Quindi l'equilibrio c'è, sembra davvero un buon roster. Poi c'è anche quella parte di gioventù e di sfrontatezza con Sankaré, che il 19enne che è stato preso da Napoli, che è un futuro crack, che non sappiamo per quanto tempo riusciremo a vederlo a Napoli, perché sicuramente finirà in qualche grande squadra, un prospetto veramente molto forte. Insomma, siamo passati da una squadra che si è salvata per tempo l'anno scorso, ma comunque non più di una salvezza, una squadra che ha una grandissima prospettiva anche all'interno dei playoff e sicuramente vorrà ben figurare in Eurocup, quindi una stagione, quella prossima, che si prospetta molto molto interessante per i colori azzurri.
0: Lasciamo per un attimo le questioni di campo per passare alle questioni legate alle strutture, che nel calcio ma anche nel basket sono fondamentali per la crescita di un progetto. In questo momento la questione palazzetto, il Mario Argento, il nuovo palazzetto che si costruirà anche al centro direzionale, a che punto siamo?
1: Allora, per il palazzetto, quindi con la Re Napoli, quella che si chiama Re Napoli, sì, che dovrebbe nascere al centro direzionale, si è in attesa, si parlava di fine anno per uno start dei lavori, mentre invece un po' come insomma sulla falsa riga di quello che sta avvenendo col calcio, la proprietà invece sta guardando anche altrove, sta guardando al Mario Argento, al recupero del Mario Argento. C'è già un accordo con Manna, che è il gestore dell'area Palapartenope, per usufruire anche di quella parte di terreni per poter costruire, rifare il Mario Argento da zero, lasciando ovviamente i diritti degli eventi, degli spettacoli, diciamo, degli eventi non sportivi a Manna. Diciamo, sono due cose che vanno di pari passo. Diciamo che per chi è nel campo, nell'ambito del basket da qualche anno, per usare un eufemismo, fino a quando non vediamo qualcosa nascere e crescere, fino a quando non vediamo qualche mattoncino messo uno sopra l'altro, né da una parte né dall'altra, non è che ci fidiamo molto. Però sembra davvero che sia dal lato di Manfredi, quindi del comune di Napoli, sia dal lato di Rizzetta, ci sia la convinzione che si possa fare qualcosa di buono dal punto di vista delle strutture, che non dimentichiamo sono davvero essenziali per quanto riguarda la crescita, in particolare del basket a Napoli, per poter avere un futuro che possa garantire qualcosa di più di una semplice quindi un semplice campionato di Serie A. Insomma, l'idea di Rizzetta era quello di far parte del circuito dell'Eurolega, si vociferava anche di un possibile interesse per l'area NBA Europe, la vedo molto molto difficile, però c'era anche questa idea, lo capiremo nei prossimi mesi, penso non dovremmo aspettare molto e vedremo se c'è qualcosa di concreto.
0: Grazie a Giuseppe Cacciopoti per essere stato con noi, alla prossima e buon weekend.
1: Grazie Marcello, un saluto a tutti.
0: Ci fermiamo, finisce qui la seconda ora della nostra informazione sportiva, linea al meteo.
2: Kiss Napoli, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi soleggiati ed ampie schiarite in Campania, solo qualche innocua velatura di passaggio a fine giornata. Clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti, moderata, con mare calmo o poco mosso. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, atteso un peggioramento del tempo con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Clima comunque piacevole al primo mattino. Dettagli sull'app.
4: Rieccoci in diretta, inizia la terza ed ultima ora dell'informazione sportiva con Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Vi ricordo che subito dopo Radio Gol, a partire dalle 16 circa, vi mostreremo in diretta la conferenza stampa di Capitan Giovanni Di Lorenzo, direttamente da Di Maro. Ascolterete le sue parole ovviamente su Radio Kiss Napoli, potrete seguire anche il video della conferenza sul canale 76 del digitale terrestre. Tra un poco vi leggo anche le parole di Stanislav Lobotka, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ma prima torniamo al telefono per dare il buon pomeriggio a Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
4: Buon pomeriggio a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E insomma, dopo le parole del direttore sportivo Giovanni Manna, arrivano sempre più conferme, no, su quello che è un po' la strategia del Napoli. Lo aveva detto già da tempi non sospetti il patrono Aurelio De Laurentiis, il Napoli che deve cedere, ha già ceduto alcuni dei suoi giovani, Ambrosino in prestito con diritto di riscatto al Modena, ieri invece è arrivata anche l'ufficialità di Luis Asa e di Zermi. È un po' la strategia del Napoli, lo aveva detto già da tempi non sospetti il patrono Aurelio De Laurentiis, il Napoli che deve cedere, ha già ceduto alcuni dei suoi giovani, Ambrosino in prestito con diritto di riscatto al Modena, ieri invece è arrivata anche l'ufficialità di Luis Asa e di Zermin al Frosinone, entrambi a titolo

0: mi sembra strano aver visto questo calciatore preso dal Napoli, ma in realtà poi mai visto in campo. Comunque noi gli auguriamo, insomma, di fare meglio altrove. È bene che comunque il Napoli si sia cominciato a muovere sul fronte delle cessioni. Onestamente quello che mi sorprende è aver messo alla porta Lukaku, diciamo, tra la comunicazione di Manna e quella del suo agente Pastorello. Essere arrivati, diciamo, già con questo tipo di frizione a un mese dalla fine del mercato, con Lucca che si è appena infortunato, cioè ci sono, come dire, tante cose che mi viene sempre da dire: cavolo, si sarebbe potuto far meglio però da questo punto di vista, e tenere un pochino gli animi più sereni.
1: Lo stesso Manna poi ha detto non ci saranno acquisti in attacco, poi beh, a vedere tu, è ovvio che il calcio è anche bugia, come diceva Rafa Benitez, questo non lo so se ci saranno degli acquisti, però è inevitabile, insomma, le parole di Manna su Lukaku, dicendo quando arriverà poi valuteremo, su De Bruyne ha detto è un calciatore del Napoli, quindi anche dialettica diversa in questo caso. Ieri arrivano le dichiarazioni di Pastorello: no a spalmare l'ingaggio, non farà l'alternativa. Sappiamo che l'attaccante titolare del Napoli è Rasmus Højlund, dopo la cifra che è stata anche sborsata per il danese. Mi sembra che il destino sia abbastanza segnato per Romelu Lukaku. Sono d'accordo con te, probabilmente arrivare a questo livello, secondo me è anche un po', non dico un autogol, però non semplice in termini di mercato, perché in tanti sanno che in questo momento il Napoli ha la volontà, se non la necessità, di liberarsi di Romelu Lukaku. Poi sarà la bravura ovviamente di Pastorello trovare quelle che sono le offerte ritenute più congrue dal Napoli per lasciar partire Big Rom. A questo punto però la domanda poi te la faccio: si resterebbe solo con Lukaku alternativa a Rasmus Højlund, oppure credi che quello che ha detto Giovanni Manna, insomma, sia una mezza verità, mettiamola così?
0: Ma io onestamente avrei tenuto assolutamente Lukaku, che è un attaccante che sa fare gol in questo campionato e già conosce tutti i suoi compagni di squadra, tutte le dinamiche, piuttosto che andare a prendere un altro giocatore da fuori, perché poi ovviamente Lucca infortunato, Lukaku poi da cedere, anche Lucca comunque prima del problema fisico non sembrava dover far parte del Napoli che verrà, quindi è chiaro che il Napoli magari una punta di riserva l'avrebbe presa da fuori. Invece io avrei tenuto assolutamente Lukaku, che è vero che ha un ingaggio pesante, però ti dà anche delle garanzie che ad oggi un altro calciatore non credo gli darebbe, e abbiamo visto anche come Højlund attraversi dei periodi un po' di astinenza, e avere a disposizione un attaccante esperto comunque e di valore come Lukaku è un grande valore aggiunto, secondo me, per una squadra che punta al titolo. Perché poi non venite a dirmi che Lukaku non possa giocare una ventina di partite quest'anno, io credo assolutamente sì, e credo anche che abbia lo spessore per poter sostituire Højlund quando serve, perché Lukaku nei primi sei mesi della stagione non ha avuto questo tipo di status. Højlund ha dovuto giocare praticamente tutte le partite, a un certo punto, se ricordate, Conte preferiva giocare con Neres, riferimento centrale, piuttosto che andare a mettere lì la punta di peso. E allora questo ci dice che al Napoli è mancato quel tipo di attaccante affidabile, come poteva esserlo all'epoca Giovanni Simeone o Raspadori, sì, a cui affidare l'attacco magari in una partita un po' più così, oppure quel giocatore da mandare in campo dalla panchina che poi l'incontro te lo sa anche risolvere.
1: Chiaro il tuo discorso, e ovviamente poi staremo a vedere quelle che saranno le scelte del Napoli in questo mercato. Di certo una delle priorità è adesso quella del difensore centrale, no? Perché Manna ha detto stiamo facendo delle valutazioni interne su Rafa Marin, su Marianucci, però Buongiorno resterà fuori per parecchio tempo, si parla di circa 5 mesi. Lo stesso Bökema salterà tutta quella che è la preparazione estiva e per Manna tornerà negli ultimi giorni di Castel di Sangro. Se è vero come è vero che Oliveira può essere adattato come centrale, Rafa Marin e Marianucci devono essere valutati. Io credo che ad oggi la vera priorità del Napoli, insieme all'alternativa Giovanni Di Lorenzo, sia andare a cercare un centrale difensivo.
0: Ma assolutamente sì, anche perché il conto l'abbiamo fatto insieme, i calciatori sono quelli ed è chiaro che serve qualcun altro. Ma Manna già lo sapeva, perché Manna a lungo ha provato a prendere Ghila, provato a prendere perché sapeva che sarebbe servito un difensore centrale, perché secondo me le valutazioni interne a cui si riferiva il direttore sportivo prevedevano che uno tra Rafa Marin e Marianucci fosse ceduto e l'altro magari avrebbe avuto la possibilità di crescere, che comunque non è un ragionamento che io sposo appieno, devo essere onesto, perché alle volte mi sembra che i calciatori vengano trattati un po' come piante, come dire io l'ho

0: posto, lo pianto qui, lo innaffio, l'anno prossimo me lo ritrovo pronto, fatto e finito, perché ha giocato titolare altrove. Io non credo proprio sia così, credo anzi che debbano rimanere nel contesto di appartenenza, debbano essere lasciati liberi di sbagliare, perché questo poi fa parte di un percorso di crescita e quindi poi goderne eventuali frutti. E con un allenatore come Allegri, che rispetto a Conte è un pochino più aperto alla possibilità di schierare i giovani e dar loro questa possibilità, io credo che entrambi francamente debbano rimanere, perché altrimenti si svalutano, diventano dei corpi del tutto avulsi rispetto alla rosa, diventano delle pedine, e così neanche serve. Quindi assolutamente il difensore centrale, ma questo Manna già lo sapeva e credo che già abbia dei nomi di riserva.
1: Ma secondo te qual è il nome in questo momento in poll rispetto agli altri?
0: Secondo me in questo momento non c'è ancora una scelta precisa, perché guardate che punto del mercato siamo praticamente alla fine di luglio e il Napoli, dopo aver provato Ghile, è come se si fosse molto assopito, aveva individuato in Ghile e Calaili, i due calciatori che aveva puntato, e poi si è tutto un po' fermato e nel frattempo sono partite le uscite. Io credo che ci siano delle valutazioni in corso su diversi nomi per entrambi i ruoli, perciò il Napoli non è ancora andato dritto, anche perché lo sappiamo, per un allenatore è fondamentale avere tutta la rosa al completo nel minor tempo possibile durante la preparazione estiva.
1: Certo, certamente. E domani seconda uscita stagionale contro la Carrarese, la prima l'abbiamo detto sconfitta contro l'Arezzo, ma il risultato conta fino a un certo punto nelle amichevoli. Ti è piaciuto qualcuno in particolare contro l'Arezzo, Salvatore, prima di salutarti?
0: Ho visto i soliti segnali positivi da Politano, al di là insomma del contributo effettivo, ma anche proprio come atteggiamento, come risposta in campo, credo che sia stato uno dei migliori. Poi insomma, per me questi test estivi valgono il giusto, certo. Comunque siamo nel pieno della preparazione, le rose non sono al completo, c'è anche secondo me tanta paura di farsi male, come ricordiamo con Lukaku l'anno scorso, quindi io non mi soffermerei mai troppo, ecco, sugli indizi che possono arrivare da queste partite.
1: Vedremo ovviamente domani anche le scelte. Insomma, di certo quello che abbiamo captato è che c'è un'idea tattica che sta portando avanti lo stesso Max Allegri, che riparte dal 4-3-3. Caro Salvatore, buon weekend a te, alla prossima e grazie.
0: Grazie anche a voi, a presto.
1: Grazie mille al collega Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport. Noi velocemente però torniamo al telefono per salutare Max Esposito. Ciao Max, come stai?
2: Ciao ragazzi, tutto bene? Voi?
1: Buon pomeriggio, tutto bene, ovviamente insomma c'è curiosità nel vedere le scelte ancora una volta di Max Allegri, al netto insomma di quella che è stata la prima uscita stagionale contro l'Arezzo. Domani si bissa con la Carrarese, del risultato non ci interessa minimamente perché non conta nulla nelle amichevoli. Il mercato insomma, Manna, è stato molto chiaro. Oggi però è arrivata la notizia che conoscevamo, si attendeva l'ufficialità del rinnovo di Antonio Vergara fino al 2031 con opzione per un'altra stagione. Segnale chiaro che il Napoli vuole ovviamente andare avanti e mettere al centro del progetto Antonio Vergara, che è un calciatore che tra l'altro, Max, ti dà anche la possibilità insomma di essere impiegato in più ruoli. Ha fatto l'esterno in un attacco a tre, anche la mezzala adesso con Max Allegri. Ti chiedo, qual è il ruolo che secondo te è più congeniale al talento Antonio Vergara in questo momento?
2: Intanto partiamo dal presupposto che un'azione del genere andava fatta, perché se non si blindava, farmi passare il termine, un giocatore come Antonio Vergara, vuol dire che si vedeva poco al futuro. Maggi ha dimostrato quest'anno di essere un ottimo giocatore, con margini di miglioramento incredibili, quindi ha una vita davanti e può diventare veramente un giocatore molto molto importante. Come dicevi tu, per le caratteristiche che ha, è un giocatore versatile, può giocare in diversi ruoli. Secondo me, per quella che è la sua rapidità, la sua tecnica, io lo vedrei bene anche sull'esterno, perché no, o come seconda punta magari. Adesso menzionavi il 4-3-3 che sta provando Max Allegri, però in una sorta di, che ne so, 4-4-2 potrebbe essere anche una seconda punta di fianco a Højlund, quindi avresti un giocatore più strutturato come Højlund, che può venire incontro magari a fare un certo tipo di gioco, e lui che in velocità va adatto a prendersi la profondità. Questi secondo me sono i due ruoli dove lui potrebbe fare veramente molto molto bene.
1: Poi diciamo che Allegri in generale, no, Max, ha sempre dimostrato anche di saperle leggere molto bene le partite, di saper cambiare a gara in corso, quindi credo che una delle caratteristiche del suo Napoli sia anche l'essere un po' camaleonte, ovvero partire con un'idea di gioco che può essere il 4-3-3, poi avere dei calciatori come Vergara, come lo stesso De Bruyne, senza considerare poi gli esterni offensivi, che possano a gara in corso darti la possibilità di cambiare modulo, magari passare ad una linea 5, perché no un 4-2-3-1. Credo che anche quella che sarà la costruzione della rosa del Napoli passi da queste valutazioni di Allegri.
2: Assolutamente sì, c'è da dire anche che comunque il calcio di oggi richiede proprio questo, anche agli allenatori e ai giocatori di essere abbastanza, ai calciatori di essere abbastanza versatili, e proprio per un eventuale cambio di modulo anche nella stessa partita, e agli allenatori di saper gestire più moduli, perché comunque è sempre stato così, in una partita ci sono diverse partite o si possono venire a creare diverse situazioni dove è giusto cambiare. Una volta non era così, un allenatore partiva con quel modulo e finiva con quello perché magari lo conosceva a memoria. Il calcio di oggi si è evoluto e l'allenatore è giusto che possa e sappia cambiare. Allegri ha esperienza da vendere, come ovviamente ce l'aveva Antonio Conte, quindi sicuramente nelle varie partite saprà scegliere il modulo giusto e i giocatori giusti per affrontare la partita in questione.
1: Mi sembra che una delle certezze con cui questo Napoli sia giocare con quelli che sono i due esterni offensivi alle spalle di Rasmus Højlund, lo ha detto lo stesso Max Allegri, ho tanti esterni offensivi e quindi si ripartirà da quello. È vero anche che insomma, se ne va a vedere un po' il fatturato proprio offensivo degli esterni di queste ultime stagioni, è uno dei punti che credo lo stesso Max Allegri debba migliorare, perché se poi vediamo la qualità degli esterni del Napoli, c'è Allison, c'è Lang che torna, c'è ovviamente Vergara di cui abbiamo parlato, c'è Neres, c'è Giovane, c'è Politano, credo che c'è tra l'altro anche lo stesso De Bruyne, credo che quello sia proprio l'aspetto che il Napoli deve in qualche modo migliorare, vale a dire la qualità in termini realizzativi dei propri esterni offensivi, Max.
2: Sì, ovviamente qua mi tocchi sul personale.
1: Non a caso.
2: Quindi io quello che posso dire è che effettivamente sugli esterni siamo messi non bene di più. È ovvio che sia gli esterni che l'attaccante in un ipotetico 4-3-3 devono essere un tantino sgravati di compiti difensivi, cioè di fase di non possesso, se vogliamo gli esterni che poi lì davanti abbiano la lucidità di saltare l'uomo e creare quella superiorità numerica che poi dopo ti permette di creare occasioni da rete e di andare a tiro e poi ovviamente di fare più gol. Gli esterni hanno tutto, secondo me gli esterni del Napoli hanno tutto, hanno rapidità, hanno tecnica, sono bravi nell'uno contro uno. Come dicevi tu, devono migliorare assolutamente la fase realizzativa. Però sai, se hai un allenatore che ti chiede di lavorare bene nella fase anche e soprattutto nella fase di non possesso, dopo sai, fare ogni volta 70, 80, 90 metri su e giù non è da tutti. Lo fa molto molto bene Politano, perché Politano in questi anni ha dimostrato veramente di essere bravissimo nelle due fasi. Però anche lo stesso Politano abbiamo visto poi in fase realizzativa non è che sia così eccellente, quindi è ovvio che quando arrivi là con poca lucidità a volte sbagli la decisione giusta che può essere un passaggio più ampio, che può essere un tiro a giro piuttosto che un tiro forte di collo. Quindi ecco, secondo me se Allegri riesce a migliorare questo aspetto qua per quanto riguarda gli esterni, secondo me il prossimo anno i nostri esterni faranno sicuramente più gol di quest'anno.
1: Questo è l'augurio che ovviamente ci facciamo e vedremo insomma il lavoro di Max Allegri. Caro Massimiliano Esposito, grazie sempre per aver accettato il nostro invito. Buon weekend e alla prossima.
2: È sempre un piacere, buon weekend, un abbraccio.
1: Piacere nostro, grazie a Max Esposito. Rispondo anche a Giuseppe su WhatsApp e dice: c'è Neres, ma quando, da Radio Sportiva a Radio Comica? È un attimo, Neres è un calciatore che nel Napoli ha fatto e fa la differenza. In questo momento ha iniziato anche la riatletizzazione, con la speranza che insomma possa essere sicuramente un calciatore che vada ad avere un maggior numero di partite quest'anno. È ovvio che lo storico degli infortuni è importante e il Napoli farà delle valutazioni anche nella tipologia di utilizzo, però onestamente Giuseppe, dire quando c'è Neres l'anno scorso è stato protagonista, per esempio, giusto per re della vittoria in Supercoppa, è stato un calciatore che ha fatto la differenza. Poi se tu dici è un calciatore e ti esprimi anche in maniera diversa, è un calciatore che ha avuto degli infortuni, io sono d'accordissimo con te, perciò c'è un po' un asterisco da questo punto di vista, ma sul valore del calciatore io credo che non possiamo dire assolutamente niente. Quando Neres si è dimostrato un calciatore abile e arruolabile, ha fatto la differenza. Poi lo storico degli infortuni è quello, il Napoli dovrà studiare anche la tipologia di utilizzo di Neres, magari non fargli fare 30-35 partite da titolare, ma se Neres ne fa 25 subentrando, ma perché no arrivarci anche a 30, è un calciatore che la differenza te la fa da titolare o da alternativa. Questo giusto per rispondere al fatto che il Napoli in questo momento ha una batteria di esterni offensivi dalle qualità secondo me importantissime, sarà Massimiliano Allegri poi valorizzarle al meglio. Detto questo, torniamo al telefono per salutare il direttore Gigi Pavarese. Ciao Gigi, come stai?
3: Buon pomeriggio, forza Napoli.
1: Sempre, assolutamente sempre. Caro Gigi, insomma, ti riporto un po' a quelle che sono state le parole di Giovanni Manna sul mercato. È stato molto chiaro, molto diretto il direttore, ha detto: in questo momento la priorità per noi è cedere, è fare spazio in quella che è una situazione di liste che vede tanti calciatori, purtroppo, o meglio, per fortuna in questo momento per il Napoli, ma che devono trovare una collocazione. Un po' un discorso che va allargato alla Serie A, perché è inevitabile vedere che in questo luglio, insomma, di movimenti di mercato in generale ce ne sono stati pochi. Ma allora, visto che tu di esperienza ne hai tanta, ma non sarebbe meglio tornare ad una sessione di mercato estiva più corta, visto che poi alla fin fine le operazioni di mercato si faranno nelle ultime 3 settimane di agosto, caro Gigi?
3: Scusa, sorrido. Alla fine si risolverà tutto nell'ultima settimana.
1: Appunto.
3: Ma è chiaro che comunque Manna ha fatto bene ad avallare ciò che è un diktat del presidente, non so, già molto chiaro, De Laurentiis qualche settimana fa, ma nello stesso tempo è chiaro che le attenzioni di Manna sono rivolte soprattutto anche alla ricerca, all'individuazione del difensore che gioco forza il Napoli dovrà acquisire, visto l'indisponibilità di Buongiorno e almeno da quello che si è detto il recupero è abbastanza lungo.
1: Sì Gigi, è ovvio che insomma Manna l'ha detto, la questione Buongiorno ha aperto degli scenari diversi, ha detto: stiamo facendo delle valutazioni, ovviamente ci sono Rafa Marin, c'è Marianucci, ci sarà il ritorno anche di Oliveira che può essere utilizzato anche nel ruolo dei centrali. C'è un Bökema che invece insomma anche lui sta riscontrando delle problematiche fisiche, che rientrerà verso la fine di Castel di Sangro. Quindi io credo, e ad oggi lo chiedo anche a te, insieme al vice di Lorenzo, trovare un difensore centrale probabilmente da titolare, visto che il Napoli comunque aveva trattato Mario Ghila della Lazio, quindi già questo è un segnale, credo che siano le due priorità del calciomercato azzurro, insieme alle cessioni di cui abbiamo parlato poco fa.
3: Ma il sostituto di Lorenzo è ormai una cosa che si trascina da un po' di tempo, e questo sembrava la sessione giusta e l'anno giusto per creare un'alternativa, però credo adesso la priorità è soprattutto per il difensore centrale, ma sono certo che Manna ha già sottoposto all'attenzione di Allegri la sua scelta e vedremo nei prossimi giorni.
1: Gigi, restando in tema mercato, poi tra un poco sentiremo anche le parole di Giovanni Di Lorenzo alle 16 in conferenza stampa da Di Maro. Insomma, ieri sono arrivate anche le dichiarazioni di Pastorello, l'agente di Romelu Lukaku, che è stato secondo me molto, molto netto su quello che è anche il futuro che aspetta Big Rom qui a Napoli. Ha detto: noi entriamo nell'ultimo anno di contratto, spalmare l'ingaggio per noi non è una possibilità, né tantomeno fare l'alternativa in rosa. Mi sembrano che siano comunque parole al netto di quelle che sono poi le strategie di mercato che vengono utilizzate tanto dai direttori sportivi quanto dagli agenti, parole che risuonano un po' come addio di Lukaku qui a Napoli, con il Napoli che resterebbe poi con Lorenzo Lucca da rivalutare e con Rasmus Højlund. Ti fidi di questa eventuale coppia o servirebbe qualcosa in più all'attacco del Napoli?
3: Questo devi chiederlo ad Allegri e Manna. Però credo che, diciamo, le dichiarazioni di Pastorello ti lasciano intuire il lavoro che dovrà fare soprattutto Manna, qualora non si riesca a trovare una, se Lukaku dovesse restare, il lavoro che Manna dovrà fare per cercare di ricomporre un po' il tutto, perché comunque credo, a vista di tutti, ci vorrà comunque un altro elemento offensivo che possa dar modo, visto le competizioni cui siamo chiamati, possa dar modo praticamente a Højlund di poter rifiatare.
1: Certo.
3: Fermo restando che su Lucca siamo tutti d'accordo. Speriamo che Allegri riesca a far ritrovare a questo ragazzo quelle qualità, quelle caratteristiche che lo avevano spinto il Napoli a investire su di lui.
1: Vero, verissimo. Caro Gigi, ti auguro un buon weekend e alla prossima, grazie sempre.
3: Grazie a voi e forza Napoli.
1: Grazie mille al direttore sportivo Gigi Pavarese. Allora, vi ricordo ancora una volta di restare con noi sintonizzati, perché dalle 16 parla il capitano Giovanni Di Lorenzo e lo potrete ascoltare in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli e vedere anche la conferenza sul canale 76 del Digitale Terrestre, così come in chiusura di Radio Gol intorno alle 15:50 circa vi riproporremo l'intervista esclusiva realizzata dal nostro Carlo Alvino a Giovane dal ritiro del Napoli in quel di Di Maro. Detto questo, per noi è giunto il momento di fermarci, un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con l'informazione sportiva.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
6: Forse, non dirmi che sei ancora indeciso.
5: Ma...
6: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
5: E se...
6: Niente se! Fatti due conti, puoi risparmiare fino a 2000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta con Radio Gol del sabato. Tra mezz'ora circa la conferenza stampa del capitano Giovanni Di Lorenzo, che vi mostreremo in diretta sul canale 76 del Digitale Terrestre, ovviamente sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi dovevo la lettura delle parole di Stanislav Lobotka, intervistato ai microfoni di Sky Sport. Che cosa ha detto il centrocampista slovacco? Futuro, non penso al contratto, qui sono felice. Il Napoli è la mia seconda famiglia, un piacere lavorare con Allegri, il centrocampo a 2 a 3 per me non cambia assolutamente nulla. Quindi uno Stanislav Lobotka che si vede ancora a Napoli, non penso al contratto, dice, per il futuro qui sono felice, mi sto concentrando sul mangiare bene, sorride, sul prepararmi ed essere pronto per la squadra. La doppia seduta di allenamento non è mai semplice, ma voglio dare il meglio. Quindi uno Stanislav Lobotka che si vede ancora al centro del progetto azzurro. Io invece voglio salutare e ringraziare Gaetano Imparato per essere con noi. Ciao Gaetano, come stai?
2: Ciao, sto bene, ringrazio voi, tutto a posto.
1: Buon pomeriggio a te. Tra un poco parla Giovanni Di Lorenzo. In questi giorni abbiamo sentito anche le parole di Giovanni Manna sul mercato del Napoli. Insomma, niente di nuovo sotto al sole, caro Gaetano, perché insomma la realtà resta quella. Il Napoli ad oggi è concentrato sulle cessioni al netto degli imprevisti che stanno arrivando, come l'infortunio di Alessandro Buongiorno. È una strategia di mercato che ti preoccupa in qualche modo?
2: Che mi preoccupa, sì, in teoria prima mi preoccupava, però ho capito un po' di cose proprio grazie alla conferenza del direttore sportivo, e poi non è che è stata assolutamente già programma piazza, ha fatto capire che De Bruyne fa parte del progetto e che quindi per ridurre gli ingaggi non lo faranno fuori, come si paventava qui, come si paventava nell'ambiente, cioè ecco adesso viene, taglia i due perché l'ingaggio è esoso, invece De Bruyne fa parte del progetto. Bisogna vedere su Lukaku cosa succede con le offerte che ha, sul fatto che nella difesa ha fatto capire stiamo valutando, sostanzialmente sono convinto che prenderanno qualcosa, anche perché io sono un po', non voglio dire cattivo, ma sono un po' premonitore, cioè Buongiorno arriva a dicembre, ha fatto un brutto anno l'anno scorso, ha fatto un brutto anno questo, c'è il problema del ginocchio, c'è anche quell'altro problema che l'ha condizionato l'anno scorso. Io penso che rivalutandolo, facendolo giocare a riscorrente, la strada di Napoli per Buongiorno quest'anno, magari forse un altro, ma uno pronto a sostituirlo serve. Quindi secondo me uno come Gatti, tanto per tamponare le emergenze adesso, secondo me qualcuno arriverà. E poi ci sono altre cose che mi hanno fatto un po' riflettere in positivo. Ti ricorderai prima che ci fosse il raduno, come dicevo, guardate che Allegri è uno che si innamora dei giocatori con Anguissà, qua lo danno in tutti in partenza e invece non si muove, Anguissà felicissimo. Ecco, ad esempio, io come tu ben sai mi augurerei che venisse rinforzato anche il centrocampo con un altro giocatore duttile, e quindi però, come giustamente dicevi tu, la priorità è quella di cedere, di vendere, e quindi bisogna un po' aspettare. La certezza che in questo momento esce fuori è che tutto il vero movimento in proiezione dell'anno futuro inizierà in terra abruzzese. Questo è semplicemente un approccio, comunque un limare delle situazioni, valutare certi giocatori nuovi, farli conoscere ad Allegri o avere valutazioni di gente che già conosceva. Ma i veri esperimenti di ritiro abruzzese è quello fondamentale, perché uno su tutti sarà il rodaggio, tra virgolette, rodaggio di Oliveira nella veste di centrale, cioè ha giocato qualche volta, che Allegri deve valutarlo. E poi altre cosette con il rientro dei vari post mondiali e di qualche, appunto, come Bekema, infortunato.
1: Sì, effettivamente, poi è ovvio che nel ritiro di Castel di Sangro poi si avvicinerà anche l'inizio della stagione, aumenteranno anche le difficoltà di quelli che sono poi le amichevoli precampionato con partite internazionali, quindi è normale che poi lì si inizierà, non dico a fare sul serio perché comunque a Di Maro si sta lavorando e anche tanto, però di certo ci si avvicinerà poi a quello che è l'inizio ufficiale della stagione. Un Di Maro che vede Massimiliano Allegri cercare anche di instaurare, secondo me, un rapporto importante con la squadra. Abbiamo visto tanti volti distesi, nonostante molti di loro insomma non faranno parte della rosa del Napoli. Ti chiedo in particolar modo, abbiamo letto poco fa anche le dichiarazioni di Stanislav Lobotka, credi che con la conferma di Anguissà il centrocampo del Napoli, numericamente, visto anche il rinnovo di Vergara e il fatto che Allegri lo sta facendo giocare anche mezzala, sia di fatto un reparto completo?
2: Guarda, tu lo sai come la penso, io a centrocampo un altro interdittore di qualità,
1: lo prenderesti.
2: E lo prenderei subito, anche perché si dice e si paventa, anche questo sarà importante valutare a Castel di Sangro avviandosi al torneo, che il 4-3-3 è quel modulo che sarà effettuato. Io sono un po' dubbioso, non per la bontà del modulo, ma per quello che offre la rosa e il mercato in uscita e entrata. Però mettiamo che comunque si fissasse sul 4-3-3 il modulo dell'annata. Arriva il campionato con una partenza che è quella che è, il Champions League che è quella che è, e altre cosette varie. Tu hai per tutta l'annata tre interdittori, tre di qualità, che sono Anguissa, Lobotka e McTominay. Poi De Bruyne, vabbè, è un altro tipo di giocatore, anche lui interdice, rincorre, però a centrocampo sono solo tre. In una situazione del genere io secondo me allargherei un bel po' la cosa. Ecco, quando prima ti dicevo che Castel di Sangro sarà interessante per vedere gli esperimenti di Allegri, perché Allegri è uno che ha inventiva e che sposta, modifica le caratteristiche, i ruoli, si inventa ruoli nuovi per certi calciatori, sto pensando, come altri molto prima di me, la possibilità che rimanga Lindstrom, sarebbe il nuovo diciamo esperimento da centrocampo, per vederlo se ha una possibilità di essere tra il numerato fra quelli che veramente danno una mano in fase difensiva, oltre che essere proiettato poi a fare il centrocampista classico. C'è una figura alla Elmas, solo che Elmas l'anno scorso hanno dovuto comunque pagargli l'ingaggio, certo. Invece con Emerson sostanzialmente, con
1: Lindstrom.
2: Con Lindstrom, cioè. E poi questa figura di Vergara a centrocampo, però di interdittori veri e propri uno lo prenderei assolutamente, e uno come Rabiot lo prenderei assolutamente, perché non può fare un campionato con tre interdittori tosti, anche perché sostanzialmente, se vuoi permetterti il lusso di avere tre attaccanti votati all'attacco vero, Santos, Neres o chi per lui, e Hollywood davanti, e poi magari far inserire per l'occorrenza Lukaku, e dietro devi avere gente con gli attributi, gente che non fa passare manco un ago del pagliaio.
1: Ah certo, perché poi soprattutto in quello che sarà campo internazionale di certo affronterai delle squadre affronterai squadre che di certo hanno una fisicità importante da questo punto di vista. Gaetano, prima di salutarti, abbiamo parlato ovviamente di Vergara, del rinnovo insomma del ragazzo fino al 2031. Oggi parla il capitano Giovanni Di Lorenzo, è un'altra certezza insomma del Napoli, il capitano, al quale però bisogna trovare insomma un'alternativa in questo momento, perché l'età avanza anche per lui, no?
2: Ma questa cosa a me ha fatto una bella impressione, questa invenzione dell'intervista che il DS ha voluto. Si dice che il Napoli sia molto restio nella comunicazione, certo a volte un po' come si dice, la manina de tirata, invece questa invenzione di Mana che è venuto là, e quando Mana ti dice come vice di Lorenzo abbiamo Mazzocchi, e quando dice che l'operazione Favasulli sì è un nome in teoria, ma è difficile si faccia, non è in calendario, perlomeno al momento non c'è, forse si vedrà e se si farà forse nelle ultime giornate del campionato, questo ti fa capire che sostanzialmente si è già deciso che le priorità sono in altre zone, esatto, del campo, quindi certo. Non si andrà su Favasulli, che si punterà su Mazzocchi e sulla duttilità di Lorenzo, essere sì difensore, ma ormai per me Di Lorenzo è diventato un grande centrocampista offensivo, un grande esterno offensivo, e che quindi comunque va aiutato nei ripieghi difensivi. Ma al di là di questo, sulla possibilità di prendere un esterno il vice di Lorenzo, secondo me anche quest'anno dovrebbe saltare questa cosa.
1: Vedremo, quantomeno insomma magari qualche occasione negli ultimi giorni di mercato. Caro Gaetano, un abbraccio, alla prossima,
2: ragazzi, buon lavoro,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Grazie a Gaetano Imparato e buon pomeriggio a Carmine Esposito. Ciao Carmine.
3: Buongiorno, ciao, grazie.
1: Ciao, grazie a te per aver accettato il nostro invito. Carmine, domani il Napoli torna in campo contro la Carrarese, si è vista una prima uscita ovviamente con le gambe ancora imballate, tu che insomma di ritiri ne hai fatti tanti nella tua carriera, puoi confermarci come le prime uscite stagionali siano sempre un qualcosa di difficilmente giudicabile poi?
3: Ma sì, quello sicuramente, sai, non sono partite tra virgolette, sono test che non fanno testo, quindi alla fine ci può stare, poi col cambio di allenatore, cambio di allenamenti, cambio di tutto, ma quello ci può stare, però sai, perdere non fa mai bene, a prescindere dalle amichevoli. Io sarei sempre comunque arrabbiato anche a perdere con...
1: ma un calciatore non vuole perdere mai, no? Uno sportivo in generale, secondo me, Carmine, non vuole perdere mai.
3: Ma poi voi, una piazza come noi, come la nostra, che comunque sì, abbiamo cambiato allenatore, giocatori e tutto, e secondo me anche in queste piccole partite, anche con le gambe imballate, comunque dobbiamo sempre dimostrare di essere comunque sempre all'altezza. Poi sai, dipende dai carichi, che poi comunque alla fine i carichi sono quello, tra virgolette, che bloccano un pochino le giocate, bloccano un pochino le partite, però va bene così, dai.
1: Sì, poi tra l'altro, insomma, qualche indicazione al netto del risultato comunque è arrivata, ce ne saranno anche altre domani. Io continuo a vedere un Alisson in grande spolvero, un calciatore che davvero, anche su un campo come quello di Carciato, che tra l'altro ha delle dimensioni un po' più piccole, un po' ristrette rispetto a quelli normali, insomma è uno che ti salta l'uomo, che è una bellezza. Io credo che questa sia davvero la stagione della consacrazione per Alisson.
3: Ah, quello me lo auguro anche io, come penso se lo augurano tutti i tifosi napoletani. Questo è un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato di avere un grandissimo valore, e penso che, come dici tu, questo sia l'anno giusto per poi consacrarsi del tutto, perché comunque alla fine deve partire titolare su deve essere un punto di riferimento importante lì davanti, perché come hai detto tu, forse è uno dei pochi che salta l'uomo con una grandissima facilità.
1: Sì, diciamo che il suo alter ego in questo caso è Neres, però sappiamo di quelle che sono le problematiche fisiche che spesso il calciatore brasiliano ex Benfica ha accusato. Sta lavorando in fase di riatletizzazione in questo momento per essere utile alla causa, perché insomma avere anche in determinate partite, no, Carmine, magari un po' bloccate con le piccole che stanno con la linea bassa, avere due esterni che ti danno imprevedibilità, da una parte Alisson, da una parte Neres, credo che possa essere una chiave di volta molto importante, molto interessante per Massimiliano Allegri.
3: Ma io penso che sia fondamentale, a prescindere dai nostri due calciatori, ma penso che sia importante comunque vincere l'uno contro uno sugli esterni, perché comunque giustamente quando la partita giochi con la cosiddetta piccolina e non riesci a, sono tutti dietro, non riesci a saltare l'uomo, è normale che questi giocatori fanno una differenza. Ma io non vedo l'ora di vederli sinceramente anche insieme, uno da una parte e uno dall'altra, perché secondo me abbiamo un attacco quest'anno, se stanno bene tutti daremo veramente fastidio.
1: Senza dimenticare Højlund, a proposito di velocità, sarebbe un attacco davvero davvero molto molto interessante. Højlund è una certezza di questo Napoli, lo ha dimostrato l'anno scorso, secondo me evolvendo anche bene quello che è la sua tipologia di calcio. Ecco, io un'evoluzione del genere, al netto di quello che è il futuro di Lukaku in stand-by, io me l'aspetto e mi auguro possa arrivare anche da Lorenzo Lucca, che è un calciatore che però deve fare uno switch mentale, secondo me, Carmine, per dimostrare di valere il prezzo che il Napoli ha speso per lui. Lo ha detto anche Giovanni Manna, noi lo aspettiamo, cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per poter rendere, però poi sta a lui, perché poi lo puoi aspettare, ma fino ad un certo punto, quando sei il Napoli. Quindi starà a Lucca a dimostrare di essere un calciatore da Napoli. Io non voglio etichettare un calciatore come già fuori dal progetto o altro, perché secondo me una seconda chance se la meritano tutti, però ti devi mettere nelle condizioni poi di meritartela questa seconda chance.
3: No, beh, quello sicuramente dipende dal calciatore, però sai meglio di me, anche l'anno scorso quando poi è andato via
1: ha faticato, sì,
3: ha faticato tantissimo, però sai, per un attaccante è sempre importante, tra virgolette, trovare subito la via del gol per poi mettersi subito in gioco. È entrato, ha avuto anche qualche fischio. Io penso che quest'anno lui, se il Napoli, come ha detto Manna, loro hanno speso tantissimo, Napoli ha speso tantissimo questo attaccante, che fino ad adesso non abbiamo purtroppo visto nulla di che, veramente niente. Ammirato a Udine, perché comunque è uno ancora giovane, ha davanti una gran carriera, un gran futuro, però io penso che quest'anno, come ha detto anche Manna, dipende soltanto da lui. Napoli metterà a disposizione tutto, perché comunque alla fine è un attaccante importante, se si sblocca anche lui, ripeto, lì davanti più siamo bravi, più siamo forti, più facciamo gol, e meglio è.
1: Assolutamente sì. Carmine, ti abbraccio forte, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te.
3: Grazie mille
1: a Carmine Esposito. Allora, noi tra un poco ci fermiamo, ovviamente un pizzico di pubblicità, un disco, poi rientreremo, riascolteremo le parole di Giovane, intervistato da Carlo Alvino lì a Di Mario in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Poi ci saranno le ultime notizie, quindi il nostro GR, e poi poi saremo nuovamente in diretta, quindi restate sintonizzati con noi perché andremo di volata a Di Maro per ascoltare in diretta la conferenza stampa del capitano della Società Sportiva Calcio Napoli, Giovanni Di Lorenzo, e per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre vi mostreremo ovviamente anche le immagini in diretta. Tutto questo tra pochissimo, il tempo di un pizzico, davvero un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci tornati in diretta. Per chi si fosse collegato solamente adesso con la nostra informazione sportiva, vi facciamo riascoltare l'intervista esclusiva realizzata dal nostro Carlo Albino a Giovane, l'attaccante brasiliano del Napoli, proprio lì nel ritiro di Di Maro. Tante curiosità, ascoltiamole insieme.
1: Giovane, in esclusiva per Kiss Kiss Napoli, la prima domanda che ti faccio è: questi primi giorni di ritiro, qual è il tuo bilancio personale?
2: Buono, io sono felice perché è la mia prima volta qua in ritiro con questa squadra che sempre voleva giocare, quindi ovviamente dopo quasi un mese e mezzo di vacanza, è normale che i primi giorni è un po' difficile, sono un po' stanco, però adesso già anche io come squadra e gruppo già è meglio, già fai tutto che quello che mister vuole, quindi adesso mi sento molto meglio fisicamente, anche tutti in squadra.
1: Spesso domandiamo anche ai tuoi compagni la differenza tra gli allenamenti di Conte e quelli di Allegri. Tu l'anno scorso non eri però in ritiro con il Napoli, ma Conte lo hai conosciuto durante la stagione. Ci sono differenze, giovane?
2: Buono, penso che qualcuno ha differenza, qualcuno allenatore fa un tipo di allenamento, ovviamente che non ha preso Conte in ritiro perché non era qua, era in Verona, però dopo ha preso lui in gennaio con suo staff, è diverso, è normale, anche mister adesso fa un tipo di allenamento, Conte faceva un tipo di allenamento, quindi è diverso.
1: Sei arrivato a metà stagione, hai avuto non tante possibilità per mostrare tutto il tuo valore l'anno scorso. Questa può essere la stagione di giovane con la maglia del Napoli?
2: Ovviamente che spero che sì, però quando è arrivato già sapevo che era un po' difficile, non di giocare, però è normale, arrivato in mezza stagione, anche con la squadra già tutto chiuso, con il gruppo, quindi adesso sono molto molto felice, sono un ragazzo che piace lavorare sempre per migliorare, che piace lavorare per aiutare le mie compagne, quindi spero che questa stagione possiamo fare una bella stagione.
1: Facciamo finta come se io fossi il tuo allenatore, non Allegri, ma il tuo allenatore, e ti dico: dove ti piace giocare? Io da allenatore ti faccio questa domanda, tu cosa mi rispondi?
2: Ah, io mi piace giocare verso l'illa destra, anche come secondo attaccante o più dentro, però quello che mister parla con me e voleva io faccio senza problemi.
1: Una bella battaglia, una bella lotta con i compagni per trovare poi un posto da titolare, perché c'è una bella concorrenza nel Napoli, il Napoli ha una rosa forte.
2: Sì, sì, ovviamente nostra squadra è una squadra fortissima, dove c'è tantissimo calciatore top a livello mondiale, quindi questo anche per me è buono perché mi aiuta tutti i giorni di lavorare di più, di fare qualcosa di più, perché è ovvio che sono calciatore, ovvio che voglio giocare, però sì, per me aiuto con il secondo tempo, se inizio la partita, se faccio un gol, se faccio un assist, per me non importa, per me che importa è aiutare le squadre.
1: Con chi hai legato di più in squadra? Con quale compagno hai legato di più? Forse con Alisson perché parlate la stessa lingua o non solo con lui?
2: No, io adesso, come ha detto, parlo già meglio italiano, quindi parlo con tutti, ovviamente che adesso impegno di parlare anche inglese perché è importante, però sono più con Alisson perché parliamo la stessa lingua, quindi però per me parlo ovviamente con Sam, con Miguel che parla spagnolo, parlo con anche Politano, Spinazzola, Dilo, quindi già adesso mi trovo bene con tutti.
1: Un po' di napoletano con Mazzocchi lo parli?
2: No, è difficile, non è impossibile di imparare, però è troppo diverso.
1: Qualcosa la sai di napoletano?
2: Solo aiuto.
1: Sei sulla strada buona. C'è una difficoltà per chi come me racconta le partite, ed è il tuo cognome, perché l'accento c'è o non c'è? Giovane, Giovane, c'è chi dice, io ti chiamo Giovane, poi qualche collega mi dice no, Giovane, in telecronaca, in radiocronaca, vogliamo definitivamente ufficializzare la pronuncia esatta?
2: Bueno, allora, in portoghese la pronuncia esatta è Giovanni.
1: Per me è impossibile.
2: Sì, è impossibile perché è diverso, però è normale. Anche qua tutti i miei compagni parlano Gio, così già capisco bene, però in portoghese la pronuncia esatta è Giovanni, non Giovanni o Giovanni, è Giovanni.
1: Possiamo ufficializzare che in radiocronaca, in telecronaca, se ti chiamiamo Gio va benissimo.
2: Va bene, è meglio.
1: E a proposito di radiocronaca e di telecronaca, ricordiamo che domani c'è la Carrarese a Di Maro, ultima partita amichevole, e poi ci sono tre partite amichevoli a Castel di Sangro internazionali. Partiamo da quella di domani. Domani, seppur siamo a luglio, quindi è un calcio diverso, è allenamento, però bisogna insomma far dimenticare un po' ai tifosi l'esordio, che non è stato dei migliori.
2: Ah sì sì, adesso sono in seconda partita della prestagione, quindi stiamo imparando tutto che mister parla con noi. Ovvio che domani dobbiamo fare una bella prestazione anche per i tifosi che c'è in Di Maro, anche per i tifosi che segue in TV, però siamo tranquilli, domani facciamo quello che mister parla e spero che usciamo con la vittoria e dopo così possiamo partire per dopo gli altri ritiro.
1: L'ultima domanda te la faccio su Di Maro, perché mentre noi parliamo qui a bordo campo, alle spalle c'è grande intrattenimento, grande entusiasmo. Avevi mai visto tanta gente per seguire il ritiro pre-campionato di una squadra?
2: Quello che, come ha fatto la prima volta in Verona, adesso qua in Napoli, qua in Italia è diverso, in Brasile non facciamo questo tipo di ritiro. Ovviamente che facciamo il ritiro però senza tifosi, quindi anche per me, per essere la seconda volta, per me già è una cosa che vedo che è bellissimo. Quindi sempre parlo con Alisson, mamma mia quanti tifosi c'è qua, come è possibile, fai caldissimo e sempre c'è troppa gente qua, quindi è bellissimo.
1: Forza Napoli!
2: Forza Napoli sempre.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e dai Carabinieri, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Sarebbe stato un improvviso malore a causare l'uscita di strada di un uomo di 81 anni alla guida della sua automobile in via Argine, periferia est di Napoli. L'impatto contro un pilone di cemento è stato fatale per l'anziano, che è morto a causa dello scontro. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, prima delle 16, e nonostante i tentativi dei medici, alle ore 21 il personale sanitario ha constatato il decesso a causa delle gravi complicazioni. Notte di spari nel centro storico di Napoli. Alle ore 5 la polizia è intervenuta in via San Sebastiano per un uomo di 33 anni raggiunto da colpi di pistola e ferito alla spalla. Sono stati gli stessi agenti a soccorrere il soggetto, trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso. In un secondo momento è stato poi trasferito all'ospedale del Mare per curare la ferita alla spalla. Da quanto raccolto dalla polizia non è ancora possibile stabilire perché la vittima sia stata bersaglio degli spari in via San Sebastiano. La chiusura con lo sport, il calcio. Prosegue il ritiro del Napoli a Di Maro. Oggi la squadra di Massimiliano Allegri sosterrà una doppia seduta di allenamento in vista della seconda amichevole estiva, in programma domenica alle 18 contro la Carrarese. Intanto è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto per Antonio Vergara. Il talento azzurro ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli sino al 2031, con opzione per un altro anno, con un sostanziale ritocco dell'ingaggio. Tra pochissimo invece il capitano Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete ascoltare in diretta tra pochissimi secondi su Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci tornati nuovamente in diretta. È il tempo di volare immediatamente a Di Maro per ascoltare le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa.
1: Detto che anche prima si poteva fare.
2: No. Infatti sto chiedendo a te un attimo cosa è cambiato rispetto all'anno scorso con Allegri.
1: Ah, sicuramente questi primi giorni sono positivi e ci stiamo conoscendo con il nuovo allenatore, il nuovo staff tecnico, quindi è un periodo dell'anno in cui si lavora e, ripeto, è stato un approccio positivo di conoscenza, sicuramente un allenatore con una grande personalità, un allenatore molto esperto, quindi siamo contenti di averlo come nostro allenatore e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo pian piano conoscendo sempre di più quelle che sono le richieste del nuovo allenatore, quindi sicuramente è un primo approccio molto positivo.
3: Sky, a seguire Radio Kiss Kiss.
4: Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Ti chiedo proprio a proposito di Allegri, qual è il tratto di discontinuità, la cosa che ti ha colpito di più in questi primi giorni dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche umano, se senti quest'anno un senso di responsabilità evidentemente maggiore perché è l'anno del centenario, è un gruppo che si deve rinnovare, gioco forza, e quindi questo aumenta un po' la pressione tra virgolette, se senti quest'anno un senso di responsabilità evidentemente maggiore perché è l'anno del centenario, è un gruppo che si deve rinnovare, gioco forza, e quindi questo aumenta un po' la pressione tra virgolette all'interno del gruppo, e tu

0: stiamo lavorando bene e ci teniamo a fare una grande stagione. Poi per il mister, sicuramente, come ho detto, ogni allenatore ha le sue idee, i suoi metodi di lavoro. E la cosa che può saltare all'occhio, ecco, in questi primi giorni, che stiamo usando molto di più la palla rispetto agli scorsi anni. Cerchiamo di raggiungere determinate distanze, ecco, con la palla, e il lavoro a secco viene usato come integrazione al lavoro della palla. Questa è la cosa più, magari, che anche ai vostri occhi può essere cambiata, però vi assicuro che comunque gli allenamenti sono intensi, l'intensità è altissima, il mister vuole che non sbagliamo sotto l'aspetto tecnico, e quindi stiamo, ripeto, come ho detto prima, è un periodo che si lavora, dobbiamo lavorare, perché è di preparazione poi alla stagione che andremo a affrontare.
1: Radio Kiss Kiss, a seguire il Corriere dello Sport.
2: Buonasera Giovanni, eccomi qua. Volevo chiederti una domanda molto personale, diciamo così, che riguarda due aspetti. Il primo è ovviamente legato alla possibilità, se c'è, di chiudere la carriera con la maglia del Napoli. E visto che ormai sei capitano, due scudetti, una Supercoppa, una Coppa Italia, al Di Lorenzo del Matera, della Regina, cosa diresti, per esempio, oggi?
0: Ma sul fatto di chiudere la carriera, se mi chiedi se mi piacerebbe, ti rispondo di sì. Questo sicuramente, perché è la mia ottava stagione che sono a Napoli, ormai è diventata veramente casa, e quindi mi piacerebbe. Poi vedremo, nel calcio le cose possono cambiare anche velocemente, questo non lo sappiamo, però sto bene e sicuramente mi piacerebbe, e se anche la società farà piacere, sicuramente non ci saranno problemi, ecco, per chiudere qua. Poi al Di Lorenzo del Matera non lo so, sicuramente è passato un po' di tempo da quei primi anni in cui comunque ho affrontato difficoltà, ho affrontato campionati che mi hanno aiutato poi ad arrivare dove sono arrivato, e direi di continuare a credere in quel sogno che avevo per raggiungere poi questi risultati.
1: Corriere dello Sport, a seguire la Gazzetta dello Sport.
3: Ciao capitano, buon pomeriggio. Tu hai vinto da capitano due scudetti, la Supercoppa, poi hai vinto anche precedentemente una Coppa Italia. L'anno del centenario, nell'anno in cui tu sostanzialmente fra una ventina di partite entrare nella top ten di tutti i tempi del Napoli di presenze sia in campionato sia in tutte le competizioni, diventando quello che sostanzialmente già sei, una storia di questo club, un immortale di questo club, cosa ti piacerebbe vincere ancora? Hai un obiettivo per questo anno in termini di trofei, di titoli? Grazie.
0: L'obiettivo è essere competitivi sulle tre competizioni che abbiamo, e migliorare, anche perché comunque, anche se sto andando verso la fine della carriera negli ultimi anni, però si può sempre migliorare, e da parte mia c'è la massima voglia nel lavorare duramente negli allenamenti durante la settimana, quindi personalmente mi chiedo questo, e poi per quanto riguarda i trofei, sicuramente vincere qualcosa nell'anno del centenario sarebbe qualcosa di unico, quindi siamo all'inizio della stagione, stiamo lavorando bene e vedremo poi come andrà avanti.
1: La Gazzetta dello Sport, a seguire il Mattino.
4: Ciao Giovanni, buongiorno. Una parentesi extra: se ti ha sorpreso la scelta di Pirlo alla guida della nazionale?
0: Penso ci sono le persone adatte per scegliere chi sarà il nuovo CT. Io penso che sto leggendo, ecco, qualcosa che già vengono criticate alcune scelte. Penso che lo dico da italiano, non da calciatore, diciamo, che ha fatto parte e fa parte della nazionale, ma proprio da tifoso dell'Italia. Dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso, nel nuovo presidente. I Maldini e Leonardo, che sono sicuramente persone di spessore, che hanno masticato calcio da sempre, quindi quello, io ho fiducia nel nuovo corso e sceglieranno loro la persona più adatta, ecco.

0: Il mattino a seguire il Corriere della Sera.
1: Capitano, buon pomeriggio. Due cose. La prima, da avversario, che cosa le ha sempre colpito delle squadre di Massimiliano Allegri e che spera anche di rivedere nel suo Napoli? E allacciandomi alla domanda del collega D'Angelo, ma lei nel nuovo corso della Nazionale, diceva, mi avvio verso la fine della carriera, è pronto a dare una mano ai giovani che verranno chiamati?
2: Sicuramente quando affrontavamo le squadre del mister, l'organizzazione, squadre molto organizzate che si difendevano bene, attaccavano bene, perché io penso che quando le squadre si difendono bene poi è più facile anche attaccare meglio, e sicuramente sono state sempre sfide molto, molto tirate, e adesso, come ho detto, è il primo approccio che abbiamo con il nuovo staff e vedremo quali saranno le richieste e le idee che ci diranno. E per quanto riguarda il nuovo corso, io non penso che c'è un giorno in cui un giocatore deve dire non vado più a vestire la maglia della nazionale, perché può essere che tra 4 anni serve una partita e io mai direi di no, anche se tra 4 anni ho un'età un po' avanzata, ecco. Quindi se c'è bisogno io mai dirò di no alla nazionale italiana e spero di continuare a farne parte sicuramente.
0: Corriere della Sera, a seguire Canale 8.
3: Capitano, sono qui. Siete tornati a giocare con la linea difensiva a 4 in questo ritiro. Ti chiedo le tue impressioni, avete avuto anche qualche infortunio come quello di Buongiorno nella linea difensiva, le tue impressioni sul lavoro e cosa vi siete detti? È vero che sono partite che valgono poco dopo l'amichevole contro l'Arezzo.
2: Ma dopo l'amichevole sicuramente in questo momento il risultato non è importante, perché servono per mettere minuti nelle gambe, ma dall'altro lato sicuramente non ci fa piacere perdere. Dopo 5 giorni era difficile comunque avere un'intensità alta con il caldo, quindi ripeto, queste amichevoli sono per mettere in pratica quello che stiamo provando, ecco, in questi primi giorni. E, scusami, l'altra? Per quanto riguarda il modulo, sì, in questo momento stiamo provando con la linea 4, un 4-3-3, ma anche questi moduli lasciano il tempo che trovano. Comunque sono partite che useremo un sistema, altre in cui magari cambieremo, e penso che il mister poi aspetterà di avere tutti i calciatori a disposizione per prendere una decisione, ecco, finale. Però è un sistema che conosciamo, perché anche lo scorso anno avevamo iniziato così e quindi stiamo sposando, ecco, tutto quello che ci viene chiesto in questi primi giorni.
0: Possiamo da questa parte, canale 8, a seguire canale 21.
4: Buon pomeriggio, capitano. Quanto è importante l'approccio, l'atteggiamento che un allenatore, per quanto di altissimo livello come Allegri, deve avere entrando in uno spogliatoio forte e vincente come il vostro? C'è qualcosa che va fatto subito per rendersi riconoscibile? E se appunto tu hai notato un particolare che agli altri può essere sfuggito e che invece ti ha fatto capire che il mister era nel mood perfetto per relazionarsi con voi? Grazie.
2: Lo viviamo quotidianamente, quindi lo vediamo come il mister, il carattere che ha, è uno che quando c'è quelle 2 ore che si lavora vuole il massimo impegno da parte di tutti, ma poi è una persona che sta comunque molto a contatto con noi, che gli piace anche scherzare. Quindi, come ho detto prima, i primi giorni sono positivi, e poi un allenatore può avere delle idee, delle metodologie, però la cosa più importante è che poi il gruppo sposi al 100% quelle che sono le richieste del nuovo staff. Quindi da questo punto di vista penso che il mister sia contento, perché ha trovato grande disponibilità da parte di tutto il gruppo.
0: Canale 21, a seguire il Roma.
5: Ciao capitano, oggi è arrivato il rinnovo di Vergara. Che cosa gli hai detto? E soprattutto ti chiedo rispetto alle motivazioni, no? È un gruppo che ha vinto tanto oltre a te. Come si fa a motivare nuovamente per vincere di nuovo? Grazie.
2: La motivazione è il fatto di aver provato cosa vuol dire vincere a Napoli, quindi Sicuramente siamo tutti ben concentrati su quello che deve essere la stagione e vogliamo regalare altre gioie ai tifosi, questo sicuramente. Quindi c'è poco da motivare. Per quanto riguarda Antonio, no, sono molto contento perché è un ragazzo che comunque l'anno scorso inizialmente ha avuto delle difficoltà, ma poi quando c'è stato bisogno ha dimostrato che è un calciatore importante, è un ragazzo che lavora, non è cambiato rispetto allo scorso anno, ecco, quando ha avuto magari un po' di fari puntati addosso e deve continuare a lavorare, deve continuare a non accontentarsi, sa che è all'inizio di un percorso che deve migliorare, dovrà migliorare, però ha la testa giusta per farlo, quindi sono contento di questo rinnovo e penso che quando si trova un ragazzo napoletano, tifoso del Napoli, la società ha fatto bene a tenerselo stretto perché è difficile poi trovare queste cose, quindi sono molto contento.
0: Il Roma a seguire Teleclub Italia.
6: Giovanni, il presidente De Laurentiis nell'ultima conferenza stampa con Conte disse che se non ci fosse stato questa emergenza, no, questo massacro di infortuni, il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto. Questo Napoli avrà tutti quei calciatori che si sono infortunati. Pensi che quest'anno possa essere, visto che alternate, possa essere l'anno del quinto scudetto?
2: Ah, non lo so, ogni stagione è a sé, quindi anche lo scorso anno non so come sarebbe potuto andare, ecco, senza tutti quegli infortuni, e quindi non lo so, e sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno, la massima concentrazione per quelli che saranno i risultati, le competizioni, ecco, che andremo ad affrontare. Vogliamo far bene in campionato, vogliamo far bene in Champions, dove l'anno scorso magari siamo mancati un po', e anche la Coppa Italia, quindi il gruppo è concentrato su questo.
0: Teleclub Italia a seguire Telecapri.
7: Ciao capitano, una domanda. Tu hai detto già che insomma la difesa a 4 è quello che state provando, però arriveranno poi eventualmente altri calciatori per provare qualcosa di diverso. In un'eventuale difesa a 3 tu ti vedi più nella linea dei 3 o un po' più avanti, anche perché hai fatto tutti e due i ruoli, e se ne hai parlato con il mister di questa eventualità?
2: No, per il momento non ne abbiamo parlato perché ci stiamo concentrando su questo sistema. Per quanto riguarda il mio ruolo è indifferente, magari delle partite dove c'è da essere un po' più accorti posso fare il quinto, delle partite dove magari dobbiamo essere un po' più offensivi e può giocare esterno magari un calciatore diverso da me, caratteristiche diverse, che magari all'uno contro uno rispetto a me posso fare il terzo, quindi dipende, ecco. Penso che nel calcio di adesso saper fare più ruoli è una cosa positiva, quindi vedremo poi quali saranno le partite dove useremo un sistema o un altro, ecco.
0: Telecapri a seguire Sport Italia.
3: Ciao Giovanni, sono qui. Dalla Supercoppa in avanti hai fatto il terzo di difesa, però hai fatto una vita da terzino con Conte, ma anche prima con Spalletti. Ti chiedo, ora che sei tornato a fare il terzino, se le richieste di Allegri appunto per questo ruolo sono diverse rispetto ai due precedenti allenatori. Grazie.
2: No, sai, abbiamo fatto pochi giorni, però le richieste sono più o meno le simili. Io penso che, e l'ho detto anche in altre interviste, ormai il ruolo del terzino è un ruolo che si è evoluto nel corso degli anni, perché devi sapere anche impostare, ecco, quando tante squadre riescono a marcarti centrocampisti, poi lo sfogo si trova anche sugli esterni, e lì devi essere bravo a trovare le linee di passaggio e a far uscire bene la costruzione da dietro. Quindi le richieste sono più o meno quelle che ha un terzino e che ho sempre avuto.
0: Sport Italia a seguire Calcio Napoli 24.
8: Eccoci qua, buonasera Giovanni, buonasera capitano. L'altro giorno Allegri ha detto che, scusami, Manna ha detto che è molto importante Anghissà per il Napoli. Una delle foto di questo ritiro, ecco il colloquio con Landucci, con lo stesso Anghissà che ti ha visto protagonista. Volevo sapere se Anghissà ti ha detto che il Napoli è molto importante per lui e se magari vuole restare. Grazie.
2: Penso che l'ha dimostrato in questi anni che il Napoli è molto importante per lui, l'ha dimostrato in campo. non è uno che magari parla molto, ma lo dimostra con le prestazioni. Poi nelle questioni contrattuali io naturalmente non entro. Mi farebbe piacere continuare, ecco, a giocare con lui, perché è un calciatore forte, molto forte, con cui mi trovo bene anche in campo, giocando comunque accanto e vicino, e spero che sarà dei nostri. Poi per il resto lascio insomma la parola al direttore e a lui.
0: Calcio Napoli 24, a seguire Calcio Napoli 1926.
3: Ciao Giovanni, eccomi.
2: Ciao.
3: Con la solita pacatezza, no, che ti contraddistingue, la mia curiosità era sapere come avevi accolto le parole di De Bruyne in nazionale. Anche Mann è stato molto diretto, e quello che è un po' stato il caso Lukaku di fine scorsa stagione, e quindi come li accoglierai quando arriveranno. E poi proprio al volo, prima si parlava del rinnovo di Vergara, è chiaro che è molto giovane, però se lo vedi in futuro come tuo erede capitano per valori morali. Grazie.
2: Non so, per quanto riguarda De Bruyne mi allineo un po' a quello che ha detto il direttore, nel senso che è l'allenatore che decide come gioca una squadra, ecco, non dobbiamo essere dipendenti da un calciatore. Quindi lui, e l'ha fatto, si è messo a disposizione del gruppo, del mister, e fino a che è stato diciamo disponibile dall'infortunio ha fatto molto bene, poi è riuscito a rientrare anche negli ultimi mesi e ha chiuso bene l'anno, secondo me. E per quanto riguarda Antonio, è presto perché ancora ci sono io però sicuramente, come ho detto prima, quando c'è un calciatore cresciuto nel vivaio, napoletano, tifoso del Napoli, sarebbe bello poi in futuro vederlo anche con la fascia da capitano. Come? No, Lukaku lo accoglieremo a braccia aperte, perché è un calciatore che ha vissuto un anno particolare anche personalmente, quindi insomma gli siamo stati vicino e quindi lo aspettiamo e non vediamo l'ora che arrivi per mettersi a disposizione anche lui nel gruppo.
0: Calcio Napoli 1926.
9: Ciao Giovanni, buon pomeriggio. L'hai detto stesso tu, l'anno scorso la Champions non è andata come vi aspettavate, ma vi siete chiesti come mai è stato così differente il Napoli visto in campionato, che è arrivato secondo, e il Napoli visto invece in Champions League?
2: Sicuramente abbiamo sbagliato un po' di partite. La Champions League sono partite che non ti perdonano, al minimo errore poi le squadre ti puniscono, quindi dovremmo alzare il livello di attenzione, il livello di intensità, perché è una competizione totalmente diversa dal campionato, quindi vogliamo far bene su tutte e tre le competizioni e ci stiamo preparando per questo.
0: Casa Napoli, a seguire Pianeta Napoli.
10: Ciao capitano. Tanti ricordi belli con la maglia azzurra. Qual è quello che scegli nell'anno del centenario? E i tifosi sono un po' scettici su Allegri. Ci dai il tuo messaggio rassicurante?
2: Ricordi, non lo so, ne ho vissuti tanti, tanti belli. L'augurio è quello di viverne altri, ecco questo. Riuscire a conquistare magari altri trofei con questa maglia. Sul mister, non c'è. È un allenatore talmente esperto che, come ho detto prima, noi ci siamo messi a disposizione fin da subito e abbiamo fiducia in quello che è il nuovo ciclo, il nuovo corso, un nuovo allenatore, quindi siamo contenti di averlo dalla nostra parte, faremo di tutto per aiutarlo e lui farà di tutto per aiutarci per fare una bella annata.
0: Pianeta Napoli, a seguire Napoli Zone.
11: Capitano, volevo chiederti, alla luce diciamo del fatto che tu sei il veterano, il capitano, insieme anche a Rachmani, ad Anghissà, a Lobotka, avete avuto modo in questi primi giorni di confrontarvi con Allegri anche su quello che potrà essere un gioco magari un po' più propositivo da parte della squadra, per evitare quelle situazioni di calcio un po' più rinunciatario fatto lo scorso anno, che poi vi ha penalizzato, come dicevi anche prima, in quello che è stato il cammino in Champions League in particolare? Grazie.
2: Sinceramente no, perché io penso che i calciatori devono fare i calciatori, ci sono allenatori che danno le idee, danno le direttive, quindi mai mi permetterei di andare da allenatore a dire come dobbiamo giocare e a proporgli qualcosa. Quindi ripeto, da parte del gruppo c'è la massima disponibilità e ci siamo messi subito a disposizione del mister e sono sicuro che faremo una bella stagione, però ci deve essere fiducia anche da parte vostra. Noi ce l'abbiamo perché vogliamo far bene e siamo qui per questo.
0: Napoli Zone.
12: Buon pomeriggio, capitano. Allora, sappiamo che Napoli è una piazza esigente, lo sarà ancora di più quest'anno, nell'anno del centenario. 2 anni fa Antonio Conte lanciò uno slogan ai tifosi che ci stanno seguendo in questo momento. Quale slogan vogliamo lasciare oggi per questa stagione?
2: Non lo so. Quello che posso dire è che tutti quanti siamo vogliosi di iniziare, siamo vogliosi di ritornare a giocare al Maradona e sentire tutto il loro affetto, la loro passione. Quindi questo è quello che mi sento di dire, che la squadra è pronta per tornare a giocare e a renderli orgogliosi, ecco, di noi.
0: Ultima, il Napoli Online.
3: Salve capitano, 100 anni di storia, 4 scudetti, 2 capitani ad averne 22 a testa. Te la senti di fare una promessa alla città di superare Diego almeno in questo?
2: No, lui Diego penso sia inarrivabile, ecco, quindi basta questo. Sicuramente vincere trofei da capitano è qualcosa che mi riempie d'orgoglio anche per il percorso poi che ho fatto, quindi sono molto contento e spero di riuscire a vincere altri, però non scomodiamo Diego perché lui è sopra tutti.
0: Grazie a tutti.
13: E queste erano le parole di Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, che vi abbiamo fatto sentire e anche vedere per chi ci ha seguito al canale 76 del Digitale Terrestre in diretta da Di Maro. Tanti temi, ovviamente le parole di Lorenzo sul futuro a Napoli, vuole chiudere la carriera qui, il mercato, Lukaku, De Bruyne, insomma davvero una bellissima conferenza stampa quella del capitano del Napoli. A me però non resta altro che ringraziare il nostro grande Ciro Froio in regia, da Riccardo Catapano e tutto, con l'augurio di un buon weekend come sempre sulle frequenze di Radio Kiss Napoli.
14: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda 2.
15: 2? Vieni a pranzo da me?
14: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende 2, ne paga solo 1. Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, 2 vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, 2 confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Salita del vuelo con destino alla

quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: continua all'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
3: Due? Vieni a pranzo da me?
2: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica la Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli Carrarese, 26 luglio, ore 18.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

state ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Kiss Kiss Napoli. State ascoltando Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

Kiss Napoli. Legendary Dance.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora, poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi alle porte.
1: Tu sai che Miami.

0: veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20. Con Manu-

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos como funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, che bello il programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, a me gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa.
0: No, a me gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, i venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.

0: NFL è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tiene molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy, molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla

0: ragazzi, questo è il momento Latino Hits, chiaramente momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel che conosciamo da tantissimi anni, ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi quella canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: este cantante cubano fresco tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, e in toda la disco se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Otra

0: che llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei
1: no, no, no, poche.
0: No, te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropicale, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm y Diana Fuentes con Química.

0: Marina.
1: Infatti ragazzi siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa, e alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande fascino della

0: Gang.
1: Mamma mia, che ricordi con questa canzone, veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Bilirubina, una delle canzoni mie preferite.
2: 1990, se non mi equivoco, 91-92,
1: veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. È altissimo, eh?
2: Sì, tu, bueno, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
1: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi, cioè, sarà 2 metri.
2: 2 metri.
1: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
2: Sì. Está en tour en Europa, sabes también.
1: Próximamente,
2: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
1: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
2: Si no me equivoco, está, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
1: Baci.
2: Claro, me invitó una amiga.
1: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
2: Con Nueva York.

0: Rico.
1: De vez en nuevo. No me van de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
2: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
2: Sì, sì, Nueva York.
3: Nueva York. Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Che lì uno qui
1: Dante
0: a Miami.
1: Dante Sbarga, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band.
1: Ma
0: Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Sorella Caruseles, ha fatto tantissime cose importanti e ne approfitto. Poi è un grandissimo amico Dante.
1: Vabbè, sì, lo saluto Dantes.

0: l'abbiamo ritrovata ancora mentre ascolta il Momento Latino, ne approfittiamo per salutarla.
1: Sì, saluto. Io me acuerdo che ella vino quando yo a mis inicios de DJ en el 90 o en el 89 estaba el Tropicana de Cuba, también trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Ho tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia, ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, i dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no? Che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella.

0: ovviamente ci sta portando un po' alla volta a strizzare l'occhio ai bar che abbiamo alle spalle, quindi tra poco in questo gabbiotto, ragazzi, fa un po' caldo, abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo ben freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Io vedo la playa, io vedo la mujer.
0: La mujer, bene.

0: prepari e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione 066.

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da un DJ produttore.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4
1: con Maiten, con questa rica bachata.

0: romano. Bene, in napoletano io le dice ah, buonazza.
1: Buonazza, ma questo è un po' il romano, che non tanto il napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con Momento Latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, todo lo che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: torna il Pavarotti della salsa, torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, e stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí muy humilde.
0: Molto, molto.
1: Bella
0: ma
1: persona.
0: Sono tutti molto umili, grandi artisti sono umili perché non hanno niente da ostentare, ma sono dei grandi artisti. Torna Tito Nieves qui a Momento Latino numero 2, ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare la nostra grandissima number one.
1: Nos vamos con Romeo Santos junto a Prince Roy con My San Miguel.

0: in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss Napoli.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...